0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Prometto di essermi fedele sempre, di regalarmi quattro fiori in più e di pagare in tempo il mio riscatto.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte.

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo, a chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le avessi

che ti dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le elezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre, solo, bene. Fanculo.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Yo, the bonal mic. Senti, yo, mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Il problema della pressione.
2: Il problema è vero.
1: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: centro 4 di minima.
1: Professore, questo è estremamente.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso

poi ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Io vorrei prendere un pensiero al volo, fargli una foto, appenderla sul muro e poi lasciarlo libero di nuovo, in modo che si possa trasformare in suono.

fare quei discorsi che la costringono a definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Sveglia, sveglia, sono le 7.03. Inizia in questo momento il palinsesto di Radio Rock Italia con Giù dalle Brande. Quest'oggi con voi Vincenzo Pigliapoco al posto del nostro caro Marco Bosco, a cui mando un grande abbraccio e che ritroverete anche domani. Oggi giovedì 30 luglio iniziamo alla grande, direi di iniziare con un caffè. Però gli 883 lo prendono rigorosamente decaffeinato.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica

Di 30 luglio, ne approfitto per ricordarvi subito tutti i nostri contatti, a partire dal numero di telefono al quale comunicare tramite WhatsApp 3791 600 190, per messaggi e note audio, per intervenire in diretta. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

0: 1989, la loro Alderan. E allora vi ho ricordato i contatti, vi ricorderò anche il palinsesto, non prima però di aver ascoltato Lo Stato Sociale insieme a Vasco Brondi con Fottuti per Sempre.
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
3: Primo classico per noi di Giù dalle brande, il muro del canto con Fiore De Niente.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il muro del canto, fiore di niente, il primo classico per noi di Giuda Le Brande. Ne ascolteremo tre in queste tre ore da passare insieme, dalle 7 fino alle 10, orario in cui arriverà veramente il grandissimo, l'irreprensibile Dario Cecchettani con Marte Contro. Ma non pensiamo solo a lui, perché dalle 10 alle 13 vi farà compagnia, ma poi alle 13 deve dare il cambio al caro, al carissimo Joe, con Joe ma non troppo, dalle 13 fino alle 15. Dopo di lui Marco Giandomenico con Giovedì Gnocco, dalle 15 alle 17. Poi il caro Emanuele Guzzardi e la sua Rochipirina 500, dalle 17 fino alle 20. E infine, per concludere il palinsesto di questo giovedì 30 luglio di Radio Rock Italia, ci sarà come al solito Riccardo Magni e la sua questione di qualità, dalle 20 fino alle 22.

0: E allora partiamo subito con il meteo. Ovviamente bisogna partire dal meteo, anche perché già alle 7 fanno 27 gradi. Se guardo le precipitazioni mi viene da piangere, perché dalle 7 fino alle 23 c'è scritto assente. Quindi non sperate di ricevere una benedizione dal cielo con un po' di pioggia, perché non arriverà quest'oggi. Anzi, l'unica cosa che arriverà dal cielo è ancora altro sole, perché avremo anche picchi di, pensate un po', 37 gradi. Quindi, come al solito, niente di nuovo per quanto riguarda il fronte meteo. Aspettatevi una giornata tremenda, una giornata torrida, come dice anche tutti, come dicono anche tutti i siti che guardo. Allerta caldo estremo, una cosa che fa davvero piacere.
1: Fammi capire.

fa tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non stavo più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

0: brano che vive di dialogo, è di fatto un dialogo, e infatti arriva anche Marco Giallini verso la fine della canzone. Avrete riconosciuto la voce, ovviamente iconica, due icone romane, veramente bellissima. Marco Giallini, quando ancora si capiva qualcosa, io ultimamente ho visto delle interviste, ho visto dei podcast, rimane la voce iconica, rimane la voce anche misteriosa, anche attraente di Marco Giallini, però arriva all'ennesima potenza anche con un'antichia di vecchiaia. Purtroppo inizia a non capirsi più niente, questo mi dispiace veramente. I cani nella parte del mondo in cui sono nato,
1: nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

nella parte del mondo in cui sono nato, i cani. Allora, oggi giovedì 30 luglio è un giorno molto importante. Abbiamo tante ricorrenze sia nella storia che nella storia della musica, che è quello che ci interessa. La prima ricorrenza degna di nota, oddio, degna di nota, nel 1966, ossia 60 anni fa precisi, per la prima volta l'Inghilterra, che ha inventato il calcio, riesce a vincere un torneo dello sport che ha inventato. Vincono con un 4-2 nella finale in casa a Wembley contro la Germania Ovest. Germania Ovest che poi negli anni diventerà veramente un carro armato per quanto riguarda il calcio, ovviamente. La prima e unica vittoria ai mondiali della nazionale che dovrebbe aver inventato lo sport.

I Vintage Violence con Astronauta. Quanto mi fanno ridere gli inglesi, quanto mi fanno ridere, nonostante io li ami per quella che è la loro cultura musicale. Ovviamente ogni due anni veramente mi fanno scoppiare a ridere, perché c'è sempre qualche tifoso inglese, che siano gli europei o siano i mondiali, c'è qualche tifoso inglese che è troppo presto felice e decide di tatuarsi il trofeo, pensando di averlo già in tasca. Ma questa canzone lo testimonia, no? Questa è stata la colonna sonora dei mondiali, ovviamente, come è stata la colonna sonora degli scorsi europei vinti proprio dall'Italia contro la stessa Inghilterra. Una canzone che non ci fanno mai dimenticare, la cantano sempre e sta arrivando a casa. Football, il calcio sta arrivando a casa. Il fatto è che il calcio a casa c'è arrivato una sola volta, ed era ormai 60 anni fa. Pensate un po'. Adesso Carmen Consoli con Fino all'ultimo.

canzone molto intima, ma cerchiamo di accelerare i giri del motore andando verso il break delle 7:45, break al quale seguirà ovviamente la novità di Radio Rock Italia con i Coma.

0: Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Di nuovo in diretta alle 7.47, giovedì 30 luglio, primo classico per noi di Giù dalle brande con The Crow e la sua Parole.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

The Crow con parole. The Crow sarebbe Giorgio Zorzella, nato a Roma nel 1995. Ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult del 1994, Il Corvo, attivo dal 2018 con singoli ed EP. Conta anche 3 album pubblicati dal 2021 al 2024. Ora Machine Burg Rodents.

E allora ho detto tante le ricorrenze per oggi, giovedì 30 luglio, una anche spaziale, perché nel 71, 55 anni fa, la spedizione spaziale statunitense Apollo 15, lanciata il 26 luglio, raggiunge finalmente la Luna con gli astronauti David Scott, Alfred Worden e James Irwin. I due a scendere effettivamente sono stati David Scott e James Irwin, appunto all'Apollo 15. Questa, io spesso mi trovo a parlare con persone che negano la veridicità dell'allunaggio, almeno del primo, quello del luglio del 69, e mi dicono spesso perché non ci siamo più tornati, se è così semplice, se ci siamo arrivati nel 1969, perché non ci siamo più tornati sulla Luna? Beh, perché in realtà l'Apollo 11, l'Apollo 12, l'Apollo 14, l'Apollo 15, l'Apollo 16 e l'Apollo 17 sono tutte spedizioni lunari con effettivamente due astronauti ogni volta che hanno messo piede sulla Luna. E la mia domanda allora è: perché dopo sei volte che sei andato sulla Luna devi tornarci? Cosa c'è di tanto bello? I teatri stanno qui, McDonald's stanno qui, KFC stanno qui sulla Terra, sulla Luna non c'è tanto da vedere, solo rocce da raccogliere.

Una delle band che mi piacciono di più nel panorama moderno della musica italiana, fondati a Venezia dal cantante e chitarrista Fernando Nuti insieme al bassista e tastierista Dario Lucchesi, poi anche Emanuele Zanardo alla chitarra solista e i cori e Francesco Giacomin alla batteria e sampler. Una band che non ha riscosso consensi solo qui in Italia, ma anche all'estero sono molto apprezzati, tant'è che andando sul loro sito ufficiale riesco a vedere delle date abbastanza interessanti, due date nei Paesi Bassi, ma passiamo anche in Germania, altre due date in Germania, poi nella Repubblica Ceca a Praga il 1° settembre e dopo il 1° settembre a Praga si arriva a 4 date tutte italiane: settembre 3 a Roma, settembre 5 a Cagliari, dicembre 4 a Piediripa, non l'avevo mai sentita, e dicembre 5 a Milano, quindi mi raccomando, questi sono i concerti da non perdere, lo sapete, poi ogni tanto quando passa una band che è in tour, in questo momento siamo in periodo di tour, cerco sempre di ricordarvelo e di farvi sapere dove passeranno in tutti i loro tour. Ecco, loro hanno tantissime opzioni. Se ci state ascoltando dai Paesi Bassi, fra pochissimo, fra un mesetto, si esibiranno proprio lì, quindi seguiteli, mi raccomando. Ah, oggi che spazio.

0: tell you.
1: E questi erano Danno Mask e DJ Baro con la loro No Ice, canzone con un'antichia di politica che abbiamo avuto anche fra le novità qualche settimana fa. Andiamo avanti cambiando completamente panorama, perché dal ottimo rap che abbiamo appena ascoltato passiamo al rock più moderno di Wepro, Blu Cristallo.

pezzi più in voga del momento. Abbiamo ascoltato i New Candies, abbiamo ascoltato Webro, stiamo ascoltando tantissima musica moderna, vogliamo chiamarla contemporanea. Io questi nomi non ci ho mai capito niente, anche perché l'arte moderna si riferisce in realtà all'arte dell'Ottocento, quindi forse il termine più adatto è contemporaneo, anche se l'arte contemporanea già esiste e fra 60 anni non sarà più tanto contemporanea. Tuttavia, se parliamo di musica, di contemporanei ci sono sicuramente i Dumbo Gets Mad, altra psichedelia per noi di giù dalle

0: Rock Sport. Dell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: Di nuovo in diretta alle 8:16 con Giù dalle brande, Vincenzo Pigliapoco in regia. Il classico dei Blu Vertigo, altri FDV.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il Blu Vertigo, altre forme di vita, abbreviato altre FDV, è un classico veramente coerente con la notizia che abbiamo dato prima, anzi no, notizia, ricorrenza, ossia l'allunaggio, giusto il quarto allunaggio, quello del 1971, è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Non so se adesso i Blu Vertigo sono proprio le persone a cui dobbiamo fare riferimento per questo tipo di tesi, tuttavia resta una canzone bellissima, una canzone che fa anche pensare, fa ridere ma anche riflettere. Ho visto anche, a proposito di concerti, Morgan and Friends, i Blu Vertigo, divertirsi tantissimo sul palco con Morgan che addirittura ha provato a fare il cambio del basso lanciandolo al tecnico. Beh, le persone si sono arrabbiate perché Morgan ha lanciato il suo basso al Rodi, tecnico del suono, come volete chiamarlo, mossa da palco che si è sempre fatta, non c'è nulla di male. Tuttavia si sono arrabbiati, forse proprio perché il lancio di Morgan non è stato precisissimo, diciamo deve migliorare ancora tanto. Gli Algot con Esseri Caotici.

Firenze di giovedì 30 luglio, questa volta passiamo al mondo che ci è più vicino, ossia il mondo della musica. Nel 1983 Nada era in cima a tutte le classifiche con la sua Amore disperato.

tutte le classifiche nel 1983. Ne approfitto del cambio dell'ora per ricordarvi il nostro numero 3791 600 190, su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Procediamo con le ricorrenze, andiamo fino al 2020, facciamo questo salto temporale incredibile, giusto per capire un po' come cambiano i tempi, perché se nel 1983 Amore Disperato era in cima alle classifiche, nel 2020 invece Elettra Lamborghini con Twerking Queen è certificato disco di platino. Festeggiamo questo traguardo della nostra Elettra con i Baustelle.

per celebrare il disco di platino risalente al 2020 di Twerking Queen di Elettra Lamborghini. Ora, lungi da me fare i discorsi moralisti sullo stato della musica, anche perché io ci sono nato con Elettra Lamborghini, io sono nato in questo caos. Tuttavia mi dispiace un po' vedere la differenza di titoli, la differenza di dischi di platino negli anni, avendo l'almanacco musicale qui davanti. Procediamo, perché nel 2017 Max Gazzè insieme a Levante pubblicavano Pezzo di me. Allora ascoltiamo solo uno dei due per ora, magari poi arriverà anche Levante, però ora Max Gazzè con Sotto K.

Una robetta niente male, questa sotto casa di Max Gazzè. Avevo una decina d'anni quando questa canzone è uscita e veramente mi è rimasta nel cuore, con la canzone e anche il video. Un video bellissimo, quest'uomo così particolare che è Max Gazzè ha certamente avuto un impatto su quello che era il me bambino ed è rimasta sempre nel mio cuore. Procediamo passando a musica anche un po' veloce che alza un pochino il BPM, la musica dei Prozac Più con Piove.

0: Se piove, speriamo piova prima o poi. Adesso verso il break delle 8:45, velocissimi, il terzo break per Giù dalle brande di giovedì 30 luglio, meno per meno con la sua Mary Jane.
1: Mary Jane si asciuga il viso e sulla guancia un po' di trucco.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: State ascoltando
1: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Seconda novità per Giù dalle brande di giovedì 30 luglio. Vincenzo Pigliapoco in regia. Arrivano gli Stunt Pilots con Time of My Life.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La novità di Radio Rock Italia, gli Stunt Pilots sono un power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando secondo ad X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano nelle esperienze come buskers a Berlino. Con questo nuovo singolo la band continua il percorso di avvicinamento al primo LP, muovendosi sulla scia della cifra stilistica che l'ha finora contraddistinta.

vai con me. Ne approfitto per ricordarvi del palinsesto di Radio Rock Italia di oggi, giovedì 30 luglio, iniziando da giù dalle brande che state ascoltando in questo momento con Vincenzo Pigliapoco in regia piuttosto che Marco Bosco, dalle 7 fino alle 10, ancora un'ora e 7 minuti per la precisione insieme. Dopo di me arriverà Silvia Austini con Marte Contro dalle 10 fino alle 13 a farvi compagnia prima dell'arrivo di Joe con Joe ma non troppo fino alle 15, dopo di lui Marco Giandomenico con Giovedì Gnocco dalle 15 fino alle 17, poi Emanuele Guzzardi, uno dei titolari del nostro palinsesto, dalle 17 alle 20 con la sua Rocchipirina 500, e per concludere il giovedì di Radio Rock Italia come ogni giovedì Riccardo Magni con una questione di qualità.

0: mistero di Enrico Ruggeri. Noi ne approfittiamo per fare gli auguri, per fare gli auguri a Stefano Belisari. Nasce nel 1961 a Milano. Stefano Belisari, in arte ovviamente Elio, degli Elio e le Storie Tese. 65 anni per lui quest'oggi, è nato proprio il 30 luglio 1961. Qui dice professione cantante, musicista e comico, veramente una personalità straordinaria. L'abbiamo imparato a conoscere ovviamente prima come musicista, poi anche come comico, giudice di X Factor e anche giudice di Stra Factor. Non so se vi ricordate questa piccola parentesi della carriera televisiva di Elio, di Elio e le Storie Tese. Li ascoltiamo adesso con la loro Terra dei Cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

essere definita in molti modi, con molti appellativi, sicuramente cialtroni e beffardi, due di questi appellativi, di questi aggettivi, anche e soprattutto all'inizio della loro carriera. Ora non scappano più, però all'inizio, ecco, non conoscevano bene i volti, erano già famosi, ma nessuno in Italia conosceva esattamente i volti, le storie dei vari personaggi degli Elio e le storie tese, quindi diciamo che ne approfittavano gli Eli, ne approfittavano per trasformare poi ogni intervista in un'opera d'arte di quello che oggi chiameremmo trolling. Non so se sto usando, facciamo depistaggio. Ad esempio, uno dei più classici scenari, lo scambio di persona. Quando un giornalista, un fotografo si presentavano per un'intervista di gruppo, i membri della band decidevano sistematicamente di scambiarsi i ruoli e i nomi. Elio, ad esempio, rispondeva alle domande spacciandosi per Rocco Tanica o per Faso. Rocco Tanica invece si presentava come Elio o come il chitarrista Cesario. Ecco quindi che poi, quando veniva pubblicato l'articolo sul giornale, nella foto di gruppo, al momento poi di scrivere le didascalie erano tutte sbagliate. Veniva da sinistra a destra Elio, Rocco Tanica, Faso, Cesario, ed erano tutti completamente sbagliati, tutti completamente sballati. Questo è solo uno dei tanti scherzi che gli Eli hanno messo su durante le interviste del loro primo periodo di fama. Ne leggeremo ancora qualcun altro dopo i Colle del Fomento con Miglia e Promesse.

Elio e le storie tese, soprattutto all'inizio della carriera, anzi solo ed esclusivamente all'inizio della carriera, in cui potevano ancora permettersi certe cafonate, spesso gli si veniva chiesto ovviamente come si sono conosciuti, quali fossero le loro influenze musicali, e la band rispondeva in maniera molto particolare, sparando storie surreali, tragiche, soprattutto presentandole però con la massima serietà. Inventavano ex componenti mai esistiti, tragicamente scomparsi, a volte anche finiti in prigione, dichiaravano anche di ispirarsi a poeti classici, ad esempio Catullo, veramente delle robe incredibili, e fra pochissimo ne sentiremo qualcuna.

Dopo il break continueremo a raccontare delle cialtronerie inventate dagli Elio e le storie tese, però 9.15 è un appuntamento che va assolutamente rispettato, con anche il classico che arriverà dopo il break. Ci arriviamo con i Subsonica, Up Patriots to Arms.

0: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: Curami dei CCCP, è il classico delle 9:16.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Di nuovo in diretta con Giuda Le Brande alle 9.20 qui su Radio Rock Italia. Vincenzo Pigliapoco in regia. Siamo rimasti agli Elio e le Storie Tese per via del compleanno del frontman, ossia Elio in realtà all'anagrafe Stefano Roberto Belisari, e tutte le storie, tutte le varie storie che circondano la band, che circondano la band dagli inizi, fin dagli inizi a Milano. Una delle varie storielle che raccontano è proprio sull'inizio, sul primo concerto, il primo concerto al CAF. Parliamo del 1980. Dichiaravano con la massima serietà che la band si era formata nel 1980 e che il loro primo concerto in assoluto si era tenuto a la festa del CAF di San Siro, adibito per l'occasione a sala concerti, di fronte a un pubblico osannante composto da una decina di pensionati. Queste sono tutte storie che si sono inventate, ma che sono state diffuse dai giornalisti fin dagli esordi e poi anche immortalate nella loro autobiografia ufficiale. Questo anche a testimonianza del fatto di quanto fosse semplice prendersi gioco delle persone prima dell'internet. Ora Enzo Carella.

Amara e Zuccarella, procediamo perché ci sono tantissime storie su Elio e le storie tese, in particolare la sequenza surreale di bassisti scomparsi. Alla domanda dei giornalisti su come si fosse formata la sezione ritmica, inventavano una lista gigantesca di ex componenti dai nomi alquanto assurdi, usciti tragicamente di scena prima dell'arrivo poi di Faso. Il primo bassista si chiamava Cortellino. Dopo Cortellino è arrivato Chiosco e dopo Chiosco è subentrato Scaffale. Scaffale, l'ultimo bassista prima dell'arrivo ufficiale di Faso.

Raffaella Carrà e la sua Ballo Ballo. Non solo i bassisti scomparsi per gli Elio e le Storie Tese, ma tutta la sezione ritmica, veramente un disastro nel cercare di comporre una band, perché anche i loro primi batteristi, tali Zuffellato e Cosma, erano scomparsi. Per risparmiare spazio e denaro, quindi la band decide di eliminare del tutto la figura del batterista umano. Al suo posto arriva una macchina, la Drumulator di Rocco Tanica. Durante i concerti dal vivo, poi Rocco Tanica faceva finti siparietti che arrivavano anche a durare 10 minuti fra una canzone e l'altra, solo per attendere che la drum machine caricasse il brano successivo da una videocassetta o da un mangianastri. Adesso Piotta, la sentite sotto di me, è Super Cafone.

eccolo qua. Ultima storiella per gli Elio e le storie tese. Conosciamo tutti Mangoni e nelle biografie inviate alla stampa il loro storico performer Luca Mangoni non veniva descritto come un architetto o un amico di scuola, ma come artista a sé, definizione che significa tutto e niente. Ricopriva nella band l'importante ruolo di icona definitiva del pirla che è in ciascuno di noi.

0: se la chiavò.
1: Zucchero, il mare impetuoso al tramonto, un titolo lunghissimo, cercate solo queste prime tre parole se volete ritrovare la canzone a proposito di burloni, eh. Dopo di lui torniamo al rap, abbiamo già ascoltato tantissime cose, i Colli del Fomento, abbiamo ascoltato Piotta, ma ci siamo dimenticati di una persona importantissima, Caparezza, che ascoltiamo da Prisoner 709 con una chiave rivolta al se stesso del passato.

Caparezza, una chiave, ci avviciniamo velocemente alla fine di Giù dalle Brande, ancora 20 minuti per noi a testimoniare questo, il fatto che Silvia Austini è già qui in studio pronta a prendere il controllo. Abbiamo ancora tempo per qualche canzone e ovviamente i saluti. Any Other intanto con Distratta.

0: Rock Sport. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
2: State ascoltando
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Ed ecco l'ultima novità per Giù dalle brande, prima che arrivi Silvia a tenervi compagnia dalle 10 fino alle 13 in questo giovedì 30 luglio. Sono gli High Disaster, alla fine lo vuoi.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Alla fine lo vuoi degli High Disaster, l'ultima novità per Giuda Lebrande, power trio punk rock siciliano nato nel 2021 a Catania. Nel 2023 hanno vinto il contest Open Space Live Session a Milano e hanno aperto i concerti di band storiche come i Lacuna Coil e i Resophonic. Allora noi stiamo arrivando verso la fine di questa puntata di Giuda Lebrande. Ovviamente Marco Bosco lo ritroverete domani sempre dalle 7 alle 10 qui su Radio Rock Italia. Invece a me, Vincenzo Pigliapoco, troverete direttamente il prossimo anno. Pensavo di aver già finito, però ci ritroviamo anche qui quest'oggi e per me è un piacere, un onore potervi salutare ancora un'altra volta. Ora i Fast Animals and Slow Kids con Maria Antonietta. Perdona.

0: E con i Fast Animals and Slow Kids concludiamo. Questa era la loro Maria Antonietta. Rimanete lì perché dalle 10 alle 13 al posto di Dario Cecchettani vi prendete qualcosa di molto migliore, un prodotto migliore. Silvio Austini con voi per 3 ore a farvi compagnia con Marte Contro. Arriviamo alla sigla finale. Marco Bosco, come vi ha detto, lo ritrovate domani. Noi ci vediamo direttamente il prossimo anno. Ciao a tutti e a tutte.
1: Parlato! Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: E buongiorno, ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini in sostituzione di Dario Cecchettani. Lo avete capito, questo è Marte contro, che inizia alle 10 spaccate. Spaccate per quale motivo? Perché oggi ci spaccheremo dalle risate e da tante altre cose. Intanto ringrazio il compagno di avventura Vincenzo Pigliapoco, che vi ha tirato giù dalle brande al posto di Marco Bosco, e oggi iniziamo direttamente con il nostro saltellare di palo in frasca, che diciamo per gli addetti ai lavori delle volte lo chiamano disco to disco, ma noi lo abbiamo coniato in questo modo. Lui è Giovanotti con Serata Rap.

dalla Serenata Rap ci affacciamo dalla finestra, amore mio, e tra qualche secondo andiamo a dichiarare l'amore al terzo piano, come dice 8 Ohm, eh?

0: amore al terzo piano, andiamo all'amore di cui parla anche Alice Caronna. Dove ci sono le vecchiette che dalle finestre guardano l'amore sulle strade? Anzi, per le strade.
1: Fammi raccontare.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: E adesso è arrivato il momento del nostro primo disco classico. Ci riporta nel 1984. Loro sono i Diaframma.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: ritorniamo insieme nel pianeta torbido di Marte contro. Io sono Silvia Ostini a tenervi compagnia dalle 10 fino alle ore 13 in sostituzione di quel mattacchione di Dario Cecchetani che non c'è, nel senso è inutile che voi mi scriviate al 3791 600 190 per dirmi: ah, ma Dario dov'è? Dov'è quel grande capellone? Non lo so dove sia, cioè, nel senso, voi ormai mi trovate sempre qua, sempre in altri programmi a portare un po' di caos di qua, un po' di là, e oggi Dario non c'era. Praticamente mi trovavo davanti la porta, un po' come la piccola fiammiferaia, a cercare di capire per quale motivo lui non ci fosse e anche a cercare di capire un po' quali cose in comune portano me con le sostituzioni in radio. Intanto finiamo con le ultime canzoni che possono un po' alleggerire i toni e tra poco entriamo direttamente a gamba tesa a parlare di qualcosa di serio, eh?
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

E ritorniamo all'interno del mondo di Marte Contro, sempre io Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 13, quindi cerco di condurvi a casa o al lavoro, al mare, dove vi trovate. E a proposito di mare, vi ricordo che comunque potete ascoltare sul canale 96 e 600 in FM da Ostia fino a Fregene, quindi se vi trovate in spiaggia ad ammirare il mare e il non nulla potete anche ascoltarci, quindi vedete un po' cosa volete fare. E intanto ci sono altri canali, come ad esempio le applicazioni sui sistemi iOS e Android di Radio Rock Italia, e poi anche la DAB Plus, lo streaming, quindi ormai lo avete capito, non mi ripeto più perché basta, ormai lo sapete. E intanto saluto anche Roberta, che con il bimbo Ale, che ormai ci deliziano quasi tutti i giorni da Ferrara e ci mandano messaggi, il bimbo intanto nella foto che mi ha mandato saltella e zompetta davanti alla radio e alle canzoni che io sto mandando, e sono contenta. Volevo anche dirvi un'altra cosa e poi giuro che la pianto, e ormai voi l'avete capito, alcune volte mi viene da fare un po' a dare dei consigli sul proprio benessere, e ho scoperto l'altro giorno che ci sta anche la possibilità che dormire poco possa far ingrassare. Voi la sapevate?

Max Gazzè, sei un pezzo di me, anzi, pezzo di me. E quindi intanto ritornando a noi, io rispondo e intanto inizio, saluto le persone che mi stanno scrivendo al 3791 600 190. E volevo pure rispondere ad Andrea che mi dice: per quale motivo tu ti sei imbattuta in questi articoli? Volete sapere il motivo? Il motivo è perché questa notte ho avuto la bellissima idea di accendere 2 volte per i 2 condizionatori che sono a casa, e mi ha portato poi a far saltare la corrente a tutto il condominio all'incirca 4-5 volte in piena notte. E quindi a un certo punto mi sono rifiutata di dire di ogni volta scendere da un piano a un altro, e mi sono detta: cerchiamo di leggere qualcosa, che ormai erano 3:30 di notte, il sonno non mi veniva più. E proprio, guardate il caso, per non chiamarlo in altri modi, mi sono imbattuta in questo articolo. Un po' come dice Giancane in questa canzone con "Non dormo più". A me il sonno poi non mi è più venuto,

E non dormo più di un Giancane ci riporta casualmente proprio, direi casualmente, nel mondo di Marte Contro, ma anche a parlare del fatto che dormire poche ore e poco tempo, chiamatelo come vi pare, faccia ingrassare. E il motivo per cui poi mi sono imbattuta in questo articolo rispondendo poi al messaggio di Andrea al 3791 600 190 è proprio perché questa notte mi sono trovata a dormire veramente poco e poi svegliandomi perché ho avuto la bellissima idea di accendere i 18.000 condizionatori, far saltare tutta la corrente a condominio, neanche avessi, non lo so, una centrale nucleare al posto di una casa. E lì poi mi sono imbattuta a leggere vari articoli, come ad esempio questo, e dice proprio così all'inizio, e poi così andiamo invece poi dopo nel mondo dei pancreas, che bastano solamente 80 minuti di sonno in meno a notte per 6 settimane per farci mettere su quasi mezzo chilo di peso. E io avrei un po' di paura, perché con tutte le ore, i minuti persi, ma quanti voi stanno messi come me? Cioè, nel senso, aiutatemi, cioè no, aiutiamoci.

torniamo a parlare che dormire poco fa ingrassare. Che poi, secondo me, adesso mettiamo un po' la vena polemica, così la lanciamo all'interno dell'articolo. Ma non è che forse è anche dovuto dal fatto della ritenzione idrica, del cioè, secondo me è anche dovuto a questo, che comunque la digestione, non lo so, lo sapremo più avanti, perché adesso dobbiamo continuare a cercare di capire per quale motivo noi tendiamo ad ingrassare dormendo poco. Quindi bastano 80 minuti di sonno in meno a notte per 6 settimane, quindi proprio contati, cioè nel senso ci stava un qualcuno che ha contato i secondi, i minuti e le ore per dire ok, 80 minuti, mi raccomando, né minuto di più né minuto di meno. E quindi per farci mettere su un chilo in più di peso, senza poi considerare tante altre cose. Vabbè. E intanto mandiamoci un po' di musica, perché forse è quella che ci rende un po' felici tutti i giorni, perché senza di lei noi chi siamo?

torniamo all'interno del mondo di Marte Contro. Io sono sempre Silvia Ostini a tenervi compagnia fino alle ore 13. E vi ricordo sempre che ormai abbiamo iniziato a capire che dormire poco fa ingrassare. E questo lo fa vedere anche, e quindi lo fa vedere grazie all'ago della bilancia, che inizia a salire di tassello in tassellino, di numeretto in numerino. Ma poi allo stesso tempo io mi chiedo pure, no, perché qui poi questa notte tu dici, ma sì, ma Silvia, dormi, fatti una camomilla, datti una botta in testa, guardati un film, ascoltati una canzone che ti fa venire sonno, fai qualcosa per riparare a questo strazio che ti sei volutamente inflitta. E quindi il problema poi è, ma cioè, nel senso, ma cioè, non è che forse, cioè, non lo so, mi sono persa e basta.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: E questi tre rintocchi ormai lo sapete che cosa definiscono, che è arrivato il momento della nostra prima novità insieme.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Without a Crown, che è in uscita, sarà in uscita il 17 di settembre. Questo disco quindi rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, che è scomparso lo scorso febbraio. Include quindi le ultime tracce che sono state completate dal musicista. Gli Uppi Flu sono una band pilastro delle indie music rock italiano degli anni 90 e 2000. Sono nati ad Ancona, quindi a metà degli anni 90, e sono stati capaci quindi anche di farsi valere all'estero, ben prima del mainstream, dell'indie pop e quindi portando avanti il rock italiano. Quindi ritorniamo a gamba tesa all'interno del mondo di Marte Contro. Io sono sempre Silvia Ostini a tenervi compagnia fino alle ore 13, sperando di non morire sul momento, perché ho bisogno di acqua in questo momento, perché ho anche sete, qualche volta capita. E intanto vado a bere qualcosa che non sia l'assenzio, come dicono in questo momento i Blu Vertigo.

torniamo all'interno del mondo di non è Chaos Control questo, oh mio Dio, mi sta mancando il mio programma, c'è da dirlo, lo devo ammettere. E proprio perché mi manca ho deciso di sostituire Dario Cecchettani e anche cercare di capire dove si trova. Ma come dicono anche i Blu Vertigo, sto bene, sto male, sì,

perché abbiamo parlato nella prima ora, cercato di parlare nella prima ora, che dormire poco fa male e fa ingrassare. Ma allo stesso tempo mi viene anche da pensare, sì, ok, fa male, ti fa ingrassare, ti fa prendere qualche chiletto di più, e fino a qua ci siamo e l'abbiamo capito. Ma delle volte, ad esempio nel mio di caso, no, adesso non mi conoscete, quindi sono secchissima all'ampanata, con il troppo stress delle volte, o anche il poco sonno, uno dimagrisce di botto. Ma vabbè, intanto cerchiamo di alzare invece non l'asticella della bilancia, ma l'asticella dei bit, con i Violet Anatomy, con Masturbation.

Hey, Violet Anatomy, ci fanno scavallare le 10 per farci entrare nelle ore 11 della mattinata insieme. E quindi stavamo proprio dicendo che in base a un nuovo studio, dormire 80 minuti in meno alla notte per 6 settimane sono sufficienti per farci prendere un chiletto in più. Quindi questo potrebbe essere anche complicato, perché delle volte alcuni lavori ci portano a dormire poco, lo stress o anche fare notti brave una appresso all'altra, oppure anche fare cose che dicevano poco fa i Violet Anatomy proprio nel loro titolo della canzone e anche nel testo, ma non stiamo qui adesso ad entrare in altri canali perché è meglio evitarli. E quindi abbiamo anche capito che tutte le persone che quindi sono sottoposte a questa scarsità di cronica di sonno può portare a questa problematica, ma anche perché delle volte, sì, abbiamo parlato di notte brave o altro, la canzone di Violet Anatomy parlava anche se fatto con amici, parenti, parenti no, che schifo, con altra gente. Ma anche delle volte il sesso tra ex può aiutare a dormire poco, anche a vivere con l'ex

0: la notte, la voglia di cazzo sacrosanta.
1: E c'è invece chi mi scrive e mi bacchetta, mi dice: Silvia, cosa stavi per dire o cosa volevi, dove volevi andare a parare? No, mi sono proprio sbagliata. No, avete presente delle volte quando capita che tu vuoi dire una cosa, sai che non la devi dire, ma poi in quel momento il pensiero intrusivo va a finire all'interno di cose che non si devono dire. E quindi intanto, ritornando a noi e a questo studio che parla proprio di ore di sonno perse, ti portano poi a prendere un qualche chiletto di più, abbiamo pure capito che il sonno, quindi questi sono stati posti quindi delle persone a una riduzione importante di qualità del sonno, che poi allo stesso tempo, adesso mi interrompo un attimo la frase, anche perché la qualità del sonno è necessaria, quindi io posso pure dormire 8 ore, ma 8 ore fatte male non equivale, forse sarebbe meglio pure farne 2, non lo so, cerchiamo di capirlo intanto, e adesso andiamo direttamente a casa di Ligabue.

parlare di cose che non c'entrano niente. C'è chi mi scrive al 3791 600 190 e c'è Francesca che mi dice: l'album della canzone che è contenuta all'interno dell'album dei Blu Vertigo, dove troviamo Assenzio, mi ricorda la copertina dell'album dei Foo Fighters. Sì, credo che ti stai riferendo a The Color and the Shape. Non lo so, cerchiamo di capirlo e intanto andiamo direttamente nel mondo dei Planet Funk con Who Said.

Mondo G, non era Chaos Control, mi sono fermata prima di dirlo. Ci troviamo sempre su Marte Contro, sono sempre io, Silvia Austini. E rispondendo al messaggio che mi avete ormai fatto triggerare, anche perché è una parola che va di moda, ma ed effettivamente è vero. L'album dei Foo Fighters, quindi l'album And the Color and the Shape, con quello dei Blue Vertigo, prendendo poi nello specifico l'Assenzio, quindi album, cioè, album del 1900, no, del 2001, eccoci, sono ritornata in me. Praticamente l'album Pop Tools ha questo, questa sfera gialla all'interno dell'album, quindi del centro del disco, e di sopra Blue Vertigo scritto in verde, e invece il disegno che è contenuto nella copertina dell'album dei Foo Fighters ha questo modello di palline che ricorda molto il modello molecolare. Quindi ti direi di sì, hai totalmente ragione, cara ascoltatrice, di cui ora mi sfugge il nome, se non mi sbaglio eri Francesca, e intanto ci sentiamo loro.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: E ritorniamo all'interno del mondo del pianeta torbido con Ivan Out of Hell, il nostro disco classico.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Elisa, Out of Hell. Heaven, Out of Hell. Quindi, ritornando a noi, ci siamo molto ammorbiditi con la sua voce soave che tanto piace anche ad Isabella. E tornando anche a parlare del tema di chi potrebbe essere la colpa di chi ci fa ingrassare, non è colpa nostra che facciamo tardi, vogliamo dormire poco, no. Diciamo che...
1: Diviti troppo? Chili che fanno come cacchio gli pare, okay. Sonno scombinato, è colpa del cortisolo,
0: appunto.
1: Non ci sono altre spiegazioni, mia cara Silvia.
0: Appunto, quindi è proprio colpa del cortisolo, è colpa di tante altre cose, non è colpa nostra che facciamo tardi, facciamo le notti brave, facciamo cose strane, è colpa del cortisolo, per forza.

Abbiamo capito che, come dice anche Isabella, che è colpa del cortisolo, come è anche colpa di tante altre cose, quindi del sonno che noi perdiamo e non vogliamo fare, o anche della notte brava che ci che vogliamo. Quindi non è colpa nostra che alimentiamo cose, ma è colpa di cose

0: esterne, sempre colpa loro. Quindi, ritornando allo studio sulla deprivazione del sonno, quindi sottopongono i soggetti a riduzioni importanti della qualità di sonno notturno per brevi periodi di tempo, per esempio consentendo loro di dormire solamente 4 ore a notte. La maggior parte delle persone quindi non resiste, non riesce a reggere questi tagli drastici di ore di sonno, e così abbiamo capito che i ricercatori hanno pensato a questo disegno sperimentale più vicino al reale, quindi che le persone, se dormono tra le 5 e le 6 ore, in pratica stanno male, non riescono. Ma io ci riesco, la mia media perlomeno, poi ditemi voi, la vostra è di 5 ore? Sì, più o meno.
1: Mezzanotte i passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

Ritorniamo all'interno del mondo di Marte Contro. Sono sempre io, Silvia Austini, a tenervi compagnia fino alle ore 13. E in questo momento mi state scrivendo, a parte Isabella che ha proprio dichiarato la sua crush giovanile, riguardo a, se non erro, era il momento in cui ho passato Ligabue, e continua anche ad ammettere, perché lo ammette, quindi lo dice e lo esplica, che ancora oggi non è niente male, ma beh sì, è un bel tipetto, direi che non sta invecchiando bene, come poi adesso io tiro fuori le mie origini bolognesi e anche emiliane, perché sono un po' mezza, un miscuglio tra Emilia e Romagna. Ti posso dire che noi Emili dell'Emilia Romagna siamo, cresciamo bene e invecchiamo ancor meglio. A parte questo, intanto saluto i ritardatari che mi dicono: sì, però se ti prendi tanto caffè riesci a reggere. Ma in realtà no, perché l'articolo dice più in là che no, non solo fa questo effetto.

Max Gazzè all'interno del mondo di Marte contro. Quindi stavamo proprio parlando di questa simulazione, anzi no, proprio che gli scienziati stanno proprio come dicono, come fanno a dire, quindi secondo voi che dormire meno ore ci fa ingrassare. Per quale motivo? Perché hanno sottoposto delle persone che di solito dormivano, quindi tra le 7 e le 8 ore, gli hanno proprio chiesto di posticipare quindi l'inizio del sonno di 90 minuti per 6 settimane e poi di rispettare quindi gli orari canonici della loro vita solita per altre 6 settimane successive. E quindi sono stati poi confrontati i vari parametri anche metabolici eccetera eccetera e hanno detto che forse avevano anche ragione. E adesso lo scopriamo un pochino meglio. Adesso, l'ho detto 18 volte adesso, ma vabbè, che cosa fa? È il momento del ballo dell'estate.

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fa il canguro che saltella su e giù.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma adegua i tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttate a fiume.
2: Ecco, la canzone che più mi fa morire di, vabbè, il ballo dell'estate. E quindi intanto stavamo proprio parlando di questi studi che sono stati condotti per quindi capire se quali sono quindi le conseguenze che portano nel corpo il dormire poco. Quindi i medici hanno confrontato vari parametri metabolici, tra cui l'attività durante il giorno, i loro livelli quindi di attività, i cambiamenti del peso corporeo, la circonferenza addominale, la composizione corporea e anche i livelli di certi ormoni a digiuno tra un periodo e l'altro. Direi che poi a questo punto io vorrei fare una piccola chiosa parlando di me. Se mai la mia endocrinologa e la mia nutrizionista sono all'ascolto, vorrei dire a loro: scusatemi, scusatemi, perché leggendo questo dico, ma forse un problemino l'abbiamo capito da dove proviene, uno dei vari problemini. Va bene. Ok, niente, adesso è il momento dei Si Boom, voilà!

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Questo è
1: Marte Contro.
0: C'è vita sul pianeta torbido.
2: E questi due rintocchi definiscono che è arrivato il momento della nostra seconda novità insieme.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Floyd Mr. Benz e Bison. Band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009, è arrivata al loro sesto album in studio, sviluppando negli anni un sound tra il hard blues e il progressive psichedelico. Il loro nome quindi è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter e quindi questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo album, ovvero il settimo, che uscirà nel mese di settembre. E invece adesso una piccola canzone velocissima e poi ritorniamo insieme. Today.

mondo del pianeta torbido, quello di Marte contro. Ma vi volevo proprio ricordare che da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Puoi cliccare sul canale rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure tramite la Radio Rock TV. Quindi è un modo per rimanere e restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Quindi se andate in vacanza non avete modo per perderci.

0: E ritorniamo all'interno del mondo di Marte Contro. C'è invece chi mi scrive al 3791 600 190 per dire: ma la caffeina quindi può far miracoli in caso di deprivazione di sonno? Ma secondo me no, nel senso che se ormai il tuo corpo è stanco, è distrutto, puoi anche, non so, berti una cofana di caffè o berti qualsiasi altra bevanda che possa, diciamo, renderti sveglio e attivo, ma poi dopo alla fine se sei stanco sei stanco, sì. Ora prendo anche la parte romanaccia, però credo che sia anche per questo. E quindi abbiamo capito che più siamo stanchi e meno siamo attivi, quindi la fase di deprivazione del sonno ci porta quindi a queste difficoltà. Rimanendo sempre in tema di musica, adesso è il momento un po' della parte quella che a noi ci piace, che può sembrare cattiva, ma in realtà non è, perché loro, cioè, è un genere che ci piace, basta, fine, ciao, addio.
1: Ah, oggi che sp-

0: don't tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir, get off the street. I'm telling you right now, get off the street now.
1: È inutile dire che tocca chiedere aiuto alla caffeina, quindi nel momento in cui siamo in fase di deprivazione di sonno, perché comunque l'espresso può aiutare nel compito semplice, quindi molto minimo, ma non risolve il deficit cognitivo dovuto dalla mancanza di sonno. Quindi abbiamo capito nelle prime due ore più o meno che il sonno ci fa ingrassare di qualche chiletto il nostro bellissimo corpo, indipendentemente da quale sia, diciamo, da dove partiamo. Quindi non è un bene o un male, quindi dire essere di un fisico che non rispetto a un altro, ma comunque ci fa stare male l'aumentare, quindi il diminuire le ore di sonno, perché porta anche problemi non solo anche a livello cognitivo, ma poi rischi anche se ti metti in macchina di fare dei casotti. E quindi adesso facciamo così. Poi c'è chi invece si ricorda, ma il proverbio del giorno me lo cerco e ne parliamo tra poco, dai.
2: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Radio Ticino Crash!
1: Marrakesh con Crash. E quindi volevo pure anche, visto che abbiamo lanciato, anzi il vostro aiuto mi ha ricordato di dover lanciare il proverbio della giornata, perché non lanciarlo tramite la nostra favolosa sigla? Vediamo se ci riusciamo o no, non ci siamo riusciti, mo ci riproviamo, vediamo un po' se questo strano gioco del destino ci aiuta, ma non mi aiuta nessuno qua, aiuta, ce la faccio. Ed è lei. Sì. Ho gestito male i volumi, sti cavoli. E questa è la sigla. Dovete fare così con la testa, così con le mani e con le braccia e con i fianchi e con i piedi, così. Però quella era un'altra canzone. Quindi con il lancio della sigla adesso possiamo avere 90 minuti con Salmo. Passiamo i suoi 90 minuti insieme, dai, basta, aiuto.

E c'è chi mi dice: ci stai prendendo in giro, perché era voluto questo errore, questo mio giocare sull'errore, perché il proverbio del giorno dice che cosa? Tentar non nuoce. Sì, era voluto, era tutto voluto, ragazzi. Purtroppo questo è un piccolo spoiler, anzi no, proprio spoiler, è direttamente uno svelare, un piccolo segreto che tanto adesso lo saprete, ma poi da settembre chissà se ve lo ricorderete e se riuscirete a scovare ogni mio piccolo tassellino voluto di errore. Quindi il proverbio dice tentar non nuoce, che cosa vuol dire? Lo avete capito dal mio errore. Quindi invece adesso facciamo così, ci sentiamo un'altra canzone che a noi ci piace, direttamente dall'album nuovo uscito di Rancore, che si chiama Tarek, da colorare. Questa è Neminem.

0: Core con il suo Neminem, direttamente dall'album Tarek da colorare. Adesso dobbiamo fare una cosa velocissima, ovvero tra poco arriverà la pubblicità, poi sarà il momento del nostro disco classico e poi ritorniamo insieme. Intanto vi ricordo sempre che dove potete ascoltare e mandare messaggi al 3791 600 190.
1: Rockstar. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: State ascoltando
1: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
2: E ritorniamo felici e scoppiettanti all'interno del mondo di Marte Contro. Ora è arrivato il momento del nostro disco classico.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

ritorniamo all'interno del mondo di Marte Contro. Sono sempre io, Silvia Austini, a tenervi compagnia per questa giornata di oggi. Fino alle ore 13 saremo insieme, ma intanto arrivano altri messaggi a 3791 600 190 di Isabella, che trovandosi in libreria ha visto che un ragazzino diceva alla madre che doveva scegliere dei libri per l'estate da leggere come compito a scuola, e il ragazzino è esordito dicendo che tra questi libri che erano inseriti all'interno della lista c'era Il barone rampante di Italo Calvino, ed lo ha definito come una noia mortale. Ma sono pareri, nel senso che è soggettivissimo, però sì, diciamo che tu mi dici che secondo te è sbagliato comunque dover aver dato ragione al figlio, però secondo me è un gusto soggettivo, nel senso che a me personalmente non è tra i miei preferiti. A me alle medie fecero leggere, come si chiama, Fango di Ammaniti, quindi figurati. Uno dei libri più allegri e divertenti della storia, però anche quello è fichissimo. Ma vabbè, non siamo adesso a perderci ulteriormente. Loro sono in linea 77 con Sogni risplendono.

paracadute di Francamente. E quindi ritorniamo adesso nel mondo di Marte Contro. Saremo insieme fino alle ore 13 e poi ci salutiamo definitivamente e ci risentiamo direttamente a settembre con il mio di programma, quindi Chaos Control. Ma invece Marte Contro ci sarà domani per la sua ultima puntata di stagione. Quindi ormai noi i saluti finali ancora non è arrivato il momento di farli, ma dobbiamo iniziare un po' ad allentare la presa, allentare i ritmi. Perché? Perché ci siamo già divertiti, abbiamo cazzeggiato, urlato, le canzoni quelle potenti, forti, diciamo che al momento cerchiamo di non metterle, perché il doppio pedale, le 18.000 corde dei bassi non è forse l'orario adatto, eh. Diciamo che dobbiamo un attimo riacchiappare le nostre funzioni primarie e poi torniamo direttamente tra poco nel mondo di Marte Contro.

0: nuove, anzi funzioni primarie di Velvet. Anche perché le funzioni primarie, anzi lì, tutti questi nuovi stimoli sono dovuti anche dalla presenza della luna piena del cervo che c'è stata questa notte. E quindi adesso, per quale motivo non iniziare ad andare proprio verso la fine di Marte Contro, della puntata di oggi, mandando poi alla fine l'ultima canzone, e quindi iniziare a collegare un po' tutti i discorsi legati alla luna. Vediamo se ci riusciamo. La luna di questa notte, anzi ormai della scorsa notte, era la luna arancione, definita anche la luna piena del cervo, ovvero che coincide nel periodo dell'anno in cui le corna dei cervi maschi completano la loro crescita. E quindi iniziamo proprio a parlare di a sentire proprio le lune, come dicono in questo caso i management.
1: Su

faccia contro il muro, il corpo pieno di segni, come un frutto troppo maturo. E come questa luna vestiva sempre di nero, e certi giorni

strada. E ritorniamo all'interno del mondo di Marte Contro. Parlavamo proprio da qualche secondo, abbiamo iniziato a dire, della luna del cervo, quindi la luna piena colorata di colore arancione e ha l'effetto di emanare una energia propulsiva enorme, quindi ha la capacità quindi di spingere e pretendere, cioè ci dà a noi la capacità di, mi manca il soggetto, di spingere e pretendere di più, sognare in grande e di non accontentarsi delle briciole. E quindi diciamo che questa luna è, come avevamo appena detto poco fa, ha anche quel, viene associata nel periodo in cui i cervi maschi completano la crescita delle loro corna, e direi che ora è arrivato il momento dei tre allegri ragazzi morti.

0: andata via.
1: La faccia della luna, invece, quella che c'è stata la scorsa notte, è quella della luna del cervo, quindi, come abbiamo detto, è associata alla crescita personale, alla forza, resilienza, rinnovamento, maturazione dei progetti iniziati nei mesi precedenti. Quindi mi raccomando, se chi di voi ci ha messo a fare qualcosa, è il momento di stringere la cinghia e andare dritto fino all'obiettivo. Se invece non avete fatto niente, anche quello è un obiettivo. Quindi è importante distinguere quali è importante anche distinguere i significati dell'aspetto astronomico dall'astrologico. E quindi rivediamo le cose. Invece adesso andiamo a casa di Sic Tamburo con Silvia Corresola.

0: Silvia Corresora dei Sick Tamburo, direttamente dall'album Demenzia, uscito a inizio anno, se non erro il 16 di dicembre. Canzone che anche in molti di voi mi avete scritto nei giorni e mesi precedenti, e anche nella giornata di oggi al 3791 600 190, mi ha detto: questa canzone sembra scritta su ognuno di noi, cioè sembra, ad esempio nel mio caso c'è anche uno strano gioco di parole, perché mi chiamo Silvia, la canzone Silvia, mi ci rivedo nel testo e anche voi vi ritrovate, quindi è sempre bello sentire che esiste ancora questa sinergia nella canzone e il rispecchiarsi in essa. Invece adesso dobbiamo dare il via alla pubblicità, saluti finali e poi novità. Rockstar.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Questi due rintocchi mandano il via alla nostra terza e ultima novità.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Beh, io l'ho detto, ragazzi e ragazze, non volevamo mettere le canzoni con doppio pedale, chitarre distorte e bassi potenti, e invece abbiamo fatto la nostra ultima novità. Loro sono gli Eclissi con What I Know Well. Quindi sono un gruppo nato a Rimini, è un progetto solista che prima di evolversi in una band completa con il nome che abbiamo appena detto, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Quindi il brano è stato estratto dal loro primo singolo Mente Anima, che contiene anche una canzone che è stata creata sulla base di All the Things She Said delle Tattoo. E quindi, ragazzi, qui in questo momento inizio ad inchinarmi davanti alle Tattoo, davanti ai doppi pedali, davanti ai bassi belli potenti. Ed andiamo direttamente nel mondo dei Verdena con La Luna, e poi tra poco saluti finali e tocca piangere. Eh già, sì.

I Verdena con Luna ci portano verso la fine di Marte Contro. Io sono sempre Silvia Ostini a tenervi compagnia fino alle ore 13. Intanto vado di saluti finali per poi addentrarci nel mondo di Joe, ma non troppo. E quindi intanto io vi saluto e vi ringrazio. Sempre lo sapete poi come continua per gli amici interisti, purtroppo non lo sapranno mai come funziona questa cosa. Spero che l'abbia sentita la frecciatina, Gio, ma chissà se l'ha sentita. Intanto io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci rivediamo nella prossima stagione per poi annunciare giovedì gnocco, poi ritorna la Rocchipirina 500, poi ritorna la questione di qualità e poi Dario Cecchettani. E poi domani mattina Marco Bosco vi tirerà giù dalle brande e ricomincia il giro fino a domani sera. Intanto passate una buona estate, divertitevi ma non troppo. E intanto saluti anche a chi si trova nel mondo dell'ultima luna e noi ci risentiamo con Chaos Control il prossimo anno. Ciao!

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no.

0: pomeriggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ah, mamma mia, lo posso dire, che tristezza, ragazzi, che tristezza. Buongiorno, cari amici, buongiorno per l'ultima volta. Ebbene sì, perché oggi è l'ultima puntata di Giovano Troppo, e questo giovedì 30 luglio io sono Gio Filippi e siamo pronti per iniziare una nuova puntata, l'ultima della stagione. Ah, finalmente, ovviamente, come sapete, si cambia argomento, visto che vi ho già sfracassato gli Zevedei con quello che è stato il nostro percorso, ma iniziamo subito con la buona musica di Radio Rock Italia, e questa è Tranqui Funky.

0: Vabbè ragazzi, mi è venuto spontaneo. Queste sono canzoni che non tramonteranno mai, lo possiamo dire. Allora, ribuongiorno a tutti cari amici, sono le 13.06, siamo sempre in diretta. Questo è Giovano Troppo, io soprattutto sono Gio Filippi che vi terrò compagnia in questo ennesimo giovedì, in questo ultimo, ahimè, giovedì di luglio. Ultima puntata della stagione per quanto mi riguarda, e devo dire c'è molta amarezza, c'è molta tristezza, perché poi è vero, sì, arrivano le vacanze, ti vai a divertire, poi insomma devo fare questo viaggio di nozze tanto atteso, eccetera eccetera eccetera, però insomma ecco, non tornare qui per un po' farà davvero male, ma vi penserò, giuro che vi penserò. Allora, però ovviamente, come sempre, come ogni puntata che si rispetti, come ogni inizio puntata che si rispetti, dobbiamo dare tutte le coordinate per poter interagire con noi, e potete farlo come sempre attraverso il numero di telefono 3791 600 190, e soprattutto potete ascoltarci direttamente in tab nel Lazio, magari se siete bloccati nel traffico nelle vostre automobili, oppure se preferite scaricando l'app iOS o Android, insomma a seconda del vostro cellulare. E poi ancora RadioRockItalia.it, quindi direttamente in streaming. Invece per i più fortunati che si trovano da quella parte del globo, quindi la parte del mare eccetera eccetera, nono municipio, tutto il litorale, sull'FM del 96.6. arriva Bresh, La Tana del Granchio.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Bella, bella questa, bella veramente. Allora ragazzi, siamo rientrati, siamo pronti per iniziare ufficialmente l'argomento di oggi, che come sapete, io che sono appassionato di cinema e serie TV, beh, diciamo che mi è venuto in mente perché ieri, che era, cioè voglio dire, di mercoledì ragazzi, mercoledì tra l'altro a partire dal pomeriggio per cercare un orario più consono, io con mia moglie volevamo andare a vedere Odissea, questo colossal, no, che sta andando... Ragazzi, voi ci credete che non abbiamo trovato un cazzo di cinema con una sala libera? Cioè io veramente, senza parole, ma qualunque orario, cioè siamo andati più centri commerciali, 3 ne abbiamo visti di centri commerciali, non 1, 3, niente, non c'è stato verso, tutte le sale piene, veramente deve essere talmente bello sto film che più non riesco a vederlo, più ho voglia di vederlo, ma forse se ci riusciamo lo guarderemo domenica, vediamo se ci riusciamo. Perché comunque poi gli impegni ci sono giustamente durante la quotidianità e vabbè. Allora cosa ho pensato? Ho detto perché non parlare di cinema, che non lo facciamo da un po', no? Vi ho fracassato gli Zebedè, insomma, con il mondiale, questo percorso insieme, no? Tutte queste cose che sono state che sono successe, queste chicche a destra e a sinistra. Ho pensato di andare a ricercare un po' di notiziole qui e là inerenti appunto al mondo del cinema, e devo dire che ci sono, insomma, anche qui in questo caso delle particolarità. Tra poco le andremo a vedere, ma un'altra cosa che è successa proprio mentre stavo al centro commerciale, e voi lo sapete benissimo, insomma, per chi segue appunto il cinema, il mondo del cinema, beh, è anche un altro colossal appena uscito, è proprio il nuovo film di Spider-Man. E ieri mentre salivo le scale mobili mi sono ritrovato dalla parte opposta 3 ragazzi vestiti da Spider-Man, meravigliosi. Allora, come potevo non farvi ascoltare questo brano memorabile degli 883, annunci solo l'uomo ragno.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Questo è
1: Joe ma non troppo.
0: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: E non sapete che vi perdete quando arrivano i classici. Questo è Edoardo Bennato con la sua Sono solo canzonette.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh ragazzi, Edoardo Bennato era un rocker italiano che veramente in quegli anni, gli anni 80, ti tirava fuori questi capolavori che ancora oggi noi praticamente è impossibile che non riusciamo a ballare. Cioè, guarda, meno male che non ci sono le telecamere qua dentro. Allora, iniziamo quindi finalmente a parlare di questo argomento di oggi. Parliamo dell'argomento cinema, ci sono un po' di chicche che vi volevo dare. Tra queste, fanciulli, c'è finalmente, è uscito il 30 giugno sulla piattaforma di Netflix, finalmente è arrivato anche da noi, e stiamo parlando di Unged, la follia. È un film, diciamo così, un film barra gioco, ok? Un esperimento a metà, praticamente tra un film horror interattivo e appunto un videogioco survival. Ma la vera rivoluzione praticamente è su come si gioca sostanzialmente. Allora, avviate il titolo normalmente sulla TV, sulla piattaforma appunto,

ha visto Stranger Things sarebbe Sadie praticamente, Sadie Sink, e direttamente dall'altoparlante del telefono voi praticamente dovete scambiare messaggi e decidere se rispondere o meno agli sconosciuti mentre il killer vi dà la caccia. Cioè ragazzi, è una cosa di una, cioè, di una bellezza fantastica proprio. E se la protagonista cade, per esempio, lo schermo del telefono, ci credete, si romperà. Cioè, non in maniera ovviamente, cioè, non per davvero chiaramente, ma sembrerà davvero che si rompe in tempo reale. Veramente una cosa meravigliosa. Dura solo un'ora e quindi io ve la consiglio per una serata tranquilla.

Non avete superato la prova costume? Avete paura di non superarla? Beh, allora, cari amici, vi consigliamo di guardare film horror come non ci fosse un domani. Ebbene sì, sembra uno spot, ma non lo è la pura verità, perché è stato ufficialmente studiato e approvato che guardare un film horror brucia tante calorie quanto una camminata di 30 minuti. E sì, cari amici, quindi la scienza, siccome lo ha confermato, per esattezza è stato fatto uno studio all'università del Westminster, ha dimostrato appunto che guardare un horror da 90 minuti almeno può consumare 113/184 kilocalorie. Quindi praticamente quanto una camminata di mezz'ora. Perché succede questo, cari amici? Perché c'è l'aumento del battito cardiaco, quindi le scene più intense fanno pompare il cuore come in un allenamento cardiaco, cardio leggero, ok? L'adrenalina, ci sono dei picchi di tensione che aumentano appunto il metabolismo, e soprattutto maggiore consumo di ossigeno, perché il corpo chiaramente reagisce come se fosse sotto sforzo, ok? Quindi in media un film completo, appunto 90 minuti poi all'incirca, sono 150 calorie, cari amici, per cui grazie al consumo energetico provocato dai colpi di scena e dalla suspense,

io direi che a questo punto sarebbe il caso, tutti insieme, tutti quelli che sono un po' pigri come me, di stare, come dire, magari sotto le stelle, ok, un po' come il nostro caro Alan Sorrenti, e tramite un tablet, un cellulare o direttamente insomma dalla TV guardare un bell'horror con la vostra giovincella.

Allora ragazzi, adesso io, cioè, veramente a volte mi chiedo come siano possibili determinate cose, determinati studi. Forse probabilmente qualcosa di vero c'è, perché quello che vi sto per dire a me ha lasciato così un po' perplesso. Però, magari certo se l'hanno studiato evidentemente perché qualcosa hanno visto. Però sembrerebbe che guardare praticamente dei programmi true crime, insomma quel genere lì, sostanzialmente viene considerato per una persona praticamente una detta red flag, bandiera rossa. Cioè è un limite che c'è praticamente tra la nostra mente rispetto a quello che stiamo guardando, perché magari potrebbe succedere che immedesimarsi possa portare ad avere forse un fondo di riflessione su quello che stiamo guardando, non in quanto quello che sta succedendo, quello che stiamo vedendo, rilasciandoci di stucco, ma perché probabilmente dentro di noi c'è qualcosa che ci sta prendendo in particolar modo. Ora, a me, io chiaramente parlo per me perché non conosco gli altri, però effettivamente mi lascia molto perplesso quando leggo determinate cose, proprio perché io sono uno di quelli che ama tantissimo guardare quel genere di programmi. Da quelli più blandi, come potrebbe essere Border Control, no? Quello degli aeroporti, dove poi trovano sempre droga, oppure animali particolari, magari imbalsamati, che non possono entrare, tutte robe strane, eccetera, eccetera, eccetera. E anche, insomma, programmi dove che riguardano sempre, che ne so, questo, con le telecamere che riprendono omicidi e cose varie. E io adoro quel genere, perché mi piace. E se, poi quando le cose sono vere, mi appassiono molto di più. Per cui io tra poco vi leggerò quest'articolo, non lo so se voi vi medesimate, però devo dire che mi lascio un po' perplesso, perché se poi davvero qualcuno guardandolo ha fatto qualcosa, beh, alzo le mani.

L'inconfondibile voce di Anna Oxa con la sua un'emozione da poco, quando abbiamo superato la mezz'ora di questo Giovanotroppo, l'ultima puntata di questo giovedì 30 luglio. Fanno circa una quarantina di gradi anche oggi, meno male che qua dentro abbiamo l'aria condizionata, ma insomma a quanto pare c'è invece che si lascia condizionare, sembrerebbe, da i programmi True Crime, ossia questi programmi che in queste piattaforme, insomma, dei tempi moderni, che vanno in onda, dove si parla di veramente fatti accaduti, ok, che ormai sono praticamente diventati un fenomeno globale, sono, sai, serie, documentari, podcast, eccetera eccetera, dove si raccontano appunto storie di crimini reali e vengono spesso guardati in qualche modo per rilassarsi, no, o staccare la mente. Ebbene, sembrerebbe invece che alcuni psicologi avvertono che trovare conforto o piacere in contenuti legati a violenza, omicidi o comportamenti devianti potrebbe essere un campanello d'allarme psicologico. Questo ovviamente non significa che chi ama il genere abbia un problema, chiaramente, ci mancherebbe altro, ma che in certi casi può indicare una desensibilizzazione emotiva o una ricerca inconscia di controllo e paura. Io, vabbè, resto un po' perplesso su questa cosa, però va bene, diciamo che gliela diamo buona, cioè se l'hanno studiato, per carità, perché dicono la mente umana è affascinata dal male, ma quando il male diventa intrattenimento forse è il caso di chiedersi se stiamo ancora veramente osservando o se stiamo iniziando a identificarci. Che vedi, che dirvi ragazzi? Non lo so, io sono uno di quelli che ama sicuramente quel genere, ma di certo non mi identifico. Voglio dire, io rimango affascinato dalla mente umana, dove può arrivare. Ecco, quello sicuramente. Comunque, Antonella Ruggero, ti sento.

0: Ragazzi, avessi avuto un, non lo so, un quarto della voce di questa meravigliosa donna, penso che in questo momento non sarei qui, non lo so, potrebbe rompere secondo me i vetri probabilmente, non so che dirvi, davvero meravigliosa. Insieme ai Timoria ci ha sfoggiato questo duetto che, insomma, voglio dire, davvero tanta roba, davvero tanta roba. Allora, cari ragazzi, siamo... quanto manca? Ah vabbè, già un quarto d'ora, siamo quasi alla fine. Allora, volevo fare una premessa prima di parlare del prossimo argomento, sempre inerente al mondo, insomma, del cinema, delle serie e quant'altro. Io sono stato costretto, e dico costretto, quindi per me trattasi proprio di violenza, a guardare in questi giorni Temptation Island. Ok, non è un caso che vi sto parlando di questo, perché, vabbè, ammetto poi che alla fine, grazie ad un personaggio che penso che sia anche un po' quello che hanno amato un po' tutti, cioè Giovanni, l'abbiamo apprezzato in qualche modo. Però non sono un amante del trash, non sono un amante, insomma, di questi programmi, Grande Fratello, non li guardo io questi programmi. Però devo dire che condividere questo momento insieme a mia moglie, insieme alla mia donna, insomma, sicuramente ha avuto il suo perché. Ok, io questa cosa la devo ammettere, lo devo dire, è la verità, non posso esimermi da ciò. E onestamente mi sono reso conto che questi momenti, visto che noi non ne abbiamo tanti, perché noi facciamo due lavori completamente diversi, poi uno lavora, lei in questo caso lavora la mattina e si alza prestissimo, io invece l'esatto opposto, quando lei praticamente rientra io esco e viceversa, per cui diciamo che sono momenti dove poi stare insieme è veramente importante e ti fa stare bene. Ma tra poco andremo a vedere dei dettagli, ecco, che magari rifletteteci, perché voi, sai, la vita scorre, il tempo vola veramente, e non è un caso che lo stia dicendo, e sono veramente dei momenti che non tornano facilmente. Quindi il mio consiglio, fanciulli, se avete voglia di guardare qualcosa, una serie, anche che magari non è proprio di vostro gradimento, magari la vostra donna piace tanto, beh, statele vicino, perché sicuramente sono le cose della vita più belle.
1: Lo so, è un po' difficile parlare con voi altri

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Zomma non troppo.
10: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
12: Ma soprattutto non perdetevi la novità. La prima di questa ultima puntata arriva Mr. Viso con Cosmic Tide.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Cosmic Tide, band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009, è arrivato il loro stesso album in studio, sviluppato negli anni il loro sound tra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre.
1: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della

Cane Randaggio, Neffa e Izzy ci accompagnano in questo ultimo brano praticamente di questa prima ora, e stavamo parlando appunto di dell'importanza di guardare serie TV in generale, a seconda del proprio genere, insieme al proprio o alla propria partner, perché è stato studiato scientificamente che le coppie che guardano appunto serie TV insieme sviluppano relazioni più solide e profonde. Condividere infatti dei momenti davanti alla TV diventa un modo semplice, no? Per stare insieme, chiaramente si ride, si commenta, si critica, eccetera eccetera, e diventa in qualche modo una piccola abitudine quotidiana, magari fosse quotidiana, però insomma rafforza sicuramente il legame, aiuta a rilassarsi, ad abbassare lo stress e a sentirsi più connessi tra loro, e soprattutto a livello emotivo. Quindi che sia una serie leggera o una storia intensa, viverla insieme aumenta sicuramente la complicità e fa sentire la coppia più in sintonia. E che dirvi ragazzi, io il consiglio ve l'ho dato, poi adesso iniziano le ferie, quindi magari avete un po' più di tempo, che ne so, magari sotto le stelle vi mettete lì sdraiati, se non riuscite ad andarvene al mare da qualche parte, non prendete sonno per il caldo, ecco, fatelo, perché secondo me, come dire, la vivete bene, no? Meglio.

Una delle canzoni più belle, secondo me, dei Nomadi dei tempi moderni, di qualche anno fa, con il grande Danilo Sacco, che sembrerebbe tra l'altro essere ritornato. Quindi, insomma, ci si aspetta forse qualcosa di nuovo? Lo vedremo, lo scopriremo. Allora, bentrovati, io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo, ma soprattutto questa è la seconda ed ultima ora della stagione di in questo giovedì 30 luglio, che ci accompagna poi per un'estate che vedrà sicuramente tante novità, che magari, insomma, arriveranno poi l'anno prossimo, vediamo, ma ne parleremo a tempo debito, perché adesso si cambia argomento, cari fanciulli. Parliamo di fobie. Fobie, voi come state messi a fobie? Avete qualche fobia voi? Non lo so, però potete farcelo sapere se vi va al 3791 600 190 e soprattutto potete iniziare, anzi magari speriamo che lo facciate anche nel tempo, chiaramente l'abbiate già fatto, soprattutto ad ascoltarci in DAB Plus nel Lazio, oppure potete scaricare l'app per iOS o Android se preferite, o meglio ancora, forse più semplice, www.radiorockitalia.it. e per chi invece si trova sul litorale romano, nono municipio, 96.6 in FM. Dicevo, parleremo di fobie, cari fanciulli, quindi se avete, insomma, qualcosa che ci volete, insomma, dire in questi minuti, insomma, prima di lanciare questa novità del grande Eugenio Finardi, beh, vi consiglio, cari amici, di farlo adesso oppure mai più.

parliamo di cellosinicafobia, ossia la paura di vedere i bicchieri vuoti. Ecco, diciamo che sicuramente non è una malattia riconosciuta, questo lo diciamo subito, però esiste veramente, perché ci sono delle persone che provano appunto malinconia, diciamo così, nel vedere il bicchiere vuoto. La cenosilicafobia è appunto il nome che viene da una realtà, da una cosa reale che succede, perché può provocare ansia, malinconia appunto, davanti ad un bicchiere che fino a pochi istanti prima era pieno, ok? E quindi, ecco, chiaramente a livello medico, ripeto, non è assolutamente riconosciuta come malattia, ma esiste davvero, e deriva proprio, per andare ad analizzare appunto da dove deriva questa parola, dal greco kenos, ossia vuoto, silica, vetro, e ovviamente, beh, quello lo sappiamo tutti, fobia, chiaramente paura. Che dire, ragazzi? Non lo so, a voi è mai capitato a voi di avere paura del bicchiere vuoto, di provare un'ansia? Non lo so, a me forse più col piatto, ecco, non so se esiste la paura del piatto vuoto. E quello un po' si vede anche, no? Si vede, sì, vero? Altro che prova costume. Allora, lasciamo perdere. Vertigine, Levante!

Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi trovate. Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: La fantasia.
1: Rock Spot.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Questo è
6: Joe, ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
7: Ed è il momento di ascoltare un altro classico di questa seconda ora. Arrivano le vibrazioni con la loro dedicato a te.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

mia, ragazzi, che anno era? Cioè, veramente, ma che pezzone qui, oh. Mi viene veramente tanta nostalgia, ero giovane. Allora, avete mai sentito parlare dell'ergofobia? Ergofobia, io ergo lo dico spesso, ma non è quello che pensate voi, eh no. Perché, cari amici, è una paura irrazionale del lavoro o dell'ambiente lavorativo. E qua ti voglio. Allora, l'ergofobia è una paura intensa che è collegato praticamente, cioè non è collegato anche in questo caso ad una diagnosi vera e propria, ok? Rientra semplicemente nelle fobie specifiche dei disturbi d'ansia. Chi ne soffre può avere palpitazioni, sudorazione, tremori o panico solo pensando di dover andare al lavoro o di assumersi delle responsabilità. Tra le cause ci sono esperienze negative in ufficio, chiaramente, ansia da prestazione o stress cronico. Si tratta con una terapia cognitivo comportamentale, l'esposizione graduale e tecniche di rilassamento. Quindi, cari fanciulli, se ne soffrite, pensate di soffrirne, ecco, fatevi vedere da uno bravo, perché insomma è una cosa che si può, dalla quale si può uscire. Achille Lauro.

Allora, cambiamo argomento e parliamo di parliamo di cucina in qualche modo, ok? Allora, questo è un esperimento che è stato fatto, che fa anche un po' sorridere, perché se ci penso, da una parte dico, ma vabbè, mi sembra un po' assurdo, però dall'altra parte, se analizziamo altri punti, vi dico che effettivamente potrebbe essere vero. Ossia, uno studio di Harvard, ragazzi, questa roba è vera, ha rivelato sostanzialmente che le donne che non cucinano per i propri mariti o comunque i propri partner, fidanzati che siano, hanno matrimoni più felici o comunque relazioni decisamente più lunghe. La ricerca, che è ironica, è vero, no? Però è assolutamente vera, sono dati realistici, mostra che praticamente dove i ruoli domestici tradizionali sostanzialmente vengono condivisi, in realtà hanno un senso di soddisfazione e di stabilità maggiore rispetto a invece fare uno rispetto all'altro dei ruoli differenti, ok? Cioè sostanzialmente cosa dicono? Che avere delle parità, ok? Quindi entrambi portano il peso della casa, oppure il fatto di, appunto, ecco, per stare in cucina, perché l'esperimento è stato fatto proprio su questo argomento, cioè il matrimonio semplicemente non si misura, dicono loro, in piatti cucinati, ma in equilibrio di energie. Cioè praticamente la ricetta migliore secondo questo esperimento è che cucinare non per qualcuno, ma cucinare insieme a qualcuno rende una relazione decisamente più duratura. Ora, non lo so se questo è vero o no, però gli statistici dicono ciò. E quindi che vi dico? It's a wonderful life, come cantava Zucchero, no? Anzi, la canta adesso proprio, guarda un po'.

Allora, noi siamo in un orario dove chiaramente, insomma, pranzare è la normalità. Vabbè, adesso sono le 2:30, magari c'è chi pranza anche a quest'ora. Chiaramente io, vabbè, ho delle abitudini un po' particolari, quindi vabbè, sicuramente andando in onda alle 13 non è di certo semplice, ma spesso e volentieri, insomma, no, uno per, come dire, fa dei pranzi veloci, che cosa fa? Si prepara un panino, esattamente. Ebbene, sembrerebbe che esperimenti hanno raggiunto un accordo dove praticamente chi prepara dei panini per qualcun altro, praticamente i panini assumono un gusto migliore. Ora, il motivo è dato semplicemente dal fatto che se siamo noi stessi a prepararlo, noi ci abituiamo, no, a quell'odore, a quel sapore, e quindi di conseguenza lo mangiamo perché diciamo è quasi un'abitudine, ecco, diciamo così, appunto. E invece la suefazione specifica, quindi in questo caso, va a ridurre il desiderio di quel cibo, mentre invece se viene preparato da un'altra persona che per noi prova anche dell'affetto, automaticamente si va a creare l'effetto sorpresa, quindi c'è un gusto che viene percepito maggiore sostanzialmente. E gli esperimenti, insomma, con panini identici hanno mostrato che chi li assemblava li giudicava meno saporiti rispetto a chi invece li riceveva già pronti. E quindi variare ingredienti o delegare la preparazione può sicuramente riattivare il piacere. Ecco, questa è una cosa secondo me bellissima, perché in qualche modo è come prendersi cura, no? È come una coccola che si fa alla persona che abbiamo accanto, alla persona che abbiamo davanti. Quindi fa un po' contrasto con quello che abbiamo detto prima, in qualche modo, perché cucinare insieme ha un sapore, preparare qualcosa per qualcun altro ne ha un altro. Però, insomma, la mia storia tra le dita, è così, è così.

Allora, Gianluca Grignani, abbiamo superato la metà di questa seconda ora. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa ultima puntata. Ve lo ricordo ancora una volta, perché si fosse sintonizzato solamente adesso. Io sono Gio Filippi e state ascoltando Giovano Troppo. La nostra stazione si chiama Radio Rock Italia, quindi per chi non la conoscesse, insomma, adesso lo sa. E ovviamente, come sempre, insomma, noi vi sfoggiamo un po' di argomenti qui e là. E in questo momento, in quest'altro blocco, stiamo parlando, visto che parliamo di roba psicologica, ok? Di cose che fanno bene, di cose che fanno meno bene. In questo caso parliamo un po' del nostro cervello, che è uno strumento davvero meraviglioso, ragazzi, perché è stato scoperto, visto che ci siamo soffermati a parlare di sondaggi, insomma, di esperimenti, eccetera eccetera, è stato scoperto che il cervello umano, praticamente, che è stato programmato, no, lo sappiamo tutti, no, per proteggerci in qualche modo, tende a trattenere ricordi dolorosi e critiche più facilmente rispetto invece alle parole gentili, perché le emozioni negative attivano, come dire, in qualche modo reazioni intense nel sistema nervoso e ormonale, e quindi rendono gli insulti memorabili anche dopo decenni, ok? Mentre invece i complimenti svaniscono molto prima. Il cervello infatti li interpreta come segnali di sicurezza e non di pericolo, quindi quando una frase è offensiva addirittura può restare, pensate un po', nella nostra mente impressa anche per 20 anni o più. Incredibile, ma vero, è proprio così. Mentre invece un complimento tende a scomparire anche dopo poche settimane. Questo perché proprio è dovuto al fatto che un complimento noi lo percepiamo come una cosa positiva, quindi ci fa stare bene, mentre invece una cosa dolorosa, ecco, portiamo, come dire, un po' in qualche modo del rancore, e quindi spesso capita che appunto ce lo portiamo per molto più tempo.

E continuiamo a parlare ancora dello straordinario mezzo del nostro cervello, di quello che fa, di quello che dice, di come funziona in qualche modo. Anche in questo blocco, in questo ultimo blocco, dove ci avviciniamo, ahimè, alla fine della puntata. Allora, stare troppo da soli è stato appurato che riduce il cervello e fa dimenticare le cose. Ebbene sì, perché sapete quella frase quando uno dice non ho bisogno di nessuno? Beh, a lungo andare diciamo che il cervello ne risente, perché è ufficialmente considerata una vera e propria mancanza di nutrimento. Ossia, la solitudine cronica è stata collegata a peggior memoria. C'è un calo dell'attenzione, il rischio chiaramente è più alto anche del declino cognitivo con l'età, e gli studi di neuropsicologia mostrano che quando ti senti isolato il cervello praticamente entra in modalità allarme, ossia aumenta lo stress, dormi peggio, si fa più fatica a concentrarsi, a ricordare quello che si studia magari o che si deve fare in generale, no? A seconda di quello che si fa chiaramente nella vita. E col tempo questo stato di ipervigilanza sostanzialmente mangia energia mentale che si dovrebbe avere, ok? E quindi avere la possibilità in realtà di usare per imparare, pianificare, essere presente, eccetera eccetera. Quindi fa l'esatto effetto contrario. In più, meno interazioni sociali si hanno, meno praticamente stimoli cognitivi si riescono ad avere, ok? A fare in questo caso, quindi che ne so, fare delle domande, avere un dialogo, avere un confronto, anche semplicemente ridere insieme a qualcuno fa parte di questo, perché il cervello senza stimoli diversi tende sostanzialmente a spegnersi. Ecco, questa è una cosa che fa riflettere, sarebbe un argomento da parlarne veramente 800 ore, ma purtroppo il tempo a disposizione è questo. E allora sapete che c'è? Arriva Raffaellona Nazionale con la sua Tucca Tucca.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: State ascoltando
2: Zomma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
3: Seconda e ultima novità della stagione. Arriva a parole The Crow.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

The Crow, al secolo Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, beato lui mi verrebbe da dire, ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista il film Cult. Il corvo del 1994, attivo dal 2018 con singoli ed EP, conta anche tre album pubblicati dal 2021 al 2024.

0: Allora, fanciulli, che dire, non è facile trovare le parole perché siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e anche quindi alla finale, alla fine, anzi, di questa stagione. Non è facile, non è facile, ci sto pensando, ci sto riflettendo. Volevo preparare qualcosa per chiudere in bellezza, ma preferisco farlo in maniera assolutamente spontanea. Per chi mi conosce sa quanto io ami questo strumento, quello della radio, quello di poter comunicare con voi. E in qualche modo spero in questi giorni, in questi mesi che siamo stati insieme, di avervi strappato un sorriso, di avervi strappato, insomma, magari anche una lacrima con determinati argomenti e soprattutto di avervi fatto divertire. Perché alla fine viviamo in un mondo dove, insomma, no, spesso e volentieri sentiamo troppe cose brutte e la radio deve essere allegria. La radio, anche quando noi abbiamo, no, i nostri problemi che ci portiamo da casa, non, voi non dovete saperli, però insomma non viviamo sempre dei momenti molto felici. Quindi io grazie anche a questo strumento ho potuto sfogarmi, ho potuto divertirmi e lasciare appunto i brutti pensieri a casa. E quindi io volevo ringraziare tutti quanti voi, volevo ringraziare ovviamente tutta la radio, tutti i colleghi, direttori vari ed eventuali, chi lavora dietro le quinte, per essere arrivati fino a qui ed aver ascoltato questa trasmissione. L'anno prossimo ci vedremo, settembre prossimo ci vediamo, e quindi io non posso fare altro, cari amici, davvero, che augurarvi assolutamente una meravigliosa estate, perché è l'unica cosa che posso fare, se non, insomma, augurarvi il meglio, dirvi che vi voglio bene, dirvi soprattutto che quando voi vorrete la radio vi terrà sempre compagnia. Quindi, detto questo, io vi abbraccio fortissimo, veramente vi abbraccio tanto tanto tanto, vi auguro tutto il bene del mondo, fate l'amore, quando tornate a casa abbracciate la vostra fidanzata, vostra moglie, abbracciate i vostri figli, baciate, dite loro che li amate, che gli volete bene, come io ne voglio a voi. Grazie davvero di cuore dal vostro Gio Filippi, vi auguro una splendida estate e, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao a you, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Scusate, 15.02, 9 secondi e comincia giovedì gnocco, l'ultima puntata di questa stagione 2026. Poi novità per stagione 2026-27, quindi la prossima, la stagione che porterà al centenario. Dice quale centenario? Quello della Roma. Ma oggi non sono solo, sentite solo questa voce.
1: Ciao.
0: Ecco, poi vi dirò chi è, chi non è. Adesso ci ascoltiamo, no, Cesare Cremonini non ce lo ascoltiamo, lo boicotto io, scusatemi, sapete che io sono un po' così. Va bene, Caparezza. Ci ascoltiamo Caparezza insieme a Alvaro. Legalize the Premier!
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Cari fratelli e sorelle, vi trovo bentornati e dirette qui su Radio Rock Italia e questa era l'Equalized Premier di Caparezza.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: E quella era Sua Santità Josef Ratzinger che ci saluta dall'altissimo paradiso. Come vi dicevo, oggi qui non c'è solo Marco Giandomenico per Giovedì Gnocco. Dice, ma qui dove? Qui su Radio Rock Italia, in FM 96.6 a Roma, nono municipio e tutto il litorale, in streaming radiorockitalia.it e poi gratuitamente con l'applicazione per iOS e Android, scaricabile dal vostro Play Store o Apple Store di fiducia preferito. Non scaricate da siti, capito? Cioè, io vedo gente che vuole scaricare da siti tipo YouPorn, Pornhub. No, lì non... cioè, sì, potete, ma non trovate quello che vi sto dicendo io, insomma. Abbiamo iniziato con frizzantezza questo ultimo appuntamento insieme. Oggi è un po' come l'ultimo giorno di scuola, quindi qua ci stiamo facendo i gavettoni, ci stiamo mettendo il dentifricio nelle scarpe con i piedi dentro. E c'è l'ospite misteriosa. Perché... no, lei deve dare degli indizi, però. Deve fare... Dica delle cose, tipo parole a caso che la possono riguardare.
3: Direi... bilancia.
2: Sì.
3: Pizza.
2: Pizza.
3: Decisamente pizza.
2: Sì, quello sì. Purtroppo sì. Capita, e poi è così. Bilancia, tra l'altro, ho scoperto una cosa... Capita, come si dice, una su boh, pochi, perché... Lei ne conosceva uno, io zero, uno solo, ma non è lo stesso. Siamo nati lo stesso giorno, anni diversi, Ring, per fortuna sua, però stesso giorno. Quindi è un altro indizio che vi do, cari amici. Possiamo dire che mestiere fa?
3: Certo, io faccio l'attrice.
2: Sì, è un'attrice.
3: Occasionalmente insegno ai bambini.
2: Ecco, bambini normodotati, cioè non i bambini quelli.
3: Relativamente normodotati.
2: No, salutiamo le mamme e i papà all'ascolto di Radio Rock Italia. Vi ricordo tra l'altro che se volete mandare proteste e cercare di indovinare chi è il nostro ospite misterioso, potete farlo al 3791 600 190. Le piace Battiato?
3: Molto, molto.
2: Oh, allora non potrà non piacerle questa canzone, che tra l'altro a livello esoterico, a livello energetico, parla proprio dell'era del cinghiale bianco che sta tornando dopo quest'estate. Sembra che a livello astrale ricominci questa era del cinghiale bianco di cui parlava proprio Battiato. Lo sapeva?
3: No, non lo sapevo.
2: Vedi, non si finisce mai di imparare, anche con me che non so niente, sono ignorante. Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco.

0: maestro Franco Battiato che ci ha dato questo spettacolare brano da ascoltare tutte le sere. Mi raccomando, fate le vostre meditazioni.
1: Spettacolo dei bambini. Torniamo. Lei questa la conosce?
2: Questa sì.
1: Okay. Si ricorda pure che film è?
2: No, assolutamente.
1: Sono in tre film in realtà.
2: Ammazza, quindi.
1: Una canzone molto usata negli anni '80, tutti e tre italiani. Mezzo destro, mezzo sinistro, l'allenatore nel pallone e lo sceriffo extraterrestre, poco extra, molto terrestre con Bud Spencer. Gli altri con Lino Banfi, Gigi Andrea.
2: Non ne ho visto nemmeno uno.
1: Quindi questa è...
2: Di questi.
1: Beh, meglio per lei, perché vuol dire che guarda cinema un po' più...
2: No, perché mo me li guardo, me li segno.
1: La voglia. Tra l'altro al microfono, alle cuffie, c'ha la stessa voce di Ornella Muti. Gliel'avranno già detto.
2: No, mai.
1: No, mai. Ah, okay. Sappia che ha la stessa voce di Ornella Muti. Qua non sta rispondendo nessuno, peggio per voi. E che cosa ci può dire? Farà qualche spettacolo prossimamente?
2: Sì, farò uno spettacolo.
1: Ci può dire la data?
2: Il 18 agosto.
1: Dove ce lo può dire?
2: Sì, ve lo posso dire, direi. A Spello, in Umbria. Quindi...
1: Spello, che è provincia di...
2: È provincia di Perugia.
1: Di Perugia. Perché lei è di provincia...
2: Di Perugia.
1: Di Perugia. Sentite come dice la G. C'è uno speaker famoso della radio con cui ho avuto a che fare per poco tempo anche in TV, che è di Perugia.
2: Di Radio Subasio.
1: No, è di... Stava RTL, mi sembra. È Casciari, Mauro Casciari. Non lo conosce, vabbè, ma stava alla trasmissione
2: nessuno.
1: Da Fiorello, stava alle Iene.
2: Ah, wow.
1: Ma perché lei... Lei non ha abitato sempre a Roma?
2: No, no.
1: Ah, ecco, lei dove è stata?
2: Nemmeno sempre in Umbria, in realtà.
1: E dove...
2: Sono stata diversi anni in Inghilterra.
1: In Inghilterra,
2: come
1: a studiare.
2: Tanti della nostra generazione.
1: Moltissimi, anche il tastierista con cui suono nel mio spettacolo, pure lui è andato a Londra, però per poche settimane, pochi mesi.
2: È rimasto traumatizzato.
1: Tornò con un piercing qua, i capelli biondo platino, lui che aveva i capelli lunghi, aveva i capelli a spazzola, sembrava uscito da un video dei Blur.
2: Allora vedi, sono bastate poche settimane.
1: Sì, poche settimane è tornato un altro, molto più magro. Ho detto, ma scusa, ma a Londra non mangiano schifezze? Faccio, no, quella è l'America. Faccio, ah già, è vero, a Londra mangiano i licheni,
2: esatto,
1: e il muschio, per quello che vi mantenete. Allora, noi ce ne andiamo in break, il primo break, poi al ritorno vi svelerò anche chi è il nostro ospite misterioso, visto che non ce l'avete ancora detto, non l'avete ancora scoperto. Rimanete con noi, piccolo break, e poi il classico delle 15:15. Rock
3: Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questo è
1: Giovedì Gnocco,
0: fino all'ultimo morso.
2: E questo è il classico di Radio Rock Italia delle 15:15, anche se sono le 15:16, come mi fa notare qualcuno. E quindi vai con il muro del canto, mall'anima dei miei.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: ho aperto l'altro microfono e non il mio. Vedete cosa significa avere gli ospiti e non essere abituati. Bentornate, bentornati qui a Radio Rock Italia, specialmente a giovedì gnocco. Oggi è giovedì gnocco. Non so, come si deve dire adesso?
1: Gnocco.
0: Con la schwa. Che prima era una cosa brutta, no? La schwa, io pensavo.

0: esatto.
1: Appendibile, io li chiamo così, gli appendibili.
0: Gli appendibili, gli appendibili. I bruciabili anche.
1: Anche sì. Ovviamente parliamo delle carriere, no? Le carriere bruciate, appese, lasciate così. Non parliamo mica di piazzale Loreto,
0: No, assolutamente.
1: No, ma siamo a Roma, poi tra l'altro che c'entra.
0: È tutto metaforico, esatto. Ovviamente.
1: E anche un po' metadentrico, perché ci piacerebbe rimanere chiusi in una stanza 15 minuti con Vannacci a scambiare delle idee.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Ma a me piace fare una cosa senza telecamere, perché non mi piace.
0: No, no, siamo sempre troppo ripresi 24
1: esatto.
0: ore su 24.
1: Un momento intimo dove così proprio questo scambio di idee. Comunque oggi la voce che sentite, che un po' ricorda Ornella Muti, è di Eleonora Cucciarelli.
0: Sì, esatto.
1: Ho messo lei al posto giusto. Perché qua sbagli una I, diventa un dramma il suo cognome.
0: Sì.
1: Esatto, quindi
0: è successo molto alle medie.
1: Lo so, purtroppo.
0: Alle medie,
1: deve sapere
0: moltissimo.
1: Gli ascoltatori qui di Radio Rock Italia, bene o male, come stanno una classe delle medie.
0: Va bene, allora quindi si divertiranno.
1: Sì, esatto. Allora adesso già stanno facendo battute sul suo cognome, spostando la I e cose varie. Però sono più partenopei quelli che fanno questo tipo di battute, cioè dei piccoli ciucci, dei somari, come dicono a Napoli.
0: Va bene, bene, c'è di peggio comunque.
1: Sì, io faccio Gian Domenico.
0: Vabbè, Gian Domenico non è male.
1: No, a me piace tantissimo, perché poi c'è questo Jean Bamano, no? Gian Domenico, che anche nel...
0: Molto bello.
1: Esatto, mi piace. Però ovviamente alle medie, giù di lì, Fracchia, Gian Domenico Fracchia, quindi...
0: Beh sì, assolutamente.
1: Comunque... Paolo Villaggio ha avuto un po' i miei strali quando ero piccolo.
0: Le medie sono comunque un momento da dimenticare in generale,
1: sì.
0: Penso per tutti.
1: Beh, all'epoca mia c'erano i pantaloni della Closed che andavano di moda, che erano quelli con la forbicina, con la linea tratteggiata in fondo. Non
0: tremendi.
1: So se... Sì, era una cosa improponibile.
0: No, all'epoca mia c'erano le Fornarina molto alte, sì. Con le lucine.
1: Ok, perché lei è più giovane. Però mi ha fatto una richiesta adesso musicale, che me l'ha chiesta lei, di Rino Gaetano.
0: Sì, bellissimo Rino Gaetano.
1: Lo so, no, con me sfonda una porta aperta, quindi sono contentissimo. Però questa canzone che stiamo per passare, come le dicevo prima a microfoni spenti, non è originalmente di Rino Gaetano.
0: Infatti anche questo non sapevo.
1: È di un altro cantautore, che le dirò a microfono spento, perché nel frattempo poi faremo sentire anche la versione dell'origine, che poi saprete, perché questa è A mano di Rino Gaetano. Facile, no?

0: Ed eccoci tornati in diretta qui con Giovedì Gnocco, sempre Leonora Cucciarelli qui è davanti a me, perché in realtà è davanti a me, e quello che parla è Marco Giandomenico. Leonora, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, noi la troveremo il 18 di agosto a Spello.
1: Sì, esattamente,
0: senza
1: a Spello.
0: Dire altro. Ecco, è stato scritto, vedete, l'hanno scritto al 3791 600 190, hanno scritto l'autore originale, della versione originale di A Mano, ma noi ve la facciamo sentire, perché i potenti mezzi di Radio Rock... E mica si fermano qui, sapete? Eccola qua. Ditemi un po' se riconoscete il cantautore.

0: Allora mi stava dicendo questo ottimo. No, no, è ovviamente si scioglie nel pianto e chi ascolta pure.
1: Sbiadito dal tempo di quando
0: è impressionante, impressionante. Beh, era bravino. Però mi diceva questa ottima riflessione, che, ovvero che noi avevamo tanti bravissimi cantautori in Italia, cioè abbiamo sempre avuto una scuola cantautoriale di livello.
2: Meravigliosi, dei grandi poeti anche, dei grandi proprio scrittori.
0: Sì.
2: Quindi sì, è bello sentire questo.
0: Anche
2: testo.
0: Scalambro, per esempio, che abbiamo nominato prima, Cobbattiato.
2: Sì, infatti,
0: è un poeta.
2: Che poi stava qui poco fa, no?
0: Sì, sì, Battiato, non Sgalambro. Però.
2: No.
0: E... allora, ma tu a Londra, cosa andasti a fare a Londra?
2: Io a Londra sono andata a studiare nel 2012.
0: Nel lontano 2012, quando doveva finire il mondo 2012, per i Maglia.
2: Esatto.
0: Invece è iniziato un nuovo mondo per te.
2: È iniziato un nuovo mondo, sì, decisamente. E poi sono rimasta. Ho studiato un anno e poi sono rimasta altri 9.
0: Così, giusto per ambientare, per capire. Beh, l'inglese è difficile, comunque.
2: Giusto per capire.
0: Un anno non basta.
2: Esatto, poi c'è una grammatica molto
0: complessa
2: poi, quindi sì, sono rimasta a studiare l'inglese.
0: La bellezza dei versi shakespeariani anche.
2: Stupendi.
0: Lei ha studiato la Gidal? No.
2: No,
0: no, io sono 3 anni.
2: He's 15.
0: Che non conosco, ma io sono ignorante perché a Londra non sono mai stato, quindi l'unica cosa del Regno Unito che ho visto è Gibilterra.
2: Ah, ok.
0: Che è fantastica, perché c'ha i Bobbies. C'ha tutto l'arredo architettonico londinese, cioè le cabine rosse, anche l'impiegata della biblioteca in cui sono entrato, che c'era un telefono pubblico, era British, cioè proprio gli occhialini, sembrava la Thatcher, e solo che la fauna e la flora, no, sono africana.
2: È assurdo.
0: È una cosa, sembra uscito da, boh, non lo so, ai confini della realtà, una cosa strana. E poi perché è tornata a Roma, da Roma?
2: Perché mi ero un po' stufata di Londra,
0: così,
2: era diventata così. Un po' troppo.
0: Voi attori sempre così.
2: Sì, noi sempre così siamo un po' apolidi.
0: E lì recitava anche in inglese, deduco,
2: sì, sì.
0: Per ovvi motivi. Ma c'è qualcosa al cinema che abbiamo visto?
2: Ci sono un paio di film su Prime, Il Dado e 5 facce.
0: Roba horror dal titolo.
2: No, in realtà è un film che parla di una coppia gay che si rinchiude in un appartamento.
0: Beh, per Vannacci è horror.
2: Sì, esatto. Infatti nel nostro incontro privato glielo faremo vedere.
0: Sempre, subito
2: sì.
0: Lo mettiamo lì tipo Arancia Meccanica.
2: Esatto.
0: Ti piace? Sono normali o no? Adesso, dillo adesso.
2: Lo leghiamo a una sedia.
0: Esatto. Lo so, vabbè, ma smettiamo di farmi venire queste voglie, che poi va a finire che mi presento fuori da lui con un mazzo di rose.
2: Esatto.
0: E gli dico, parti con me. Adesso un'altra canzone scelta dalla nostra ospite, ovvero i Quinto Rigo, con un brano Dannata, che è grigio. E chi ascoltava Radio Rock in quegli anni la passava tipo ogni 6 secondi questa canzone. Quinto Rigo,

0: I Quinto Rigo con Grigio. Stavamo facendo la riflessione che nel loro momento di apice più alto potevano pure chiedere il papato, uno stato estero, un'isola al largo della Sardegna.
1: Sì, potevano chiedere tutto.
0: Sì, gliel'avremmo concesso tutti tranquillamente. Poi non so perché è andata così, è sguisciato via. Allora, vi ricordo che c'è sempre Eleonora Cucciarelli qui con noi, ospite, attrice, anche musical, cose così, perché Londra chiama... No, chi è?
1: No, no, musical no.
0: Cioè, no, sa cantare, manco si ti pagano quelle cose là, ok.
1: Assolutamente, no, perché no, altro no. Ballerina, ma cantante...
0: Ah, ok, quindi tutto il primo fa... No. Allora, ci scrivono al 3791, a mano non è un brano di Rino Gaetano, ma fu scritto da Riccardo Cocciante con testo di Marco Luberti e pubblicato nel 78. La versione di Gaetano, uscita nello stesso anno, è però diventata quella l'interpretazione più amata e popolare. Contrariamente a quanto si pensa, non è una canzone d'amore, ma un racconto della fine di un amore. Descrive il lento allontanamento tra due persone, il dolore della separazione e la difficoltà di accettare che un legame si stia spegnendo. Il titolo a mano richiama proprio questo processo graduale fatto di piccoli cambiamenti che portano alla... qui serviva la sigla di Quark però per leggere alla definitiva distanza. E poi ci fa la richiesta di Battisti, che manderò sicuro. E poi vabbè, poi prendo pure i complimenti, grazie Gnocco, e sempre voce divina addirittura. Allora posso dire
2: che te voglio augurare buona serata in nome della Madonna e del Papa, che te vuole bene e te pensa sempre, mi raccomando, dite una preghiera a Papa Francesco.
0: E gli volevamo bene, pure se era un papa, però era un papa più...
1: Sì, lui sì, lui, a lui gli volevamo bene.
0: Gli si voleva bene, pure noi che diciamo con la Chiesa. Però posso dire che io volevo bene a Ratzinger. Perché era, perché era il prete, cioè... Lì ci deve stare un prete. Io voglio che il mio, la mia controparte e sia riconoscibile.
1: Quindi era coerente.
0: Cioè, quando adesso dicono quelli di destra che Renzi è di sinistra e se la piano con me, no? Dicevo, poi di sinistra con Renzi fa altro. No, perché voi di sinistra con la Schlein. Ehi, oh, me la guardavo che botte. Io, vedi che sei te che insisti. Come dice Guzzanti, qua siamo in due a impegnarsi.
1: No, l'unica persona che...
0: E poi alla fine te menerà.
1: Esatto. Comunque volevo ringraziare questo ascoltatore perché tutte queste informazioni sono ottime, super interessanti e non le sapevo.
0: E non le sapevi, vedi?
1: Quindi no, grazie.
0: Nella fattispecie è un'ascoltatrice che non si firma, però se dalla foto si vede che è un'ascoltatrice, è una signora, da quanto pare, no, è una bella signora, poi faccio la descrizione.
1: No, no,
0: vediamo che
1: mille.
0: È una cima affluente che scivola via sulla destra e galla.
1: Quindi bella e intelligente.
0: A quanto pare sì, perlomeno che sappia usare Google, che già pare difficile in un'epoca in cui Google ce l'hanno tutti, però...
1: Diamo un po' di fiducia, per favore.
0: Dici che lo sapeva.
1: Alle persone, sì.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Dare non fiducia.
0: Non lo so, io ho questa difficoltà. Lei come fa a superare la difficoltà verso gli esseri umani in generale?
1: Mi tengo a debita distanza, però senza, insomma,
0: senza esagerare.
1: Senza pregiudizi, ecco. Mi tengo a distanza.
0: Che io invece proprio... Ce ne ho tanti di pregiudizi. Allora, la prossima canzone, sempre uscita fuori da un summit, da un brainstorming tra me e Eleonora, è Delle radici nel cemento, Dei radici nel cemento, alla rovescia, perché io di solito metto sempre Me ne voglio annà, però qui ce l'abbiamo live, dura 7 minuti, quindi non mi sembra il caso. Invece alla rovescia c'è una durata più normale. Se la ricorda lei, sì.
1: Ma io mi ricordo Le radici nel cemento, ma questa non me la ricordo in
0: il mondo gira la rovescia, certe volte pare che...
1: Certo che me la ricordo.
0: Allora ce l'ascoltiamo in questo revival degli anni 90, oggi su Giovedì Gnocco. E poi a seguire ci abbiamo La richiesta, ovvero Innocenti evasioni. Quindi rimanete con noi, come si dicono quelli bravi, come dicono quelli bravi.

0: Rock Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questo è
2: Giovedì Gnocco.
1: Fino all'ultimo morso.

0: Ed eccoci qui anche dopo la novità, quindi due brani, la novità, poi la richiesta Innocenti Evasioni, che è giunta al 3791 600 190 per scriverci richieste, qualsiasi altra cosa, anche come compilare l'F24, perché la nostra ospite Eleonora Cucciarelli è esperta di compilazione e consegna
1: dell'F24. Assolutamente, sono bravissima.
0: Cosa che lei è umbra, abbiamo capito, no?
1: Sì, noi umbri siamo tutti bravissimi, esatto, a compilare l'F24.
0: Siete un po' gente de Foligno.
1: Siamo, insomma, gente de Foligno.
0: Ma
1: e
0: qual
1: compiliamo...
0: è la differenza di dialetto tra Perugia e i limitrofi?
1: Beh, c'è una grande differenza tra Perugia e Foligno. A Perugia parlano un po' così, c'hanno il donca, ti dicono...
0: E c'hanno il...
1: C'hanno il donca, che sarebbe... questa tipo una patata in bocca.
0: Ah, ok.
1: Il donca
0: tradotto per noi italici è così che si dice in italiano e sono ignorante.
1: Si traduce donca.
0: Ah, perfetto. Andrò, sì, a studiare. Le chiedo venia. Guarda, sti immigrati.
1: Però loro sono etruschi, se vogliamo, perché stanno al di là del Tevere, invece noi siamo proprio umbri.
0: Ah, ok.
1: Deriviamo dalle antiche popolazioni precristiane che stavano...
0: Gli Osci, no? Chi c'era lì?
1: Ah, proprio gli Umbri.
0: Ah, gli Umbri c'erano già, sì, già, sì, vi chiamavate così, eravate,
1: esatto,
0: già con una coscienza di classe, diciamo.
1: Sì, siamo molto tradizionalisti.
0: Sì, è un popolo più antico di Roma.
1: È un popolo abbastanza antico, sì.
0: Io non sapevo la storia dei vicini. Io l'unica cosa che ricordo di Perugia, le scale mobili in città e le catacombe sempre al centro della città.
1: Perugia è molto bella, c'è,
0: però un po' oscura,
1: jazz.
0: Un po' oscura, mi ha dato questa impressione, come energia, come energia.
1: Forse, vabbè, è bella arroccata Perugia,
0: sì.
1: Però c'è l'università,
0: c'è l'università per
1: giovani,
0: gli stranieri, sì,
1: sì, sì,
0: giovani,
1: sì.
0: Quella è una cosa che ho sempre, c'è l'Umbria Jazz.
1: C'è Euro Chocolate.
0: C'è Euro Chocolate, che nei primi anni 2000 era forse quanto Umbria Jazz.
1: Quanto Umbria Jazz,
0: venivano,
1: esatto,
0: da tutta Italia.
1: Le fontane di cioccolata.
0: Le famose fontane. Lei è ingorda di cioccolata.
1: Come? Io adoro la cioccolata.
0: Io non posso mangiarla. Quindi.
1: Mannaggia.
0: Vabbè.
1: Mi dispiace proprio tanto.
0: Ma la sa, l'età. L'età fa questo effetto.
1: No, io adoro la cioccolata e tutto quello che è...
0: A base di cacao.
1: A base di, sì, zucchero. Zucchero e grassi purtroppo sono una combinazione letale per me.
0: Allora, beh, questa è una confessione amara, però dovreste vederla perché sembra uscita dalla palestra, sembra uno di quelli che deve interpretare i film degli Avengers, ti tirati. E adesso proprio per questo ci ascoltiamo il maestro Richard Benson con il suo brano più famoso, I Nani.
2: Gobelini, Cobolti, Elfi, Eoni, la Mandragola, il Fico Sacro, la Betulla, la Canfora, l'Incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i Nani!

0: diretta.
1: E allora lo dici in diretta, come ci hai detto in diretta, perché ti ho aperto il microfono così di contrabbando. Eccoci tornati dal maestro Richard Benson, di cui cercavo delle... Eccole qua, per esempio questa io la ascolterei con religioso silenzio.
2: Ci vediamo venerdì prossimo, ricordandovi questi grandi dischi. Sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso. Questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Di questi chitarristi nuovi.
0: Pazzo scatenato.
1: Così, lui parlava dell'assolo di Steve Vai. Ti devi spaventare. Era così tutto il tempo. Noi, purtroppo una brutta notizia, perché ho scoperto ieri, ha chiuso i battenti la prima radio in cui ho trasmesso, nel lontano 2007, grazie all'immensa Francesca Bonfanti, che purtroppo pure lei non c'è più. E ieri ha chiuso Centro Suono Sport. Io ho tantissimi ricordi legati, intanto il mio pensiero con la signora Anna Maria, anche lei purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato. Alberto Mandolesi, grande maestro, grande romanista, il primo a fare le radiocronache qui a Roma, della Roma, in maniera di radio private col suo telefono, e pure lui ha avuto il piacere di frequentare, eravamo colleghi di trasmissioni, i grandi Marcacci e Doria, che, con cui ho avuto a che fare, e all'epoca c'era pure Marione la mattina, insomma era una radio, forse era la più ascoltata a Roma per quanto riguarda le radio sportive. Purtroppo poi le cose passano e ieri ho scoperto che ha ceduto definitivamente, ha chiuso le trasmissioni. Quindi volevo mandare un mio pensiero a tutte le persone che hanno fatto parte di quel bellissimo viaggio che è durato tantissimi anni, perché Centrosuono 2, che poi è diventata Centrosuono Sport, era aperta da 40 anni, 50 anni. Era una delle prime radio libere romane, quindi va il mio saluto a tutti noi rimasti orfani. Poi comunque ha aperto un'altra radio su quelle frequenze, quindi... Grazie, grazie e buon viaggio a Centro Suono Sport, che ormai appartiene ai ricordi, è andata nelle terre dove stanno i nostri padri, dicevano gli antichi una volta. E quindi così, con dispiacere e anche con piacere di aver fatto parte di un'avventura durata qualche decennio. Allora, tornando, come si diceva, ai bei tempi per Vannacci, a noi, non mi guardi così, devo fare battute anche per loro.
0: Certo.
1: Non le capiscono. Però no. Bisogna fargliele, no, non le capiscono.
0: No, ma magari sì, dai.
1: No.
0: Fiducia.
1: Mi dica un autore di sinistra, qualsiasi, musica, teatro, cinema, letteratura, uno qualsiasi, ne dica
0: Caparezza, l'hai messo prima.
1: Sì, abbiamo Caparezza, che manco è così, però per dire.
0: Benigni.
1: Benigni no. Ecco, Benigni fino al 96, diciamo.
0: E poi dopo l'abbiamo perso.
1: Poi dopo ha vinto l'Oscar lì. Ce lo siamo per niente, hanno fermato pure questo, io devo stare in piedi con un ginocchio malsano, non posso vedere. Però me ne dica uno di destra.
0: Un autore di destra?
1: Uno qualsiasi, fumetti, canzoni, libri, palloni aerostatici, me ne dica uno solo. Esatto.
0: Fabio Volo.
1: Fabio Volo pure, è pure di destra.
0: Ma non lo so,
1: Viene solo veneziano.
0: Non apertamente, cioè. Forse.
1: Ah sì, è di destra pure.
0: Non lo so.
1: Io non lo ascolto, non lo leggo, non lo sopporto, quindi...
0: Vabbè, io mi ricordavo...
1: Eder Parisi, forse.
0: Una web series, forse sì.
1: Eder Parisi ha dato... Però, sa, Fabio Volo, Eder Parisi.
0: Vabbè, Eder Parisi però non è un'autrice.
1: No, tra l'altro, quindi non è nemmeno un grande
0: è
1: pensatore.
0: È una soubrette.
1: Anche Fabrizio...
0: Una donna, sì, della...
1: La TV.
0: Dello spettacolo, della TV, sì.
1: Faceva vedere cosce... Cioè, ballava. Era
0: voglia,
1: una delle più brave al mondo.
0: Anche per fare però... varietà
1: no,
0: fatto bene...
1: Poi dell'epoca arrivare a essere i numeri uno negli anni Ottanta era difficile, non era una cosa come adesso.
0: Ancora
1: che
0: gli anni Ottanta...
1: Bastano i follower. All'epoca oltre avere i follower che si creavano con la tecnica e con il bucio di fatica, come si dice a Roma. Quindi sì, no, Eder Parisi ha tutto il mio rispetto, tra l'altro è legata alla mia infanzia, quindi la adoro, insomma. Però ecco, è difficile trovarli.
0: Sì, forse
1: non,
0: sì.
1: Non sono avvezzi a leggere, diciamo.
0: Dovrei prepararmi.
1: Era un loro amichetto tedesco che gli dava, tedesco prussiano, gli dava fuoco ai libri, proprio per... Non vanno d'accordissimo con la cultura.
0: Forse è per quello, sì.
1: Di solito chi è di cultura lo chiamano radical chic.
0: Sì, radical chic.
1: Quindi, secondo me...
0: Ma anche le persone che si dicono di sinistra usano il termine radical chic. Comunque.
1: Quelli che sono di sinistra tipo Renzi, quelli che vengono dalla Margherita, Alessandro Onorato, tutta sta gente qua, sì. Cioè io sì, sono come i Ravanelli, come dicevano i 99 posse, rossi fuori, bianchi dentro.
0: Ah sì.
1: Quello è. Ci abbiamo un'altra canzone in arrivo, questa volta un po' più moderna, la scelta sempre la nostra ospite, Eleonora Cucciarelli, ovvero Cosmo, sei la mia città. Perché?
0: Sì, perché parlavamo di musica italiana contemporanea,
1: che io non conosco.
0: Io conosco pochissimo, in realtà.
1: Però una sì.
0: Però ultimamente ho scoperto Cosmo, dici vabbè, hai scoperto, è stato in giro da un po', però questa io l'apprezzo.
1: E adesso impareremo ad apprezzarla anche noi, sei la mia città, Cosmo.

0: Cosmo, sei la mia città. Beh, però no, ascoltabilissimo.
1: Sì, dai, non è male, non è a livello di quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora.
0: No, ovviamente no, però... si sa, il nuovo avanza e siccome avanza poi viene buttato a una certa perché il vecchio era meglio.
1: Sì.
0: No, mi dispiace per gli amici e a cui... No, scherzo, Cosmo.
1: Madonna,
0: è bravissimo.
1: Siamo arrivati all'età che, diciamo, era meglio ai tempi nostri.
0: Purtroppo
1: ormai
0: è vero,
1: ci
0: amici.
1: Siamo.
0: Quando ascoltiamo i brani capiamo perché i nostri genitori dicevano, beh, però quando cantava Claudio Villa... Effettivamente io sono stato tra l'altro dal centenario a Rocca di Papa, l'ultima città dove è risieduto e vissuto Claudio Villa... E riascoltare certi cantanti fa venire i brividi, delle macchine, dei compressori. Invece adesso questi sì cantano, ma vengono su con il microfono, quindi non sono abituati proprio a portare la voce al di là della prima fila, diciamo.
1: Sì, certo.
0: Invece sai, prima quando dovevi cantare a voce piena la lirica ti dovevano sentire fino all'ultima fila, fino all'ultima balconata, quindi
1: certo, assolutamente.
0: Si studiava per quello.
1: Ma i cantanti lirici giovani ci sono ancora adesso. Io ho conosciuto sono stata in una scuola di lirica, mi pare che fosse una sorta di, che sta in un'ambasciata, ma a Roma.
0: Non la conosco,
1: non mi ricordo esattamente dove, ma comunque Roma Nord. Insomma, i ragazzi erano bravissimi e veramente giovani. È stato
0: perlomeno sulla musica figo. Classica c'è ancora un po' di rispetto, diciamo, per la storia, la tecnica, la cultura.
1: Beh, sì, anche perché se no la lirica, esatto, proprio, cioè, non ci arrivi, non la canti.
0: Lì, per fortuna, ci sono dei blocchi per non far arrivare alla partenza chi non è preparato, per fortuna,
1: esatto.
0: Almeno quello. In altri ambiti, come quello pop, invece, questo si è perso. Cioè, mentre prima il chitarrista del gruppo più famoso era un chitarrista divino, il bassista, il batterista... Adesso noi non sappiamo più chi è che suona, perché molto spesso sono le macchine, sono i produttori che fanno basi, campionamenti. Magari chiamano uno strumentista, campionano la chitarra e poi...
1: Sì, perché comunque adesso nel pop si usa anche molto la musica elettronica o comunque quelle sonorità che sono entrate dal mondo del clubbing.
0: Sì, perché poi...
1: Un po' era più niche.
0: Sì. Vabbè, purtroppo è i tempi che passano.
1: A me questa cosa non dispiace.
0: No.
1: Cioè, dipende in realtà, perché se poi si perde completamente la tecnica musicale, ma non credo.
0: Si perde il rapporto, cioè a me è fatto piacere. L'unica cosa del fenomeno Maneskin che era che suonavano, a dispetto di tanti altri che sì, cantavano, ma poi c'erano le basi. Sì. Almeno quei tre suonavano, o quattro, quanti erano, suonavano.
1: Sì, loro erano proprio un gruppo.
0: Suonavano male, malissimo, una cosa tremenda. Lui sempre stonato per una cosa, impazzibile. Però almeno suonavano, hanno fatto vedere ai ragazzi che si può fare musica, grandi eventi, grandi numeri anche suonando, quindi sai,
1: sì.
0: Dopo anni e anni di solo computer, basi, sequenze.
1: Assolutamente, ma io loro l'ho sempre seguiti poco, però quando hanno vinto Eurovision, mi ricordo che stavo a Londra e ho detto, ammazza questi,
0: sono
1: italiani.
0: Esatto, sì, è rimasto.
1: Cioè, i primi cantanti italiani che ho sentito nominare
0: all'estero, sì, oltre
1: anni,
0: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, forse Zucchero. Forse.
1: Ma in realtà in Inghilterra cantautori, cantanti italiani proprio zero.
0: Beh, giustamente, la musica italiana, non capendo la lingua, non è apprezzabile all'estero. Perché non...
1: In Sud America sicuramente.
0: Ah sì, beh certo, sì. A parte Volare, credo che poi è finita là.
1: A parte Volare, esatto.
0: Ma noi adesso andremo a tirar fuori un brano degli anni Ottanta che fece ballare non solo gli italiani, ma tutta Europa quell'estate, forse tutto il mondo. E visto che oggi è l'ultima puntata... Noi ce ne andremo poi al mare, quindi non mi sembra duopo passare Vamos a la Playa, proprio dei Rigueira. E a proposito di musica elettronica, erano i primi con le sequenze.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
5: Questo è
6: Giovedì Gnocco.
5: Fino all'ultimo morso.
7: E adesso il classico con Samuele Bersani. Questa è una canzone ricordata anche della Pausini, però per la sentire la sua versione.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E insomma sto scoprendo, grazie bambini che festeggiate sempre quando sentite la mia voce, sto scoprendo che io ho fatto il metodo, ho applicato il metodo di studio, il metodo, quello Stanislavski.
1: Sì, un pochino.
0: Quello Stanislavskis.
1: Lo Stanislavskis.
0: Lo Stanislavski, potete sapere, amici della radio.
1: Questo.
0: Strasberg, brava, no Stanislavski, perché Stanislavski è il lavoro dell'attore su se stesso,
1: sì.
0: Il famoso libro che ho a casa, me l'hanno regalato, ma non l'ho mai aperto.
1: Beh, comunque Strasberg viene da... Sei abusivo, sì.
0: Sono abusivissimo.
1: Strasberg viene da Stanislavski, che quando se ne è scappato dalla Russia è andato in America.
0: Sì, è un allievo, in qualche
1: sì,
0: maniera
1: sì,
0: un discepolo.
1: Era un allievo. No,
0: però se... No, non è tanto che a me non piaccia il metodo, anche se la battuta di Sir Laurence Olivier a quel cane di Dustin Hoffman, quando durante le riprese del Maratoneta sparì e non si trovava, dovevano dal Chuck... E lui stava seduto, lo immagino, con la sua vestaglia in attesa a leggere il Times. Invece a un certo punto arriva questo che stava correndo sudato perché doveva fare una scena, che aveva finito di correre, era stanco, e quindi Lorenzo Olivier se lo guarda e gli dice:
1: fai finta semplicemente.
0: Non puoi recitare.
1: Non puoi recitare, giusto.
0: You cannot act like anyone else? Immagino che gli abbia detto una cosa del genere. E quella cosa là un po' me lo tiene lontano, e poi l'abuso che ne fanno dell'interpretazione italiana, quelli che insegnano il metodo in Italia, faccio le virgolette, in radio non l'avete visto ma ho fatto le virgolette.
1: Beh, infatti è
0: quello me lo tiene
1: trovare.
0: Lontano.
1: È certo, ma fai bene, comunque non è semplice trovare degli insegnanti bravi, però cioè, se te li vai a cercare all'estero anche un po'.
0: Ma devi andare all'estero, perché ho sempre pensato, quelli che vengono a fare i laboratori, a parte il poco tempo a disposizione che uno ha, perché sono 2 giorni, 8 ore, 16 ore, quindi... costi esorbitanti, che cosa ti deve insegnare uno in 8 ore?
1: Beh, in realtà
0: sì?
1: Io da poco ho scoperto una persona che mi piace abbastanza, lei gira tra New York, Parigi, Roma, Bruxelles,
0: poi...
1: ogni tanto va anche a Londra. Lei è brava, mi piace.
0: Allora, io avevo un insegnante che veniva dalla Ghida, scusate amici se parliamo di arte, però magari vi interessa come nascono gli attori. Con lui facevo tutto un percorso privato, e poi quando faceva i laboratori su Chekhov, su L'Amleto, su Shakespeare, io allora me li seguivo, ma rientravano in un discorso più ampio, era come, boh, che ne so, come un perfezionamento quell'incontro.
1: Sì, era già il tuo insegnante.
0: Esatto, in qualche modo sì, era un mio coach, come si dice adesso, sarebbe più avvicinabile,
1: sì.
0: A te.
1: Ma io credo che nell'arte della recitazione, come in tutte le arti, ci siano diversi metodi, appunto, no? Diversi strumenti che uno può acquisire.
0: Perché siamo uno strumento. Mentre il flauto è il flauto,

0: posta. Che comunque un po', secondo me, alcuni
1: io
0: metodi
1: proprio, io, ma
0: io vengo dal Mimole Cocchiano, cioè quello cepliniano, in realtà, per chi ascolta
1: quello anche
0: stiamo facendo Radio Rai 3.
1: Ah sì, infatti sì, basta.
0: Dici basta?
1: Diciamo qualche...
0: E invece no, amici di Radio Rai 3, vi ci diamo, sai, parlano con la voce un po' più calda, un po' più calma. Siamo qui sempre con l'attrice Eleonora Cucciarelli, attrice sia in Italia che in Inghilterra. E adesso ci ascoltiamo Francesco De Gregori con... Sai, l'orario è notturno, no? Buonanotte, Fiorellino, che ne pensi?
1: Ci sta tutto, direi.
0: Potrei essere preso Radio 3.
1: Mamma mia, sì.
0: Farei un appello, direttore di Radio 3, la prego, io proprio verrei lì, farà l'amore pure con lei, se vuole. Naccia proprio.
1: Raccogliamo delle firme per farti fare il provino.
0: Bravo, almeno quello. De Gregori, buonanotte Fiorellino, grazie.

0: citazione, non ne usciamo più, perché no. È come i romanisti e laziali, no? Quando parli di stili di recitazione, un metodo di recitazione tra attori, è un po' come se uno ti fa Roma e l'altro ti fa Lazio, uno ascolta i Beatles e l'altro i Rolling Stones.
1: Vabbè, dai, non siamo così violenti.
0: No, no,
1: non violenti, ci odiamo no, così tanto.
0: No, no, però siamo poste fazioni, non non da tiri di pietre come facevano i tifosi nel giorno del derby per ricordarsi di essere concittadini, quindi tipo i Orazzi e Curiazzi.
1: Esatto.
0: In quel senso. Allora, invece a livello musicale quali sono i gusti che ti aggradano di più?
1: Ma
0: ricordati sempre che siamo a Radio Rock Italia, quindi.
1: Come ti dicevo prima, ultimamente sto ascoltando un sacco di Dalla, che sto adorando veramente tantissimo. Perché comunque io per tanti anni la musica italiana non l'ho proprio ascoltata, quindi adesso mi
0: penso che in Inghilterra
1: rigodendo Gino Paoli, De Gregori, Dalla.
0: Allora, facciamo
1: appunto,
0: facciamo
1: De
0: un
1: André,
0: po' e un po', va.
1: Tantissimo.
0: Allora, facciamo un po' e un po'. Dai, continui.
1: Cocciante anche.
0: Cocciante l'abbiamo senticchiato.
1: È vero, l'abbiamo senticchiato.
0: No, senticchiato, non era. Dov'è? Perché non lo trovo? Ah, perché sono messi.
1: Però sì, assolutamente, erano proprio. Cioè, gli anni 70 dovevano essere meravigliosi.
0: Beh, in Italia sì.
1: In Italia. Mamma mi racconta che andava nelle cantine.
0: Sì.
1: A ascoltare i cantatori.
0: Di Roma, mamma?
1: Sì.
0: Beh, allora lei andava al The Folk, che c'aveva i più grandi negli anni 70, quelli che siamo diventati poi i più grandi cantautori, Venditti, De Gregori,
1: sì, glielo
0: Piero Ciampi.
1: Ci sta comunque.
0: Piero Ciampi pure, per esempio. Vabbè, mettiamo un De André. Me ne dica uno.
1: La ballata di. No, come si chiama la ballata?
0: L'amore cieco.
1: No, di Marinella. Come si chiama?
0: La canzone di Marinella. Tra l'altro la canzone di Marinella, ieri l'ho visto su un reel, così, non c'entra niente,

0: Dove un americano di colore diceva: la musica italiana è fantastica per i campionamenti. E ha fatto sentire proprio da De André la canzone di Marinella.
1: Per i campionamenti di musica.
0: Per campionare, per poi fare pezzi rap, basi per pezzi rap.
1: Ma pensa tu.
0: Capito? Noi sottovalutiamo la potenza dei cantautori italiani. Invece all'estero li stanno scoprendo canzoni di 60 anni fa.
1: Ah, pensa che interessante questa contaminazione comunque.
0: Sarebbe cioè è fantastico, perché anche il pezzo quello di Bad Bunny con Eco Malo, quello che va da da di da Nueva York. E là, è un pezzo degli anni 70 di una band portoricana che io ho conosciuto grazie a lui. Il pezzo è fantastico. Infatti ho detto: mazza che figo sto arrangiamento, che coro meraviglioso. E non era il suo, infatti. Era campionato, ovviamente. E allora noi ci ascoltiamo proprio la canzone di Marinella di Fabrizio De André. Questa

0: La bellezza della poesia di Fabrizio De André viene da parlare veramente come a Radio 3 dopo l'ascolto di una canzone del genere.
1: Dai, meraviglioso però, dai.
0: Credo sia uno degli inarrivabili. Ci rimasi un po' male quando scoprì Bresson e sentì che le canzoni erano tradotte la maggior parte. C'erano alcune fantastiche, come Gorilla, la trovo geniale, e quella è tradotta para para dal francese, proprio così è l'arrangiamento identico. Però vabbè, comunque dai, bisogna sempre riuscire poi a far breccia negli italiani con canzoni del genere, quando all'epoca magari traducevano dei pezzi british tipo Let It Be, l'hanno tradotta
1: certo,
0: in napoletano con Gesù Cri. Gesù Cri, Gesù Cri, Gesù Cri, Nino D'Angelo.
1: No,
0: sì, sì, giuro.
1: Male, veramente.
0: Eh sì, adesso se lo merita, visto che lei... Allora, stavo parlando anche di cinema, perché gli attori giustamente non si limitano, e lei mi ha detto che deve andare a vedere Nolan... Cioè,
1: sì, devo andare
0: di Nolan,
1: ancora
0: ovviamente
1: a vedere Odissea.
0: Però che sensazioni?
1: Non lo so, io già ero un po' indispettita dal fatto che non ci siano attori, che non ci fossero attori effettivamente, non so, greci, turchi.
0: Ah, lei è una di quelle?
1: Beh, un po' sì, dai.
0: Ah, io no. Mi piace tanto che Otello era bianco, che si tingeva di nero la faccia. Cioè, rendeva ancora più assurda la cosa.
1: Io sono una di quelle, sì.
0: Sì, di quelli che dice, no, quello è nero, il personaggio è nero, deve essere nero.
1: No, non necessariamente, però comunque nell'industria di oggi dateglielo un po' di lavoro a attori che non si vedono
0: sempre. Sicuramente
1: sempre
0: per i ruoli minori. No, perché è stato girato a Favignana, no, nemmeno. Sicilia, saranno siciliane le comparse, quindi. Un bare, un nesì, spacchio!
1: Probabilmente sì.
0: Quindi niente.
1: Però le comparse, cioè.
0: Sì.
1: Una, due battute, che ne so, cioè.
0: Niente.
1: Potevano, niente.
0: Zero. Poi sono greci. Ma anche... Poi i turchi, come li fai parlare?
1: Ma infatti.
0: Ci sono delle cose fantastiche. Per esempio, la scena con i giganti, di Ulisse contro i giganti, non è fatta in CGI. È fatta mettendo una controfigura donna che da lontano sembrava vagamente Matt Damon, ovviamente culturista, che si scontra con gente alta 1,55 m, tipo la culturista più bassa del mondo, quindi 30 cm più bassa di Matt Damon, che si scontra con dei culturisti di 2,10
1: m. Ma pensa.
0: Quindi gli danno 70 cm, quasi 70 cm, e quindi giustamente sembra un colosso di 2,5 m, 2,40 m, 2,70 m,
1: certo,
0: contro uno di 1,80 m. Invece no. Io trovo che questo
1: per
0: sia
1: quello
0: cinema.
1: Bella. Esatto, sì, questo per quello bella, assolutamente, assolutamente.
0: Quindi sono curiosissimo. Poi io adoro tutta la cinematografia di Christopher Nolan. Secondo me non ne ha sbagliato uno.
1: Ma io non sono.
0: Non ho visto Oppenheimer, è l'unico che non ho visto. Però
1: una di quelle fan sfegatate proprio. Però l'apprezzo comunque. Diciamo che i suoi film si devono vedere. Ecco.
0: Sì, sì, assolutamente. Non è uno di quelli. Ho letto la recensione, ho visto la trama. A parte che se leggi la trama, tipo Memento, Inception, Interstellar, non so come te lo... L'unico è Batman, che quello,
1: sì,
0: che
1: comunque
0: si
1: è quello.
0: Si sa. Anche se anche lì lui è riuscito a fare un'interpretazione, a raccontare la storia che non è mai raccontata, cioè come Bruce Wayne poi torna a essere in Gotham City Batman, non più solo Bruce Wayne. Quindi anche lì lui ha battuto tutti. Lo reputo una via di mezzo tra Fellini e Kubrick.
1: Mazza, sei un fan.
0: Sì, sono un fan proprio innamorato del suo cinema.
1: Va bene.
0: Trovo... vabbè, che devo fare?
1: No, ma ci sta.
0: Lo sai che cosa faccio adesso? Io, te, ti passo una nuova canzone per lei di Vasco Rossi, va bene?
1: Ma che bello, che onore.
0: Allora, vai, una nuova canzone per te!

0: Signore e signori, eccoci tornati in diretta. Si può mettere le cuffie, dottoressa? Sì, uguali, queste ce l'ho io. Che domande. Siamo diventati tre. Se prima ero da solo a fare giovedì gnocco, adesso eravamo in due a fare giovedì gnocco. Siamo in due, adesso siamo in tre perché c'è Chiara.
1: Ciao.
0: Chiara, parli vicino al microfono, non si faccia riprendere.
1: Sono qua.
0: Parli, più vicino, ancora quel microfono è proprio come se...
1: vicinissimo. Così.
0: Esatto, purtroppo è un microfono molto debole, lei lo deve sostenere, come si dice. Ah, lei è Chiara, il cognome lo dice lei stessa, tra l'altro c'ha una mano apotropaica che fa un gesto di scongiuro.
1: Ma no,
0: no,
1: ma
0: è
1: qua,
0: è lì.
1: Sì, è un bel paio di corna.
0: Sì, quel paio di corna lo lasci dire a chi le fa, no, a chi le riceve. Allora, Chiara
1: Monateri.
0: Monateri, perché come capirete non viene da Roma, viene da Roma Nord. Quindi
1: no,
0: cioè...
1: ci provo, dai.
0: Monateri, allora.
1: Monateri.
0: Brava, devi a Roma devi buttare. C'è l'AFA, hai sentito che AFA che c'è?
1: Guarda, un pochino.
0: Esatto, è come Milano, questo è per farti sentire a casa.
1: No, qua ci si sente un po' meglio, devo dire.
0: Sì? Cioè, c'era il ponentino, adesso non c'è più, però se lo famo, se lo immaginiamo
1: tanto,
0: noi.
1: Ogni tanto lo sento.
0: Noi lo immaginiamo. Allora, Chiara, come mai sei qui a Radio Rock Italia? Io voglio fare il bello tra le donne, cari amici, scusatemi. Scusate un attimo, adesso questo è un numero di magia che sto facendo.
1: Allora, dovrei far parte del gruppo, si spera.
0: Quale gruppo? Ah, Radio Rock Italia.
1: Certo.
0: Entra a fare la speaker.
1: Della band.
0: Della band.
1: Della band da quando ripartiamo.
0: Da quando riparte la stagione prossima, con alcune novità che riguarderanno fasce d'orario e facce d'orario, cioè chi interpreterà poi il ruolo dello speaker nelle varie fasce d'orario, tra le quali ci sarà appunto Chiara, che troverete poi dopo sempre in affiancamento con il buon Lele Guzzardi, con 500, come si chiama, Rocky Pirina, ma mi viene
1: certo
0: in mente la canzone che se ne prendi due da 500 fanno 1000, quindi mi è venuto 500, cioè non vi sbagliate mai voi, oh, mannaggia. Vabbè, però ci sarai comunque, fino a che non chiudiamo, cioè fino a domani, no?
1: Fino
0: oggi.
1: A domani, magari dormo qui perché faccio anche domattina.
0: Bravo, perché tu, per non farla pendolare con Milano.
1: Esatto.
0: E tu vieni da Radio DJ, perché io ne ho parlato prima,
1: sì.
0: È lei quella di cui ti parlavo.
2: Sì, quale onore infatti, conoscerti subito.
0: Capito, lei stava negli studi quelli di Milano,
1: Sì.
0: Quindi proprio lì dove c'è, dove Linus, lei andava, lo stesso bagno dove Linus fa la cacca.
2: Wow.
0: Perché loro hanno i bagni gender fluid, quindi maschi e femmine usano lo stesso, ora di DJ così.
1: È tutto vero.
0: È vero?
1: Beh, ci sono i bagni, quelli delle donne e degli uomini, nello stesso ambiente.
0: Vedi che avevo detto?
2: Più o meno, sì.
0: Che avevo detto? Noi no, è separato, cioè abbiamo le porte separate.
1: Ho visto, visto.
0: Perché ci teniamo, sappiamo infatti, quanto i maschi puzzano e sporcano più delle donne.
1: È vero, puzzano, ma mi stavo sbagliando. Quando sono divise io tendo sempre a entrare in una casa.
0: Sì, io pure, però lo faccio a po', faccio finta di entrare in una casa, so benissimo che è delle signore quello. Infatti
1: Oops.
0: Io già... Esatto. Ma lo sapete, non leggo mai. Smetta
1: distrattone.
0: Esatto.
2: Sempre il solito.
0: Mannaggia. Come sentite, io oggi c'ho pure la velina, perché uno è bionda e uno è mora, quindi voi non lo vedete ma lo vedo io, quindi
2: è
0: così.
2: È sempre l'ultimo... stato il mio sogno fare la velina.
0: Davvero?
2: Cioè, non so te, Chiara, ma...
1: Attenzione,
0: io...
1: però potresti essere tu il nostro velino.
0: Magari, questo è stato sempre il mio sogno. Fare la... Tra l'altro io vorrei fare il mantenuto, il casalingo... Caro, lo sai che oggi, cara, lo sai che oggi mi hanno molestato mentre compravo i pomodori?
2: Non
0: la signora
2: mi interessa.
0: A te ti interessa, hai sempre il lavoro, Ma qua la casa, secondo te, chi è che la tiene a posto?
2: E come ha rivestito al supermercato, dimmi un
0: capito.
2: Po'.
0: Capito. Allora, c'avevo quel legging, quel, come si chiamano i leggings da maschio? I Maggins che mi hai regalato tu. Poi mi ero messo le scarpe nuove Balenciaga, che a me piacciono tanto.
2: I Maggins erano solo per casa, lo vedi, te l'avevo detto di non farlo uscire.
0: Vedi?
1: Vabbè, gli abbiamo fatto questo provino da velino, è andato male.
0: Ma come è andato male? È andato benissimo. Ma che è sta cavolata? Vabbè, va contento di quello che è. Va bene. Allora, noi adesso ce ne andiamo pure in pausa, così vi arrangiate, va. Questa cosa della parità di genere, secondo me, noi abbiamo sbagliato il secolo scorso, io dico,
3: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

gente che ti guarda e se la fotti lì, ma non è come puttana sta comare lì. E allora me, oh, tieni la me, per chi non si fa male, risa nasa a me, e si pierda pace in su guai e mo, e allora che

0: E quanto è bello lo primo a mo, lo secondo è più bello ancora. Diceva quello, ormai sono così rapito dai venti di Venere, perché sono qui con Eleonora Cucciarelli e Chiara
1: Monateri.
0: Monateri con la N,
1: con la N, no, alla terza però lo devi imparare.
0: Monateri. Però se era veneta era un problema il suo cognome.
1: Perché?
0: Beh, c'è la parola.
1: Ah, già. Vabbè, non pensiamoci.
0: Esatto, esatto, siamo a Roma, non ha capito nessuno sta battuta.
1: Esatto, esatto.
0: L'austro-ungarico non capisce nessuno qua, no. C'è problema. La cosa di aprire gli stranieri è una bella cosa per arrivare.
2: Sì, è bello assolutamente.
0: Per lei anche sentir parlare finnico, diciamo.
2: Sì, è vero.
0: Norvegese, ora non so di dove è preciso la signorina.
2: Non capita mai.
0: No, io no.
2: Svedese, forse.
0: Poi questi colori chiari, sembra un po', no?
1: Ma non mi sono mai sentita così esotica in tutta la mia vita, mai.
0: Però veramente a me piace tantissimo invece l'accento, soprattutto in radio, non so perché... L'accento milanese, mentre in TV in radio sì, mi piace. Io adesso che ho ascoltato, mi sono ricordato che mi piace tanto.
1: Quindi possiamo parlarci attraverso i microfoni.
0: Devo guardare di là. Sembra brutto, ma io guardo di là. Ma tu già sai quando ci sarai o non vuoi dircelo?
1: No, non lo so.
0: Allora non ce lo dire, e se non ce lo vuoi dire non ce lo vuoi
1: e
0: dire.
1: Dopo l'estate infatti tutti devono continuare ad ascoltare Radio Rock Italia.
0: Brava,
1: quando emergerò.
0: Vedi, avvenite Radio DJ, il marketing è dentro, un po' sei milanese, un po' c'hai Radio DJ che ti scorre sotto pelle.
1: E poi emergerò dai flutti.
0: Dai flussi di frequenza, perché esatto, ci sono anche i flussi di programmazione, ma noi abbiamo i flussi di frequenza. E invece quest'estate dove ve ne andrete? Tanto abbiamo gli ultimi 3 minuti, ve lo dico, perché dobbiamo riempire gli ultimi 2 minuti di diretta e poi ci salutiamo. Chi vuole può salutarci al 3791-600-190 in diretta. Andiamo in ordine alfabetico, cominciamo dalla Cucciarelli.
2: Ma io in realtà...
3: Allora, risponderei per prima, dove vai in vacanza?
2: Non ci vado in vacanza, sono noiosa.
0: Così. Vabbè, però lei perché sta tutto l'anno
2: sono
0: fuori casa
2: così.
0: Per lavoro...
2: Me ne sto,
0: però dagli affetti.
2: In realtà parto, cioè vorrei partire in autunno, quindi vediamo, quest'estate no, Umbria, da vabbè, mamma e papà, do una mano lì, faccio...
0: Ad ammazzare il maiale,
2: famiglia,
0: cosa in Umbria?
2: Tocca lavorare il maiale, tocca preparare
0: l'olivo. A settembre, quando lo fate?
2: No, non è vero. Il maiale in realtà noi non l'abbiamo, ce l'abbiamo fatto poco, quando ero piccola è stato abbastanza traumatico.
0: Sì, me l'hanno
1: però
0: raccontato.
1: Umbria è bellissima, dai.
2: Sì, sì, bellissima.
1: Cascate, tutti
2: sì, sì, sì, sì, cascate, lago, montagnette, no, no, i giretti me li faccio assolutamente.
1: Bene.
0: Invece lei dove se ne andrà, dottoressa?
1: Grecia.
0: Ma quest'anno tutti in Grecia andate.
1: Un'isola
0: sembra
1: della
0: Grecia. Sembra la canzone di Bisio Rapput. Non so se ce l'abbiamo, la ascolteremo nel caso mentre parlate.
1: Però
0: vada, vada.
1: Non è Grecia quella della discoteca.
0: Cioè non è Mykonos, diciamo.
1: Esatto.
0: Più Santorini, più Patmos.
1: E più...
0: Patmos,
1: dico il nome.
0: Sì, dica, dica.
1: Serifos.
0: È la seconda persona che quest'anno va lì. Ma che cacchio c'è l'offerta dall'Italia?
1: Niente c'è, per quello che andiamo. Andiamo noi a fare gli unici dell'isola. Ci siamo noi, dei somari, dei signori.
0: Sì.
1: Cioè, belli,
0: a me sembra sempre più la canzone di Claudio Bisio Rapput. Purtroppo non ce l'abbiamo, dobbiamo dire al direttore di aggiungerla.
2: Olive verdi.
1: Ma sì, stupendo.
0: Usaga su flaghe.
1: Esatto. Tu
0: Italia
1: e
0: Grecia, stessa faccia, stessa razza.
1: È inclusivo.
0: È inclusivissima la Grecia. Solo che mi chiedo quante cazzo di isolacci deve averci questa cazzo di una Grecia che tutti i pescatori greci invece di stare a importunare le ragazze come te vanno a, capito, vanno a pescare.
1: Ma l'importunerò io per mangiare qualcosa di buono.
0: Mi hanno raccontato di polipi pescati e mangiati così.
1: Esatto.
0: E amenità varie. Se piace il pesce, ovviamente è il
1: pesce
0: paradiso.
1: Pesce crudo, sì.
0: Beh, così, come perché si cuoce
1: buonissimo.
0: Il pesce?
1: No, vabbè, però...
0: C'è chi lo fa, ci sono dei barbari che hanno quest'uso. Allora, noi mandiamo la sigla finale e poi i saluti finali dell'ultima puntata di chiusura della stagione. Quanti finali oggi?
4: Avete ascoltato? Giovedì Gnocco. Fino all'ultimo morso.
0: E è proprio quello che ci stiamo per dare, cari amiche e cari amici all'ascolto, l'ultimo morso della stagione.
1: Ma mi dispiace già.
0: Così, appena entrata
1: sì.
0: Già se ne deve andare.
1: Esatto, siamo stati solo 2 minuti, ragazzi.
2: Sì, è già nostalgia.
0: Esatto, ma i più intensi degli ultimi 4 minuti, sono stati più intensi questi due insieme.
1: Intensissimi.
0: Assolutamente, come l'altra sera che è stata una bellissima serata, ma no quella dell'altra sera, era un'altra, quella che io ho passato. Allora, io ringrazio Eleonora Cucciarelli e vi ricordo l'appuntamento a Spello il 18 di agosto con un suo spettacolo.
2: Sì.
0: La potete vedere in scena. E poi cos'altro? A Roma, vabbè, sempre le attività di insegnamento e poi per i provini di qui sopra, che noi sappiamo.
2: Ma sì,
0: incrociamo l'incrociabile.
2: Incrociamo tutto.
0: E poi magari la vedremo al Vertical Festival Movie, forse.
2: E chi, ah sì, forse. Chissà, forse vedremo. Sì.
0: Poi ringrazio chi, no, che ringrazio, lei rimane qua con Lele.
1: Rimango qua.
0: E allora non la, mi faccia compagnia mentre saluto tutte le gnocchette e i gnocchetti di Giovedì Gnocco.
1: Ti saluto e ti ringrazio.
0: Forza Roma, bassa la Lazio.
1: Esatto, forza
0: Roma. Ah, lo sapeva?
1: Certo.
0: Sapeva già che saluto e ti ringrazio.
1: Ma io adesso ti farò a Roma.
0: Ma che bello, vedi, qui è una bella notizia. Portiamo.
1: Ho già la maglietta dell'alimentari sotto casa mia che dice Magno, faccio il pane e tifo Roma.
0: Beh, direi che quale alimentari è? Così ci vado. Tanto è zona di mamma. Ah, albanesi, come no? Forno albanese di Viale Marconi. È paragonabile, solo glielo consiglio, dall'altra parte del Tevere. Se lei attraversa il Tevere e va verso San Paolo, trova un forno che si chiama Leonardo. Su via Leonardo
1: provare.
0: Da Vinci. Lo devi provare e poi farà il paragone. Io facevo sempre a capire qual era la pizza bianca migliore, non riuscivo a capire. Una volta mi sembrava meglio di uno e una volta dell'altro.
1: Ah, ma lo faccio, lo farò anch'io perché io faccio questo paragone con le pizzette rosse.
0: Anche so qualcosa le lingue anche li consiglio. E poi visto che ci siamo a Garbatella c'è Marè.
1: Ci devo andare.
0: Ci deve andare davanti la Regione Lazio che era l'ufficio di Fantozzi quando Paolo Villaggio faceva Fantozzi appunto.
1: Okay.
0: Quante notizie, tutte,
1: tanta roba, ragazzi.
0: Tutti
2: quanto
0: insieme.
2: Cibo,
0: mamma mia, buonissime. Se avevamo buonissimo tempo, gliela facevo assaggiare. Marè è tanta roba, Leonardo è tanta roba, e Albanesi è storico. Perché io facevo il liceo lì, al Keplero, dove mi ha detto che è andato a correre praticamente.
1: Sì.
0: E va bene, gioventù. Allora, gnocchettine e gnocchettini, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, bassa Lazio, e vi do appuntamento con la nuova stagione. Rimanete fan di Radio Rock e Radio Rock Italia. Speriamo di vederci anche dal vivo l'anno prossimo, qualche evento della radio. Facciamoli in maniera anarco-insurrezionalista pure.
1: Esatto.
0: Occupiamo un posto, diciamo, da oggi qui c'è la serata di Radio Rock Italia. E niente, come tutte le cose iniziano, tutte le cose poi vanno al termine. È arrivato il termine di questa stagione, quindi io, come vi dico sempre, felice tutto. Mi raccomando, fate tanto all'amore. E se non trovate qualcuno a cui farlo, fatelo da soli, che è sempre la persona che vi amerà di più in vita, di più di così. Una volta che non ci avete più mamma in casa, vi posso dire che è così. Quindi viva l'amore, abbasso la guerra, dai, salutate pure voi così.
1: Dai, ciao ragazzi,
2: buona estate,
0: felice tutto, ciao.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Beh, ormai dovresti saperlo proprio a menadito. Ha detto che anche oggi, giovedì 30 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, e lo giuro, è iniziato il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo caldissimo giovedì 30 luglio 2026? Come vuoi che vada? Va male, no? Se fa caldo è ovvio che non può andare benissimo, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Giandomenico che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia, ma la Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show ed ecco che arriva il primo brano di oggi, giovedì, Super Macchina. Rimanete là.
4: Come

di super macchina, ma invece cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 in questa penultima penultima puntata della stagione? Beh, allora, essendo giovedì ci sarà il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio che ci spiegherà un pochino di cose riguardanti il suo mestiere, ecco, ovvero il fantacalcio. E poi all'inizio della terza ed ultima ora ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma poi solito gossip, solita poesia, solite cose che riguardano la Rocchipirina 500, ma tantissime che già ho in serbo per voi e che fra poco vi farò anche ascoltare. Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un...

0: boom, voilà, quelli buoni. Ma io prima, sì, vi ho detto quello che offrirà il menù della Rokipirina 500 in questa penultima giornata della stagione, giovedì 30 luglio 2026. Ma ve l'ho detto in maniera molto vaga, sono stato proprio lontano dal dirvi proprio nello specifico, in maniera dettagliata e minuziosa, quello che accadrà da qui fino alle ore 20 in queste tre ore circa. Ma visto come cantano i Si Boom Voilà, mi sento buono in questo momento, io voglio farvi sapere tutto quello che avrò in serbo per voi in questa puntata. Eccolo qua.
1: Pričo ću vam o jednoj zanimljivosti u vezi sa Nolanovim filmom Odiseja o promeni postera za La La Land, koji je zahtevao Ryan Gosling u krucijaniju koji mrzi one koji se tuširaju.
0: Vero, vero, konfirmo.
1: Biće tu naš najveći stručnjak za fantasy futbal.
0: Vero.
1: Naša proverena astrofizičarka Eliza Nikeli.
0: Eli, verissimo,
1: zatim,
0: poi.
1: Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che ho in serbo per voi in questa giornata, in questa penultima puntata della Rokipirina 500 in questa stagione, in questo giovedì 30 luglio 2026, ma io avevo già messo le mani avanti, insomma, no, avevo detto che era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete fare solamente una cosa sola, una sola: rimanere su Radio Rock Italia. A parte

Bene, ma a parte tutto, tutto bene, proprio quello che dice il testo di questa bella canzone dei Leuca, che però ci accompagna praticamente al break, il primo di giornata, quello delle 17:15 minuti, poi classico di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocchipirina 500 solamente per voi. Dunque, rimanete lì.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa 1000.
4: Ed è la verità, ve lo giuro, soprattutto quando il programma è iniziato da 16 minuti, ecco, in quel caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Meganoidi con la loro Mia.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 2009, direttamente dall'album Al posto del fuoco, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Mia dei Meganoidi, il primo dei classici per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Ma io voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sto da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso. Numero grazie al quale ovviamente potete sì entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del telefono, ma dove potete anche inviarmi, inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali. Alla fine gli uni o gli altri vanno bene. Esattamente, vanno bene lo stesso e sono ben accetti. Ma invece come ascoltare la Rokipirina 500 oggi e domani, tra l'altro? Poi capirete piano piano, strada facendo, ma come si può ascoltare soprattutto tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e la bella musica rock italiana? Allora, se vi trovate a Roma e provincia, potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è compiuto. Oppure scaricate l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare sì Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se ancora non lo fate.
1: Veramente mi scrivo ai terroristi,
2: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: Salmo, Noyz Narcos e Marracash, respira. Tutte queste persone per ricordarci che bisogna respirare. E grazie, grazie a loro tre. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio, meritatissimo, lasciatemi dire, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, non quell'altra ONU che conoscete voi, che ogni mattina mi ricorda, io di conseguenza lo ricordo a voi che siete all'ascolto della Rocchipirina 500, che indice una giornata nuova ogni giorno, ogni dì. E a volte sono mondiali, altre volte internazionali, europee, nazionali, regionali, condominiali, insomma dipende sempre dall'entità della giornata che indicano. E oggi, giovedì 30 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del... Che stanchezza che ho, oggi che posso quasi quasi prima di pranzo mi faccio una bella dormita, va. Tanto sono le 13 e per fortuna esiste l'orario del silenzio.

Linea 77, Tiziano Ferro, Sogni risplendono. Ecco, in base alla giornata nazionale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, i sogni non risplendono perché volevate magari andare a fare quel pisolino pre-pranzo, perché potete farlo, non lavorate, siete in ferie, a luna, vi mettete là, tanto c'è il riposo. E niente, c'è l'operaio col trapano vicino casa vostra, proprio attaccato. Uscite dalla finestra, non lo vedete, ma lui c'è, lui non si palesa, però c'è e non vi fa sicuramente dormire. Ma adesso è arrivato invece il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché io, il principio attivo della Rocchipirina 500, il vostro Leletto, ogni giorno durante la prima ora del programma mi batto per festeggiare i personaggi completamente sconosciuti, che neanche a volte i dirimpettai vicini non li conoscono. E oggi, il 30 luglio 2026, ma come ogni 30 luglio che arriva sulla faccia della Terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto Nicola Chimico, che oggi è il compleanno, no? E quando le persone vicine gli hanno fatto gli auguri, lui si è messo ad urlare così forte e si è arrabbiato, confermando il fatto che non riesce a controllare le sue reazioni. Però tanti auguri! Tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, però Nicola Chimico, che oggi, per fargli gli auguri, i colleghi sono andati là, le colleghe, a fargli dire tanti auguri. Lui no, si è messo lì ad urlare e questo ha confermato il fatto che lui non riesce proprio in nessun modo, poverino, lo so, deve trovare una soluzione, però non riesce, Nicola Chimico, personaggio sconosciuto di oggi, a controllare le sue reazioni. Però

0: FIBA Fiesta Tosta. Ebbene sì, oggi è il compleanno del personaggio sconosciuto Nicola, il chimico, che oggi quando i colleghi e le colleghe gli stavano facendo gli auguri, niente, lui ha sbroccato malissimo e questo ha confermato il fatto che non controlla le sue reazioni. Ma al 3791 600 190 la nostra amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti c'è una giornata da festeggiare e anche un personaggio sconosciuto. Eccoli entrambi.
1: Buongiorno, oggi è la giornata mondiale anzi interplanetaria del vicino, sì, molesto. Quel vicino che appena ti vede, che esci dal portone, ti deve fermare perché ti deve raccontare tutti i fatti dentro il palazzo,
0: no,
1: e tutta la... Oggi
0: no,
1: è quella giornata. E oggi è il compleanno della sconosciuta Susanna Tapanna, che appena esci dal portone ti bracca e ti racconta tutto e ti chiede tutto e si domanda perché è entrata con qualcuno e adesso è uscita da sola.
0: No. Allora, Isa, questa Susanna tutta panna, questa vicina molesta, no, compie gli anni in questo giovedì 30 luglio 2026. Però posso dire, cara Isabella, che di questa Susanna tutta panna non me ne frega assolutamente niente. Non le farò mai gli auguri, va bene? Niente auguri per Susanna.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role.
3: And the winner is Kevin Spacey.
4: Kevin Spacey.
5: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
6: Caparezza, Kevin Spacey, la bellissima canzone degli Spoiler. Ebbene sì, perché è uscita una notizia, un'intervista di tale Emily Wilson. Direte, ma chi è questa? Ora ve lo spiego, non agitatevi, ora vi dico tutto. E sì, diciamo che però ci sarà forse qualche piccolo spoiler, perché ve l'ho detto a inizio settimana, ho visto l'Odissea di Nolan.
7: Non mi interessa.
6: Lo so, però ve l'ho detto, ve lo ripeto, ed è uscita questa intervista di tale Emily Wilson, che è la traduttrice dell'opera di Omero, che ha ispirato Christopher Nolan per la sua Odissea, e che ha fatto questa dolcissima e simpaticissima Emily Wilson, ha stroncato il film. Ebbene sì, ha stroncato il film. Cosa ha detto riguardo l'Odissea di Nolan? Fra poco lo scoprirete.

Caspio, forse è tardi, che diventa un'imprecazione. Caspio, forse è tardi, infatti è tardi, sì, non ho il tempo per raccontarvi cosa ha detto Emily Wilson, la traduttrice dell'opera di Omero che ha ispirato Christopher Nolan per la sua interpretazione, possiamo dire, dell'Odissea, che ha distrutto, ha dilaniato il film, ne ha dette proprio di ogni. Ecco, per scoprire quello che ha detto questa carissima, dolcissima e tenerissima Emily Wilson, dovete aspettare il break e poi la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. E anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: E vi giuro che è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 47 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Eh no, ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Dance Not Thanks con On My Own.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Dance, No Thanks, On My Own, band pop punk di Sicori italiana, originaria di Alba, Cuneo, Piemonte, ovviamente Italia, formatasi nel 2010. Cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati niente po' di meno che a suonare anche in Russia ed Ucraina. Beh, applauso, applauso ai Dance No Thanks con la loro On My Own, novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la prima della Rockipirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Ma io vi sto parlando di Emily Wilson, la simpaticissima e dolcissima e affettuosissima, devo dire, traduttrice dell'opera di Omero che ha ispirato Christopher Nolan per la sua Odissea, che ha dilaniato il film di Nolan in tantissimi milioni di pezzi. Ma che cosa ha detto? Cosa ne pensa dell'Odissea di Nolan? Ve lo dirò fra pochissimo, rimanete lì. Cosa?

0: Cara calma, fare schifo. Come ha detto praticamente Emily Wilson, la traduttrice dell'Odissea che ha ispirato Nolan a creare insomma una sua riproposizione della, del componimento omerico. Intanto lui infatti nel 2017 aveva detto che Emily Wilson era uno dei principali punti di riferimento per la preparazione della sua Odissea, e lei ha semplicemente detto in maniera molto carina e molto dolce: la sceneggiatura è pessima, mi vergognerei di aver scritto anche solo una parte di questo script.
1: This was the first reaction.
0: Oltre a questo, ha anche detto: avevo sperato che la sua affinità con questi temi omerici lo spingesse verso nuove vette creative e gli permettesse di creare personaggi più credibili. E qua hai altra coltellata al povero Nolan. E dice: invece il film presenta la sua consueta combinazione di grandiosità e superficialità. Beh, che carina. E dice che la visione del film è troppo confusa e i personaggi sono troppo poco sviluppati per mantenere ciò che promette sul piano delle grandi idee. Allora, questo argomento, devo dire, cara Emily, un pochino qui mi associo a te, devo dire, perché la mia impressione, poi voi direte chi se ne frega, però la mia impressione è stata come se fosse un grandissimo trailer, perché sì, toccava delle cose, però poi ad un certo punto ti ritrovavi da un'altra parte e dicevi: oddio, aspetta, ma mi sono addormentato? No, non mi sono addormentato, è così. Però dai, fra poco vi continuerò a dire cosa ha detto Emily Wilson.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...
1: Måneskin, torna a casa. Sì, si parla di una certa Marlena, ma come ricorda Isabella al 3791 600 190, c'era un'altra edizione prima, è vero?
2: Allora qualcuno doveva pur dirlo, sì. Che Marlena in realtà nella prima versione era l'eletto torna a casa.
1: Vero, vero, confermo.
2: Sappiatelo, amici, vero, di Radio Rock Italia. Grazie, vero, volevo soltanto fare questa dichiarazione.
1: Grazie. Ciao Isa, grazie, sì sì, è verissimo, lo confermo, era l'eletto torna a casa. E invece sto sempre qua, sto qui che vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì. Oggi e domani poi, chissà, qui su Radio Rock Italia con la Rochipirina 500. Ma a proposito di ritorni a casa, non è né Marlena né l'eletto, che poi tra l'altro sarei io, ma è Ulisse in questo caso, o Odisseo, chiamatelo un pochino come vi pare, tanto alla fine
3: va bene lo stesso.
1: Perché vi sto parlando di Emily Wilson, colei che ha tradotto l'Odissea, e al quale poi tra l'altro si è ispirato Nolan per fare la sua versione, che però ha dilaniato il film, ha detto tantissime cose a sfavore, ha detto anche che Nolan è molto bravo a mostrare grandi esplosioni e giganti, però solo questo, solo grandi esplosioni e giganti, poi pure qua i giganti, vabbè, lasciamo perdere, non voglio fare spoiler su Ciclope, non voglio farlo, non voglio farlo, non lo voglio fare. E poi continua Emily Wilson, dice la struttura narrativa è artificiosa, nessun personaggio ha motivazioni convincenti per le proprie azioni o parole. Bene, quindi Emily Wilson di certo non ha gradito l'Odissea di Nolan. Non lo so, qualcosa me lo fa pensare, eh.

0: ancora tu, che è quello che avrebbe dovuto dire Penelope quando Ulisse al suo cospetto gli raccontava del marito in guerra. Non l'ha riconosciuto perché camuffava la voce. Infatti adesso non sono Lele, adesso sì. Ah, Penelope, ma dai, su, cioè, lo stavi aspettando da anni, facevi la tela, togli la tela, eh? Poi arriva, sta lì davanti a te e non lo riconosci perché ha camuffato la voce. Mannaggia. Lo so, purtroppo è andata così.
1: Io volevo dire che sì, mi sono addormentata rovinosamente, mi sembra che fosse il 2014, con Noah. La rivisitazione di, ovviamente, della di Noè e la sua arca, dove c'era come attore principale Russell Crowe, quindi pure tanta roba. E io mi sono addormentata dopo tipo un quarto d'ora. Volete dirmi che se vado a vedere quello di Nolan dopo 10 minuti muoio?
0: Beh, allora guarda Isa, sicuramente dopo 10 minuti no, ma tra i, dopo i 20 minuti potrebbe succedere. Quindi fatti un bel riposino premonitore, cioè un bel riposino prima di andare a vedere l'Odissea, e diciamo che andrà tutto bene, nessuno si farà male. Ma fra poco rimaniamo sempre nell'ambito cinematografico, perché c'è una curiosità che riguarda il film La La Land. Il film quello per cui tantissime persone hanno pianto. Allora, c'è chi ha pianto alla fine di La La Land e chi mente, perché, cioè, veramente, se non avete pianto, veramente, non avete un cuore, va bene? Oh, comunque, la curiosità non riguarda proprio il film, la pellicola, ma riguarda la locandina. Che è successo? Fra poco lo scoprirete.

Pancreas, le mani in alto. Ebbene sì, perché c'è questa curiosità riguardante il film La La Land, che dopo 10 anni, insomma quel film che vi ho detto prima, no, che chi alla fine, cioè chi ha pianto e chi mente, perché ovviamente è così, dai, diciamocelo chiaramente, dopo 10 anni Ryan Gosling, il protagonista, uno dei due protagonisti del film, e beh, c'era una cosa che a lui proprio non gli andava giù, non ce la faceva a vederla ogni volta. Era felice, no, quando venivano gli amici, le amiche a casa, i parenti, metteva La La Land, diceva: oh, guarda che bello questo, sono molto soddisfatto, bellissimo film, commovente, tutto bello, però poi ogni volta che guardava quella locandina si sentiva male, dice: no, no, io non ce la faccio, non riesco a guardare questa locandina, bellissimo film, veramente non mi pentirò mai di aver accettato, di averlo fatto, ma questa locandina io non riesco a guardarla. Voi direte: perché? Che era bellissima, no? Loro che ballano, fanno questa posizione di danza, cielo bellissimo dietro, che cos'ha di sbagliato, direte? Fra poco ve lo dirò, rimanete lì.

0: inammissibile. Questa canzone è proprio scritta, immagino, da Ryan Gosling, che poi ha contattato i Querci e ha detto: fate questa canzone perché servirà, prima o poi servirà, fidatevi. E praticamente Ryan Gosling è finalmente in pace con se stesso e con il poster di La La Land. Sì, perché per celebrare il 10° anniversario del film, Lionsgate, la casa di produzione, ha infatti pubblicato una nuova locandina, ora priva di un dettaglio microscopico che però da subito lui non sopportava, ovvero la posizione della sua mano.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così. In precedenza era infatti leggermente piegata, come ricorderete sicuramente, verso il basso rispetto all'avambraccio, e ora invece è del tutto dritta. 2 anni fa, parlando con il Wall Street Journal, il diretto interessato l'aveva definita una cosa che lo tormentava, e ha aggiunto che dovevano tenere le mani alzate e lui aveva pensato in quel momento della foto che sarebbe stato più bello mantenere la mano proprio così piegata, anche se tutti gli dicevano che non era un problema, e lui però invece era sicuro che fosse più bello con la mano dritta. E poi fortunatamente la casa di produzione per i 13 anni ha detto: Ryan, va bene, dai, ti cambiamo la posizione della mano, no? Così almeno sei contento, e quando inviterai le persone a casa a far vedere il film, oltre al film dirai che è bella

0: Rock Sport. Dell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è vero, soprattutto quando sono trascorsi 77 minuti dall'inizio del programma. Ecco, solamente in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Carmen Consoli con Amore di Plastica.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dal 1996, direttamente dall'album Due Parole, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Amore di Plastica di Carmen Consoli, il secondo dei classici per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Ma a proposito di Due Parole, è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro massimo esperto di fantacalcio. Buon pomeriggio!
1: Ma buon pomeriggio a te, Lele!
0: Come stai?
1: Benissimo, mi sento frizzantino, mi sento.
0: Oh, che bello! Beh, ma è per il caldo, per via di qualche cosa in particolare o perché è l'ultima puntata?
1: Un po' per tutto, dai. L'ultima puntata e poi, sai, ci sono delle novità dopo ieri sera, Lele, ci sentiamo tutti un po' più ricchi.
0: Ok, bene. Queste immagino siano cose personali ed è giusto che sia così. È giusto che tu le palesi. Salutiamo anche i diretti interessati.
1: Chissà se ci sono ascoltati.
0: Chissà. Allora, senti una cosa, ultima puntata. Abbiamo parlato del mondiale, sì. Ci hai detto, insomma, i vari ruoli, le varie cose. Sì, hai anche indovinato la Spagna. Mannaggia, oh, incredibile.
1: Mannaggia a noi, ma quanto siamo stati sul pezzo.
0: Tanto. Abbiamo tifato inizialmente Giappone, poi Inghilterra e poi alla fine Spagna. Quindi è stato un pochino semplice.
1: Squadre cuscinetti, Giappone, Norvegia, però lo sapevo.
0: Norvegia, pensa, avevo dimenticato la Norvegia, pensa che schifo. Una brutta persona, bruttissima persona. Senti, lo abbiamo fatto per le maglie. E io fra poco voglio ricordarti una cosa che ho letto sul web di una maglia un pochino particolare di una squadra e poi ne parleremo. Però, visto che tu sei qui per tenerci compagnia in questa ultima puntata della stagione, immagino tra poco parleremo anche di fantacalcio. O sbaglio?
1: Ah, certo che... Ma che facciamo? Non ne parliamo oggi?
0: Dai, allora, come sempre, piccolo intermezzino musicale, poi continueremo a parlare di fantacalcio con il nostro fantastico massimo esperto.

0: Delle rose, veleno e miele. Allora, prima di entrare nel vivo
1: un po' quello che è stato quest'anno, veleno,
0: esatto,
1: e miele.
0: Esatto, infatti proprio l'ho messa proprio ad hoc. Prima però di entrare nel veleno del fantacalcio, per quanto riguarderà insomma la prossima stagione, non so se hai letto che il club peruviano, il Deportivo Municipal, che è finito in terza serie per problemi finanziari, ha fatto una maglia, visto che noi siamo amanti delle magliette di calcio, in cui ha fatto mettere 1000 sponsor, $27 l'uno. Che se ti fai un rapido calcolo, complimenti al Deportivo Municipal. Niente male, no?
1: Esatto, è un bel genio del marketing.
0: Sì, sì. Senti, ma prima di entrare nel bel vivo del fantacalcio, tu sai che devi fare una cosa.
1: Allora, quindi facciamo per l'ultima volta.
0: È brutto dirlo, però sì, vai, quando vuoi.
1: Un po' di enfasi, un po' di sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: Oh, e va benissimo, che bella!
1: E va bene così!
0: Questa ce la manderemo durante l'estate. Senti, cosa, di che cosa ci parli del fantacalcio?
1: Vabbè, allora, no, innanzitutto, Lene, abbiamo tempo di parlare del fantacalcio.
0: Sì.
1: Parliamo ancora un po' di mondi.
0: Vai.
1: Una
0: vai,
1: bella
0: vai.
1: Notizia.
0: Sì.
1: La favola Capoverde, Lele.
0: Esatto, è vero. Tra l'altro ho letto del portiere,
1: esatto.
0: No?
1: Esatto, proprio questo. Il portiere Vosing.
0: Sì.
1: Uno dei beniamini del mondiale ha firmato un contratto 40 anni. 40 anni freschi.
0: Beh.
1: Va a giocare dalla terza divisione portoghese,
0: sì.
1: Va a giocare al Colo-Colo.
0: Sì, che è Haiti. Giusto? Se non sbaglio.
1: Che cosa?
0: Si trova ad Haiti il Colo Colo? No, non è vero. O sì?
1: No,
0: dove si trova?
1: La Liga Primera.
0: Ah!
1: La Liga Primera cilena.
0: È la verdad, es la verdad. Io pure. Che cosa?
1: La verdad.
0: Es la verdad.
1: Tra l'altro, una bella favola.
0: Tu ne parlavi tra l'altro la settimana scorsa, se non sbaglio, perché avevano fatto la classifica di chi aveva acquisito più followers.
1: Esatto.
0: Lui ha avuto questo bel boost, non solo a quanto pare, anche economicamente.
1: Cioè, ma anche dal punto di vista di stipendio,
0: Sì, beh, immagino.
1: Cioè,
0: dalla terza divisione
1: adesso andrà a guadagnare circa 650. Vabbè, lasciamo perdere, non parliamo di cifre che poi ci mettiamo paura.
0: No, infatti, ma tra l'altro ho letto, non so se è una stupidaggine,
1: e poi mi ci sale un po' la sturba.
0: immagino. Ho letto anche una notizia, non so se è una stupidaggine, qui sarai te a dirmelo, che non può entrare in campo con il suo cognome. Non so per quale cavillo strano, però ho letto questa cosa.
1: È sverdadero.
0: Lo vedi. Lo so. Senti, qui al 3791 600 190, il nostro numero WhatsApp,
1: sì.
0: Ho visto che è arrivato un vocalino di una persona conosciutissima, soprattutto da parte
1: così
0: tua.
1: Così mi dici tu?
0: Sì, te lo dico, però guarda.
1: Mi stai dicendo questa cosa, Lele?
0: Sì, però aspettiamo, io aspetterei ad ascoltarlo.
1: Va bene,
0: sì,
1: Lele, guarda, diciamo che questa cosa mi sta facendo accaldare, è più del dovuto.
0: Immagino. Guarda, facciamo una cosa.
1: Sai che ti dico, Lele?
0: Vai.
1: Facciamo quello che devi fare.
0: Vai.
1: Mi sto innervosendo, sto... Arrivo.
0: Dai, va bene, allora, Teatro degli Orrori, io cerco te e poi ritorniamo con il nostro fantastico massimo esperto. Rimanete là.

0: Il teatro degli orrori, io cerco te. Ma sei ancora in linea, Massimo Esperto?
1: Sì, mi senti, Lele?
0: Ma ti sento in maniera molto meglio.
1: Lo so.
0: Ma ti sei palesato qui per l'ultima puntata.
1: Eccomi.
0: Mamma mia, ma che bello. Che bello.
1: Che bello.
0: Esatto. Per l'ultima puntata abbiamo fatto questo scherzetto, in realtà.
1: Esatto, io sono arrivato solamente perché ho sentito quella cosa che hai detto.
0: Lo so.
1: Ho sentito un movimento strano
0: nell'etere, nella forza. Hai ragione, sì. Infatti immagino.
1: Senti, già immagino.
0: Io non l'ho ancora ascoltato. Guarda, voglio ascoltarlo con te proprio così in super anteprima.
1: Perché era un po' che non si faceva sentire quella persona.
0: Era proprio tanto.
1: È vivo.
0: Sì, a quanto pare. A quanto pare sì. Senti, Fantacalcio. Perché abbiamo parlato del mondiale.
1: Sì.
0: Fantacalcio, cosa ci suggerisci? Come possiamo intraprendere la prossima stagione? Che tra poco, tra l'altro,
1: ci
0: arriverà.
1: Siamo, manca poco. Dopo Ferragosto si parte,
0: Sì,
1: 22 si parte.
0: Pensa un po'.
1: Manca 20 giorni, Lele.
0: Sì.
1: E cosa dire? No, adesso è il momento clou della stagione in cui tutti si fanno domande, no? Ma che ruolo ci avrà questo? Quindi ci sono
0: delle
1: piccoli
0: chicche.
1: Cambiamenti,
0: Ah, ok.
1: Cioè? No, il nostro pupillo Federico Di Marco potrebbe cambiare ruolo.
0: Perché?
1: Non lo listeranno più difensore, mi sa.
0: Ah, ok.
1: Mi sa che passerà a centrocampo.
0: Ah, vedi.
1: Hanno visto che era troppo per la parte arretrata.
0: Mettiamo
1: le mani avanti.
0: Quindi questa è una bellissima chicca.
1: Piccolo spoiler, chiudiamo così.
0: Ma invece
1: i poteri forti.
0: E invece Falcone è il nostro grande.
1: Vladimiro. Vladimiro che è.
0: Lui per forza in porta.
1: Non so se magari
0: Lecce dice.
1: Lo chiamo al volo.
0: Chiamiamolo al volo. Guarda.
1: Sarebbe stato
0: molto bello.
1: A pensarlo prima l'avrei chiamato.
0: Poteva essere
1: il
0: molto simpatico.
1: Vladimiro.
0: Quindi Di Marco da difesa.
1: Di Marco passerà
0: centrocampo.
1: Molto probabilmente ai centrocampisti.
0: E poi qualche altro.
1: Potrebbero esserci anche novità.
0: Uh-huh.
1: Pulisic e Zaniolo che potrebbero non essere più lista di centrocampisti, ma
0: attaccanti. Vabbè, sì, ci sta. Bene, e la lista immagino sia un pochino più fitta,
1: anche
0: qualcos'altro.
1: Ci sono dei nomi sempre un po' in ballo.
0: Bene. Quindi dopo Zaniolo, Pulisic e Di Marco, vedremo quali saranno i prossimi che cambieranno il ruolo nella prossima stagione di Serie A. Rimanete là.

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Il sogno della crisalide. Chiedi a ChatGPT. E noi invece il ChatGPT del Fantacalcio ce l'abbiamo qui qua, presente. Dai, su, il nostro massimo esperto.
1: Sono io.
0: Che tra l'altro, allora, ci ha detto che Di Marco, Pulisic e Zaniolo, vabbè, Zaniolo chi se ne frega, però
1: sì.
0: cambieranno
1: là, che c'è frega.
0: Per fare numeri, esatto. E cambieranno sulla carta, perché poi alla fine,
1: esatto,
0: sappiamo il calcio moderno, giusto, il portiere,
1: il logorio del calcio moderno,
0: esattamente,
1: esatto, solo il portiere che manco più tanto quello ormai,
0: è vero, potrebbe pure, esatto, uscire dal campo, quindi insomma sì, è sulla carta, ma poi ovviamente poco,
1: esatto,
0: cambierà, però in virtù del fantacalcio cambia molto come
1: porca
0: cosa.
1: Miseria,
0: sì, perché non si può ammettere.
1: Sei ben accorto quest'anno, Lele, come funzionava
0: ormai,
1: la questione,
0: ormai,
1: no?
0: È proprio diventato...
1: Ormai sei un mezzo che esperto.
0: Mamma mia, tantissimo. E però so che hai anche un'altra notizietta importante,
1: sì,
0: da regalarci.
1: Sì, è successa una cosa strana in questi giorni, eh.
0: Tipo?
1: Tipo un giocatore che abbiamo nominato un paio di volte, Banda del Lecce.
0: Sì, sì.
1: Sparito.
0: Come è sparito?
1: Non si è presentato giù a Lecce, nel ritiro.
0: E che, l'hanno trovato? Che è successo?
1: Sì, non c'erano più notizie. Adesso sembra che stia bene. Un po' preoccupati giù a Lecce. Non risponde, che fine ha fatto?
0: Ma poi ha risposto.
1: Adesso si è palesato.
0: Stavo al mare.
1: Hanno tirato un sospiro sollievo. Non prendeva il telefono.
0: Vabbè.
1: Cose strane.
0: Cose molto strane.
1: Molto strane.
0: Cioè, stavo facendo un pisolino.
1: Sì,
0: ho capito.
1: Sì, sì,
0: sì. Banda, ma ci vuoi scrivere? Ci vuoi dire qualcosa? Noi ci eravamo preoccupati. Tra l'altro, Lecce quest'anno maglietta stratosferica, bellissima, Adidas sponsor tecnico, quindi molto bene.
1: Vedremo
0: molto
1: Vladimiro
0: bene.
1: Che cosa farà.
0: Vedremo, vedremo. Senti, parlavamo di quel famoso vocale e
1: sì,
0: maledetto vocale.
1: Sono arrivato apposta per questo io, Lele.
0: Allora, tu sei qui e esatto, il vocale è pronto per essere ascoltato. Io non l'ho ascoltato, sentiamo un po'.
2: Ciao Lele, sono Silvio.
0: Silvio.
2: Allora, io te volevo fare i complimenti per come è nata quest'anno.
0: Grazie Silvio.
2: Trasmissione fighissima, Rochirina 500, sono le tre ore preferite della giornata.
0: Grazie.
2: È uno spettacolo, bellissimo,
0: bene,
2: bellissimo. Grazie. Tutti gli ospiti giusti.
0: Vero?
2: Oddio, proprio tutti, vabbè, lo sai a chi mi riferisco, no? Come si chiama quello? Massimo Esperto.
0: Capo
2: esperto di game, si sa.
0: Aia.
2: Ridicolo, è ridicolo. Ma sapete, uno di quelli che c'è santi in paradiso, c'ha le conoscenze, dai.
1: Esatto,
2: se si pensa a lui, mi viene solo una parola, lei.
0: Quale?
2: È un coglione.
0: Aia. Allora, guarda,
1: allora,
0: Massimo Esperto, io ti faccio rispondere,
1: sì,
0: proprio la possibilità,
1: sì,
0: lo facciamo prima dei saluti, quindi tu rimani là.
1: Vabbè.
0: Cova questo odio, astio, covatelo, perché fra poco sarà knockout. Vediamo un po' cosa uscirà nei confronti del buon Silvio, ma adesso porno riviste senza fiato.

0: Buongiorno riviste senza fiato. Senza fiato come immagino sia te in questo momento,
1: esatto.
0: Vero Massimo,
1: esatto.
0: Esperto. Allora, lui mi ha fatto i complimenti,
1: sì.
0: E per questo Silvio, che dire, io ti ringrazio veramente.
1: Grazie, Silvio,
0: per tutto quello che hai detto, le belle parole. Ma nei tuoi confronti, solo nei tuoi confronti tra l'altro, è stato un tuo hater dall'inizio.
1: Sì, ma era tanto, credimi, che non si palesava.
0: Era tanto
1: tipo,
0: che si palesava, sì, forse tipo Banda uguale.
1: Esatto,
0: stava
1: anche
0: con lui.
1: Forse che stavano insieme.
0: Può darsi che stavano insieme.
1: Questo personaggio un po' così,
0: un po'
1: maledetto.
0: Sì.
1: Cioè, io guarda, io me lo immagino.
0: Te lo immagini?
1: Sì. Me lo immagino. Cioè, io guarda, solamente a mettermi a pensare con la sua testa, già c'ho un po' di confusione, mal di testa, così. C'è questo personaggio, queste piccole braccine strappate all'aborto.
0: No, ma no,
1: io questo Silvio prima o poi lo vado a prendere.
0: Lo so, come disse, lo diciamo spesso,
1: Silvio,
0: come disse Mosca.
1: Sto arrivando.
0: Silvio, I'm coming.
1: Silvio.
0: Come diceva Mosca, già è stato arrestato, Silvio.
1: È stato arrestato.
0: Immaginatelo arrestato.
1: È stato arrestato.
0: No, dici no.
1: Avrete mie notizie.
0: Va bene, comunque.
1: A breve,
0: comunque.
1: Domani.
0: sulle prime pagine.
1: Mi vedrai.
0: TG3 Regione.
1: Silvio, il tuo numero.
0: Il che è pure vero.
1: Fai attenzione.
0: Beh, che dire.
1: L'ho preso adesso da Radio Rock.
0: Senti.
1: Dove hai mandato il messaggio.
0: Ha paura, paura.
1: Silvio abbi sto paura. Triangolando. Fai attenzione, maledetto.
0: Senti, ora lasciamo l'odio da parte e io veramente
1: ti ringrazio.
0: Io ti ringrazio per...
1: Se solo sapessi.
0: Ma basta,
1: non dormirti la notte né
0: giorno. Basta così. E ti ringrazio veramente per tutta questa stagione, per averci tenuto compagnia in ogni giovedì, anche se eri all'estero, eri da una parte, dall'altra, comunque Mari sei sempre
1: Monti.
0: Stato presente. Quindi per questo...
1: Di Bosco e di Riviera siamo.
0: Esatto,
1: ci piace
0: esatto.
1: Sempre ricordarci così.
0: Non so perché, però va bene, lo accetto. Che dire, grazie mille, buona estate e poi, insomma, per la prossima stagione... Capiremo solamente
1: vedremo.
0: Vivendo.
1: Esatto.
0: Grazie mille.
1: Te, grazie Rocco Pirina, grazie a tutti, grazie Silvio.
0: Ciao.
2: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Eh sì, poi dopo l'intervento del nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Yuppie Flu con Be Free Now.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Flu Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre prossimo. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista. E gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano, le colonne praticamente dell'indie rock italiano anni 90-2000. Nati ad Ancona e a metà degli anni 90, sono stati capaci di farsi vedere, insomma, anche all'estero, ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e indie rock in Italia. E questa Be Free Now è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma anche la seconda della Rockipirina 500 di oggi. E quindi grandissimi applausi vigorosi per gli Yuppie Flu con la loro Be Free Now. Ma voi rimanete all'ascolto della Rockipirina 500, perché tra poco arriverà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Rimanete là.

0: Rebel, ma come vi ho promesso è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai?
1: Bene dai, sudata ma bene.
0: Immagino, e non è per il caldo, anche per il caldo, ma insomma alla fine ci si dà da fare. In questa vita ci si fa, ci si dà anche da fare. Ma tra l'altro questa è l'ultima puntata, Eli, è arrivata così.
1: Sì.
0: Da ottobre, due a settimana, e oggi possiamo dire che è l'ultima. Lo so, è tutto, come si dice, no? Quando ci si diverte il tempo passa più veloce. È proprio così.
1: Velocissimo.
0: Sì.
1: È stato.
0: Senti, a proposito di domande, voglio chiederti gli spoileroni per dare, insomma, dei suggerimenti a chi è all'ascolto, per fargli capire di cosa ci parlerai fra poco.
1: Allora, oggi per chiudere proprio in bellezza,
0: sì?
1: Ho deciso di andare molto lontano e molto vicino.
0: Ah, bello, quando tu dici questi spoiler che si capisce e non ci si capisce. Io non ci ho capito niente, citando Boris. mi piace tantissimo. Quindi ci facciamo un viaggio lontano, però rimaniamo vicino, eccetera. Per scoprirlo rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia.

0: Lady Lemma con Don't Ask Twice. E non chiedeteglielo assolutamente due volte, giusto Eli? Una volta va chiesta una cosa.
1: Una, per carità, non sia mai.
0: Non ti chiederò se hai altri spoiler, se vuoi li dirai te. Ma prima di iniziare, tu ben sai, essendo arrivati tra l'altro all'ultima puntata della stagione, essendo tu ormai diventata una super professionista, non devo dirti.
1: Diciamo le ultime due o tre volte me lo sono ricordata.
0: Esatto.
1: Quindi adesso me lo ricordo.
0: Quando vuoi.
1: Senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte!
3: Grande Giove!
0: È Grande Marte, Grande Giove. Marte, Giove, il nome della nostra bellissima rubrica. Insomma, ci hai dato uno spoiler che voleva dire tutto e in realtà anche niente, ma adesso entriamo nel vivo. Dici tutto!
1: Allora, in questo caso parliamo di una vicina di casa, ma non proprio vicinissima, okay, perché si trova a circa 2 milioni e mezzo di anni luce dalla Terra, ed è la galassia di Andromeda.
0: Ok, ok.
1: Avete sentito parlare perché è abbastanza famosa.
0: Certo.
1: È la nostra gemella, insomma, cugina, non proprio gemella, però cugina di vicinato.
0: Sì.
1: E che cosa è successo? Degli scienziati hanno raccolto tantissimi dati, due campagne osservative raccolte con il telescopio Hubble, quindi la bellezza di un totale di 200 milioni di singole stelle di Andromeda.
0: Beh.
1: E hanno scoperto che nell'ultimo circa mezzo miliardo di anni, quindi proprio bruscolini, la galassia di Andromeda ha registrato un calo notevole di nascite, ovviamente di stelle. Potrebbe trattarsi di un calo fisiologico, perché invece negli ultimi 2 miliardi circa di anni c'era stato all'inizio appunto un grande aumento di formazione di stelle, quindi è probabile che questo calo, che è stato però repentino e netto nell'ultimo mezzo miliardo di anni, sia dovuto al fatto che in precedenza c'è stato un aumento importante. Oppure potrebbe avere a che fare con il fatto che c'è una galassia satellite della galassia di Andromeda che si chiama M32,
0: sì,
1: e che girandole attorno, interagendo gravitazionalmente e con le sue stelle, con il suo gas, può avere in qualche modo dato fastidio alla galassia di Andromeda, quindi impedito la formazione di nuove stelle nell'ultimo mezzo miliardo di anni.
0: Ok, e lì sai cosa ti dico? Che la parte più croccante di questa notizia ce la dirai dopo il prossimo brano, perché secondo me arriva proprio la parte più importante, è proprio quella che stava per arrivare, vero o sbaglio?
1: Aggiudicato.
0: Benissimo, piccolissimo intermezzo musicale, poi ritorniamo con la nostra Elisa Nichelli. Rimanete là.

0: Adesso, ma adesso, prima di tornare con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, voglio ricordarvi una cosa importantissima. Sì, perché da qualche giorno, da qualche tempo, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile ovviamente in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare fra i canali radio in basso a destra Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate su tutto il territorio nazionale. Non so se mi sono spiegato, eh? Comunque Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e soprattutto anche in tutta Italia. Ma eccoci qua che ritorniamo con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Allora Eli, eravamo arrivati a questo calo.
1: Abbiamo creato un hype pazzesco.
0: Eh sì. Come è giusto che sia, dai su.
1: Allora, eravamo rimasti che, diciamo, uno dei possibili colpevoli di questo calo delle nascite era questa galassia satellite M32, perché devi sapere che è proprio nei punti in cui ci aspettiamo, sospettiamo che M32 ha interagito con Andromeda, che vediamo il calo di nascite più importante. Quindi questo ci fa un po' puntare il dito su questa galassia.
0: Sì.
1: Ma per capirci quanto è stato il calo, siamo a 500 miliardi di anni fa, avevamo circa la formazione di una massa solare, cioè una volta il Sole all'anno. Dopo 40 milioni di anni fa questo valore si è dimezzato, quindi mezza volta il Sole.
0: Sì.
1: E nelle epoche più recenti abbiamo un quinto di massa solare all'anno, quindi è proprio un crollo.
0: Certo.
1: E appunto, diciamo, il sospettato più importante di questo è questa galassia satellite M32. E vedremo. Perché ci interessa questa cosa? Perché anche noi, anche la nostra Via Lattea ha delle galassie satellite, quindi vediamo in Andromeda quello che potrebbe succedere anche qui da noi.
0: Quindi
1: ci interessa vedere cosa succede se c'è una galassia che attraversa il disco di una spirale come la nostra.
0: Certo, beh, interessante, però si parla di milioni di anni. Comunque però già noi possiamo fare una previsione, immagino, no? Non noi, io e te, cioè io sicuramente no, te potresti, però ovviamente chi di dovere. Beh Eli, grazie, perché questo è molto importante, interessante, ma ti chiedo un piccolissimo spoiler per la prossima notizia, se vuoi.
1: Allora, per la prossima notizia andiamo proprio molto più vicino, cioè qualcosa che ci riguarda davvero da molto vicino, sia nel tempo che nello spazio.
0: Bello, bello, e allora per scoprirlo rimanete lì, non andatevene.
2: Agosto è il mese più freddo dell'anno, l'inverno si sposta.

0: con la loro Agosto. Beh, Eli, ma agosto succederà qualcosa ad agosto? Forse.
1: Esatto. Parleremo proprio di un evento astronomico che succederà ad agosto. E tra l'altro hai scelto una canzone che per me è veramente del cuore.
0: Davvero?
1: Perché Agosto dei Perturbazione me la sono ascoltata e riascoltata fino a consumare il CD. Pensa, che tempi.
0: Eh sì. Beh, ovviamente l'ho fatto apposta, lo sapevo, ovviamente.
1: Certo, ma lo so bene. Infatti, sì. Ci tengo, siccome mi ha colpito il cuore con questa canzone, a ricordare, dedicare un po' questo frammento che faremo su Agosto al carissimo Glenn Hansard.
0: Certo.
1: Che è un cantautore e famoso per tanti motivi, perché ha fatto anche un film, Once, molto bello. Compiti a casa per agosto, recuperare il film chi non l'ha visto e anche la soundtrack, perché è meravigliosa, ha vinto anche un Oscar.
0: Bene.
1: La canzone tema.
0: Beh, grazie.
1: E sì, perché è scomparso ieri con un incidente stradale, purtroppo.
0: Aia.
1: E quindi mi piace ricordarlo,
0: certo,
1: perché era un grande cantante e una grande persona.
0: Hai fatto
1: ma
0: benissimo.
1: Ma di che cosa parliamo di questo agosto?
0: Sì.
1: Parliamo di un'eclissi di sole.
0: Ah, ok.
1: Perché ci sarà il 12 agosto un'eclissi di sole. E se sei d'accordo, diamo delle istruzioni maggiori, un po' di dettagli maggiori su come osservarla.
0: Certo.
1: E dove è meglio andare per vederla nel prossimo blocco, perché
0: certo.
1: A questo punto
0: sì, mi piace, brava, sei proprio veramente una dire professionista, sto dicendo una cosa molto riduttiva. Quindi se volete scoprire come si può guardare, come si potrà guardare il 12 agosto questa eclissi solare, rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia, non andatevene.

0: Johnny dal basso micidiale numero 2. Sarebbe micidiale non ascoltare la nostra astrofisica di fiducia. E tra l'altro, Eli, ci dirai come poter osservare questa eclissi solare che avverrà tra circa, insomma, una 13 giorni, circa due settimane.
1: Sì, meno di un paio di settimane, sì.
0: Esatto. Come si potrà fare?
1: Allora, purtroppo dall'Italia sarà quasi impossibile, cioè proprio una mission impossible, anche se tecnicamente si potrà vedere, sarà però parziale, non totale. E, sarà molto molto molto complicato perché avverrà tra le attorno alle 7:30 di sera, quando il sole e la luna saranno molto molto bassi sull'orizzonte. Quindi per chi volesse avventurarsi, cercate dei panorami, magari ancora meglio nell'Italia del centro-nord, che siano totalmente sgombri a ovest, quindi che non ci sia proprio neanche un palazzo in lontananza, montagne, proprio niente,
0: diciamo
1: il vuoto.
0: Una bottiglietta sì, ma un palazzo meglio di no.
1: Non lo so, non lo so. Perché appunto sarà anche molto breve, durerà tra un minuto e mezzo e due minuti e sarà proprio complessa da vedere perché sarà al tramonto. Ma per chi volesse avventurarsi, diciamo che ormai i viaggi per vedere l'eclissi, i biglietti aerei, gli hotel sono quasi tutti totalmente prenotati, però magari qualcuno riesce ancora a prendere qualcosa, perché sarà molto ben visibile in Groenlandia e nell'estremità occidentale dell'Islanda. Lì ci sarà la totalità più semplice da osservare, più facile da osservare. Sarà possibile anche a nord-ovest della Spagna, quindi
0: attenzione.
1: Esatto,
0: ora ti dico perché. Attenzione.
1: Esatto. Della Spagna, dove ci sarà una grande concentrazione di ricercatori e divulgatori dell'INAF che saranno lì apposta per una diretta in diversi punti della Spagna. Quindi seguite se non riuscite a raggiungere, o magari c'è delle nuvole, della foschia a ovest, quindi siete un po' impossibilitati. Seguite la diretta di Media INAF oppure anche una pagina, ci sarà una pagina dedicata sul portale EduINAF con aggiornamenti in tempo reale, immagini un po' da tutto il mondo. Quindi non tremete se non sarà possibile vederla dal balcone di casa o da una piazza, da una spiaggia dove sarete. Non vi preoccupate perché potrete vederla in diretta su Media INAF.
0: Ok, intanto grazie. Poi ti chiedo, dalla Francia del Sud... La butto là. No, uguale.
1: Allora, come anche nel nord d'Italia sarà parziale, quindi sì, si potrà vedere. Bene. Però è purtroppo sempre al tramonto.
0: Ok, vabbè, perché
1: più ci si avvicina all'Italia, centro Italia è l'ultimo baluardo della parzialità.
0: Bene, ok.
1: Però diciamo anche la Francia del Sud si potrà vedere, ma parziale. E altra raccomandazione: non si guarda mai il sole direttamente, anche durante un'eclissi, sempre con le protezioni dovute, occhialini fatti apposta, filtri su binocoli o su telescopio, qualsiasi altra cosa fatti apposta, perché si rischia la cecità. Quindi mi raccomando, nessuno si avventuri con occhiali da sole o altro, perché è proprio pericolosissimo.
0: Bene, Eli, allora prima di salutarti e ringraziarti vorrei ricordare anche il tuo podcast, lo lascio fare a te.
1: Grazie.
0: E poi siamo ai saluti finali.
1: Uscirà il 1 agosto, quindi dopodomani la prossima puntata. Tra le righe del cielo siamo io e il collega carissimo Marco Castellani, che vi raccontiamo un po' di cielo e letteratura, e il mese di agosto è dedicato alle stelle cadenti e quindi ai desideri.
0: Bello! Beh, Eli, grazie davvero per questa lunghissima stagione, sempre presente in ogni momento, per questo ti ringrazio, e sicuramente ora dobbiamo capire come ci sentiremo anche nella prossima. Eli, grazie mille. A presto, buona estate.
1: Grazie a te per l'opportunità, buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Rock
2: Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: State ascoltando Rocky Tirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ed è così, soprattutto dopo l'imprescindibile voce e compagnia della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ringrazio ancora una volta per questa lunghissima stagione. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz con la canzone che scrivo per te.
0: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 2000, direttamente dall'album Che cosa vedi, arriva questo classico di Radio Rock Italia, La canzone che scrivo per te dei Marlene Kunz, in collaborazione, quindi featuring con Skin degli Scancanensi, uno dei classici di Radio Rock Italia, ma l'ultimo, finalmente, meno male classico per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Questo significa, signore e signori, della Radio del Rock Italiano, che ce l'abbiamo quasi fatta anche oggi. Il tempo a disposizione della Rockipirina 500 sta per terminare, ma ancora più di 35 minuti, di più di 35 minuti in compagnia col sottoscritto e con la Rockipirina 500. Ma tra poco ci addentreremo sì nella tundra del trash e del gossip italiano, sempre pericolosamente come ogni giorno che si rispetti. Ma prima invece, dato che ieri è terminato finalmente Temptation Island, un altro degli argomenti di cui veramente non ce ne fregava assolutamente niente, ma ne abbiamo parlato, e c'è una storia simpatica di cui vi vorrei parlare, perché uno dei protagonisti delle coppie, insomma, presenti al programma Temptation Island è stato perculato tante volte dall'ormai ex ragazza, perché era un fan, è un grandissimo fan di Spider-Man. È stato proprio perculato in questo modo.
1: Spider-Man, Sam fa caldo, riguarda lo specchio, poi fa il telecomandino e fa lo sguardo cattivo,
0: sì.
1: Poi lascia il telecomandino e c'ha lo sguardo normale, Spider-Man. Lui a 28 anni si può comprare la maschera di Spider-Man.
0: Ecco, a 28 anni si può comprare la maschera di Spider-Man. Beh, risposta sì, e fra poco continuerò a parlarvi di questa notiziola, perché ha un risvolto veramente bellissimo, veramente è proprio il finale di ogni storia che vorremmo ascoltare. Per conoscerla, beh, rimanete lì, non andatevene da nessuna parte.

0: Brave New People. E si è stato coraggioso. Christian, uno dei partecipanti di Temptation Island 2026, appena conclusa, sì, proprio ieri. Sì, perché è stato perculato dall'ex Soraya, se non sbaglio, ma sapete cosa vi dico, si chiama Soraya o no?
1: Va bene lo stesso!
0: Per quanto ce ne frega, va più che bene. È stato perculato perché lui ha speso dei soldi per comprarsi la maschera di Spider-Man. Ma non finisce qui, la perculazione. O la perculata, insomma, fate un pochino voi, continua, eccola.
2: La maschera di Spider-Man è 50 euro.
3: 26 euro.
0: 26 euro. Questo rimane iconico e non finisce qui, perché lui ha detto proprio questa frase a Soraya. Non è questo, giuro non è questo, però è questo.
3: Che fai, piangi?
0: Che fai, piangi?
4: Che fai, piangi?
0: Che fai, piangi come il vero Spider-Man. E la cosa bella, questa storia è finita che praticamente la Sony ha invitato Christian a vedere l'anteprima di Spider-Man. E quindi Christian ce l'ha fatta. È stato perculato durante tutta l'edizione, l'ultima di Temptation Island, dall'ex ormai ragazza. E la Sony, visto che ha saputo, guardando il programma, che lui era un grande fan, lo ha invitato l'altra sera all'anteprima. Ma adesso preparatevi, perché fra poco ci addentreremo veramente nella tundra del trash e del gossip italiano.

20 anni, ma se può comprare una maschera di Spider-Man a 30 anni, come disse la filosofa Soraya, sì, si può fare. Si può fare, alla fine, infatti, la Sony lo ha invitato, il buon Christian, il tuo ex, che hai perculato durante tutta l'edizione di Temptation Island, alla prima di Spider-Man. Lo so, è finita bene per lui, per te non lo so, ma sono cose che a me veramente non me ne fregano assolutamente niente, anzi mi fanno proprio strillare a grandissima voce. Esattamente, ma adesso arriva proprio il fulcro della rubrica del trash del gossip italiano, ve lo rivelerò dopo la sigla.

0: The Sky dopo questa bellissima versione di Diamond di una grandissima cantante, la cover ovviamente. Comunque di chi parlerò ovviamente in questa rubrica di oggi? Ma naturalmente di una delle coppie di Temptation Island, ovvero Danilo e Francesca. Attenzione, sì, perché nonostante Bisciglia, che al falò di confronto insomma ha anticipato, ha insistito perché non si dicessero addio, Danilo e Francesca invece si sono lasciati.
1: Non mi interessa.
0: Lo so, ma infatti neanche a me. Tranquilli. Lo svelano a Temptation Island un mese dopo, andato in, in diretta proprio ieri sera, e lei confessa: ho scritto a Marco, aia, il single a cui si era avvicinata nel villaggio. Sì, beh, sì, sì, è successo tutto questo. Però perché poi si sono lasciati? Non è questa l'unica causa, no? Ce ne sono altre che vi racconterò fra pochissimo.

0: Joina GDL, Giulia De Lellis. Ovviamente si parla di trash e gossip italiano, perché non nominare una delle regine? Ma insomma, vi stavo parlando della coppia Danilo e Francesca, che praticamente appena tornati Danilo ha scoperto una chat di Francesca col tentatore. Aia, il tentatore Marco. E dice che la mancanza di verità nella loro relazione è stata ancora una volta fatale. Stavolta però è la 25enne ad aver tradito la fiducia del fidanzato e ha violato il patto della sincerità, insomma, che li aveva riuniti momentaneamente. Ecco, il 31enne, quando Filippo prova nuovamente a farlo riconciliare con la ragazza, intanto Filippo, ma fatti gli affari tuoi, e lui, Danilo, ha detto no, un secco no, e anche ferito. Lo so. Però lei, dalla sua, dice: dopo qualche giorno ho scoperto che Danilo parlava con Giulia. Ah, ma quindi qui si pratica bene e si razzola male, mio caro Danilino, eh? E aggiunge: però ho capito che il mio cuore appartiene solo a Danilo. Lo so. Bisciglia ha coinvolto Danilo in un nuovo faccia a faccia, ma lui rimane inamovibile. Ha detto no, Filippo, intanto fatti gli affari tuoi, poi ho detto no, e quando è no, è no. Non ha detto proprio così, però delle parole molto molto simili. Nonostante, insomma, il sentimento che li lega ancora, lui desidera ripartire da zero senza la ragazza accanto. Ecco, questa era la notizia di cui veramente
1: non mi interessa. Allora, non ne capisco. Non mi interessa.
0: Ma quello che spero che vi interessi, a me interessa sicuramente, è che fra poco arriverà il momento della poesia, che cercherà di risollevare il livello culturale della Rochipirina 500. Flex, uno stile di vita che non ho, io non esco, domani il lavoro, banana, la faccio presto, beh, pranzo.

Capra TSO, bravo ragazzo. Danilo sembrava, no? Si è palesato come il bravo ragazzo, ma poi anche lui ha scritto alla tentatrice, quindi non lo so, non lo so, secondo me c'è una bella parità, non lo so, non ho seguito il programma, quindi non so sporgermi né da una parte né dall'altra. Quindi vi beccate questa poesia, che è il modo per raccontare la stessa notizia, però con un valore un pochino aggiunto, con un registro più elevato, quindi sotto forma di componimento scritto da me, che riguarda ovviamente l'ultima puntata di Temptation Island e riguarda il famoso no di Danilo a Francesca per continuare la loro vita insieme. Quindi il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è L'ultima no delle tentazioni, e fa proprio così. Ad avere ieri sera tutte le attenzioni è stata la puntata conclusiva dell'Isola delle Tentazioni, che sul quinto canale si è portata a casa un risultato niente male. Ma tra tutte le coppie che hanno deciso di chiudere dell'amore la saracinesca sono presenti anche Danilo e Francesca, che finalmente dopo il programma hanno posto fine al loro lungo dramma. Per colpa di un messaggio clandestino lui ha deciso di separare.

chi se ne frega che Danilo ha detto no a Francesca, io non so neanche chi sono, non me ne frega assolutamente niente. Finalmente è finito Temptation Island, programma che

Cyberpunkers needed to go. Eh sì, abbiamo bisogno di andare dove? Beh, al break, l'ultimo break per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 di questo giovedì 30 luglio 2026. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione e poi gli ultimi minuti per salutarci.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
6: Ed è così soprattutto quando mancano poco più di 13 minuti alla fine del programma. Ecco, solamente in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai What I Know Well con la loro Eclissi.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Clissi, nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente cose, cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Infatti questo brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente, Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo, proprio intramontabile, delle tattoo, delle russe tattoo del 2002. E questa Eclissi dei What I Know Well è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma anche e soprattutto l'ultima della Rockifirina 500 di questo giovedì 30 luglio 2026. E facciamo grandissimi applausi, perché signore e signori della radio del rock italiano e amici e amiche della Rockifirina 500, questo significa che ce l'abbiamo quasi fatta. Ma io so che all'ascolto di questa radio adesso c'è qualcuno o qualcuna tra di voi, serpeggia, e lo percepisco, che non è qui dall'inizio del programma. Ma visto che io ho un animo molto buono e gentile, voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockifirina 500. E oggi è successo tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rockifirina 500 di questo giorno di 30 luglio 2026 ho parlato di una curiosità riguardante l'Odyssey, non alle cambio di Rockifirina, dall'Alender, chiesto da Ryan Gosling, c'è stato il nostro massimo aspetto di fatta cazzo, la nostra fisica di fiducia, Vincent Kelly, poi solito, prossimo, poi.
0: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi durante la Rockifirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Sì, lo so, il recap finale non si capisce assolutamente niente, ma perché il tempo che ho a disposizione è proprio quello, niente, è l'unico modo per ascoltare tutto quello che vi racconto durante questo programma e essere qui dall'inizio, quindi dalle 17, niente di più.
2: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito, per ogni sogno svanito,

0: Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Fuochi Supplementari, è questo l'ultimo brano riguardante la Rokipirina 500 in questo giovedì 30 luglio 2026. Questo significa che ce l'abbiamo fatta a portare a termine a casa anche quest'altra giornata, tra l'altro la penultima di questa stagione. Ma io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rokipirina 500. L'appuntamento è domani con l'ultima puntata stagionale 17:20 Radio Rock Italia. Ma vi invito caldamente a rimanere qui perché ci sarà l'uomo delle novità, e intanto lo ringrazio per aver fatto questo bellissimo lavoro durante quest'anno, e l'uomo della qualità, ovvero Riccardo Magni, che con una questione di qualità vi terrà compagnia fino alle ore 22. A domani, buona serata, ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: 20 in punto, 20 e 01, dai, ma facciamo che siamo un po' elastici. Comincia l'ultima questione di qualità di questa lunghissima stagione. Una stagione che è stata per l'appunto lunghissima e che, essendo oggi GVD 30 di luglio, volge al termine, perché ad agosto ci riposiamo un pochino, anche se non proprio del tutto, ma a questo magari ci arriviamo tra un pochino. 3791 600 190 il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi. E tra l'altro saluto la prima, oggi arrivata per prima, veramente alle 20 in punto, Anita. Grandi applausi per te, se solo trovassi l'effetto degli applausi, che eccoli qua, però magari devo anche accenderli. Perfetto, applausi, applausoni per Anita. Basta così, non ti montare la testa, va bene. Direi che abbiamo detto anche abbastanza sciocchezze. Cominciamo con l'immettere nelle nostre tasche, nelle nostre borse, nelle nostre bisacce, nei secchi, nelle guance, nelle orecchie. Vi porto la qualità con le orecchie, diceva anche qualcuno. Cominciamo a fare il pieno di qualità, perché insomma dovrà bastarci per un bel po' di tempo, fino alle 22 e poi anche... accidenti, per tutto agosto, mamma mia, io devo ancora abituarmi a questa cosa che finiamo, però vediamo se ce la facciamo. Fino alle 22 intanto cerchiamo di arrivarci. Arriva la nostra iniezione di qualità. Io sto bene, CCCP.

Sarà pure una formalità e io la do per scontata, ma non ci siamo presentati. Io do per scontato, visto che insomma stiamo qui insieme da settembre scorso, ormai da settembre 2025, e questa è l'ultima serata in cui vi accompagno all'aperitivo, a cena, insomma dove meglio crediate. Beh, insomma, la voce che sentite è quella di Riccardo Magni. Siamo chiaramente su Radio Rock Italia fino alle 22, saremo insieme. Invito di nuovo a farci compagnia al 3791 600 190 su WhatsApp con messaggi e note audio. E insomma, se vi siete imbattuti in Radio Rock Italia solamente adesso, sappiate che potete ascoltarla in DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando la comodissima applicazione gratuita per iOS e Android, chiaramente in streaming su RadioRockItalia.it, oppure se siete al mare comodamente spaparanzati, magari a farvi uno spritz o uno spaghettino, sui 96.6 a Roma, in tutto il nono municipio e su tutto il litorale romano. Nel frattempo andiamo ancora avanti con la migliore musica made in Italy, come da tradizione di Radio Rock Italia, perché questo facciamo qui. Arrivano anche i Casino Royale o Casino Royale, insomma, a seconda di come lo volete pronunciare. Ci fanno compagnia e ci accompagnano ancora in questo inizio vagamente soft. Anche oggi ho voluto aspettare un pochino i ritardatari, però quarto d'ora accademico, non andiamo oltre, mi raccomando, fate presto.

C'è sempre bisogno di aiuto, anche a riflettere, spesso e volentieri. C'è poco da riflettere però su questo che vi vado a denunciare. Sapete, ovviamente, l'abbiamo parlato un attimo fa, vi ho ricordato come potete ascoltare Radio Rock Italia e in tutte le maniere più classiche, ma sappiate che da oggi, da qualche giorno in realtà, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia. Sì, ma che musica? Beh, per esempio i Marlene Kunz.

0: Ready 3 dei Marlene Kunz dal 1996, quindi questa canzone è vecchiotta, ha 30 anni, suonati e cantati, dai, comunque loro sempre in formissima. Cristiano Godano veramente un mostro, insomma, vi invito a vederli se dovesse capitarvi, perché ne vale veramente tanto tanto la pena. Se n'è già andato il primo quarto d'ora insieme, vi ricordo che staremo insieme fino alle 22, ma ora c'è il break. Rock
1: Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
1: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
5: 20 e 16, torniamo per un attimo perché è già il momento del nostro primo classico insieme e mi raccomando, che siate al mare, che siate in montagna, che stiate andando a cena o che stiate tornando da lavoro, fate sempre molta attenzione al lupo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Attenti al lupo, chiaramente, Lucio Dalla, grande classico dal 1990, 36 anni fa, 1990, usciva il 17 giugno del 90 per l'appunto questo album dal titolo Cambio. Pensate che era il 13° in studio di Lucio Dalla nel 1990, 13° album in studio. Non so se rende l'idea di quale leggenda, di quale colonna della musica italiana sia ancora Lucio Dalla anche a qualche anno dalla sua morte. Bene, andiamo avanti. Tra l'altro c'è chi mi scrive al 3791 600 190, che è, ecco, la signora che ballava nel video con Lucio Dalla da piccolina gli faceva tanta paura addirittura. Vabbè, sì, beh, passava tanto questo video, è passato anche per qualche anno, insomma, perché poi anche ben oltre il 1990. Dicevo, da un classico a un altro, dal 1990, dall'annata che apriva così in pieno la decade degli anni 90, invece ha un disco che non è arrivato proprio nel 2000 secco, mi sembra fosse del 2003, però dai, apriva comunque sia i grandiosi anni 2000 dell'indie rock italiano, e questa, insomma, per noi della nostra generazione è un inno, i Meganoidi, Zeta Reticoli.

Piccoli dei Meganoidi, meravigliosa, una canzone importantissima per tutti coloro nati nei primi ma anche secondi anni 80, dai, per chi se la ricorda in quell'epoca fu veramente un inno e poi la completezza musicale, sentite la tromba ancora, sentite, sentiamola ancora meglio ancora qualche secondo, quanto è bella. Bene, 20:25 oggi, visto che è l'ultima puntata, insomma, faremo anche un po' un recap di alcuni argomenti, specialmente anche l'argomento vacanze, ne abbiamo parlato spesso ma adesso è veramente ora, e intanto cominciamo un po' a ballare anche con Milles Fantastic.

E abbiamo anche ballato un pochino con Mille, giusto per prepararci meglio all'estate, che tra l'altro 30 luglio, io quando arriva agosto per me l'estate praticamente è quasi finita. Adesso non vorrei mettere tristezza, perché in realtà la maggior parte di noi sicuramente ancora non è andata in ferie, e magari di tanti che ci andranno ad agosto probabilmente molti resteranno a casetta, senza potersi permettere magari una vacanza un po' più importante, un po' più lontano, un po' più a lungo raggio. Ne abbiamo parlato tanto in questa stagione, è stato un argomento ricorrente quello delle vacanze, alcune un po' più da sogno, altre decisamente da incubo, e chiaramente il mezzo per eccellenza, il mezzo dei sogni, rimane comunque sia l'aeroplano. Per andare più lontano possibile si prende un volo, che ormai sono anche talmente economici che insomma sono tanti anni che è stato sdoganato, nonostante negli ultimi anni insomma si sia giustamente posto l'accento un po' anche sulla sostenibilità energetica e ambientale dei voli low cost e del traffico aereo. Ecco, il traffico aereo che fa anche grossi passi in avanti, tra poco parleremo anche di cosa succede a proposito di aerei. Intanto un piccolo invece passo all'indietro nel passato, una richiesta di Anita, arrivano i Canova e questa è Vita Sociale a proposito di vacanze.

Dicevamo di cose che succedono in aereo, ma non solo, di cose che succedono inerenti agli aerei, ai viaggi in aereo, perché l'aereo è chiaramente il mezzo dei sogni per eccellenza per andare più lontano possibile dall'altra parte del mondo, no? Il viaggio memorabile generalmente uno se lo immagina partendo in aereo, poi non solo, perché magari uno va a fare il cammino per esempio e parte a piedi, però va bene, parliamo di aerei e parliamo di una grossa novità, perché un Airbus, notizia di ieri, ha completato il volo più lungo di sempre, quindi è un record, pensate, da Melbourne a Tolosa in 24 ore senza nessuno scalo. Una notizia incredibile, pensate, stare 24 ore di seguito senza scalo dentro a un aereo, io non lo so, forse magari uno scalo preferirei farlo, anche se uno cerca sempre di evitarli, però 24 ore dentro un aeroplano, non lo so, deve essere veramente molto molto comodo, magari tra poco parliamo anche di qualche esperienza di viaggi lunghi, anzi, se avete qualcosa da raccontarmi al 3791 600 190, non vi tirate indietro, raccontatemi dei vostri viaggi più lunghi in aereo, ma anche solamente dei vostri viaggi più comodi o più scomodi, non necessariamente più lunghi, perché poi certo, a stare comodi, a stare scomodi tante ore è peggio, però insomma, ne basta anche una mezz'ora fatta bene.

Giorgines, avete tutti ragione, altra vostra richiesta al 3791 600 190. Oggi voglio essere un po' più magnanimo con le richieste. Per tutto quello che posso, tutto quello che riesco a infilare, ce lo infiliamo in questa oretta e mezza che ci resta ancora da passare insieme fino alle 22. Oggi, lo ripeto, è l'ultima puntata della stagione di Una Questione di Qualità. Domani, tra l'altro, sarà l'ultimo giorno di trasmissione della stagione, per l'appunto poi si chiuderanno i battenti per un pochino, ci riposiamo ad agosto anche se non troppo, ma di questo vi parlo magari più tardi. Dicevamo invece di questo Airbus che è riuscito a portare a termine qualcosa che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato veramente impensabile, impossibile anche solo da immaginare, un volo da record che si è concretizzato grazie a questo jet di ultima generazione partito da Melbourne e atterrato a Tolosa a 17.000 km di distanza senza nessuno scalo e senza chiaramente fare rifornimento. È stato quindi infranto il precedente primato che era di sole, tra virgolette, 22 ore e 35 minuti di volo non stop che era stato stabilito insomma da Hong Kong a Londra. 24 ore per andare da Melbourne a Tolosa senza scalo, ci scrive Anita, un po' come passare una giornata nell'ora di punta in tangenziale. Beh sì, o magari 24 ore si riesce a fare, che ne so, tutto il giro del raccordo, no? Da entrata, da uscita a entrata, come si può dire? Quando entri, chiaramente nel raccordo è l'entrata, quando esci è l'uscita, e in quel caso saremo proprio autorizzati a dire che mi fa schifo tutto oggi, come canta Etta. Ascoltiamo anche lei.

0: Tra l'altro, questo aereo, di questo aereo probabilmente ero l'unico a non sapere nulla, visto che a quanto pare, insomma, secondo Flightradar24, fornitore di servizi di tracciamenti dei voli, questo volo da record di 24 ore di cui abbiamo appena parlato è stato il secondo più seguito di sempre sui canali dopo quello del 2022, che pensate trasportava la bara della regina Elisabetta II. Questo aereo, che ha fatto questo volo di 24 ore sorvolando tra l'altro entrambi gli oceani, trasportava però soltanto 10 piloti e nessun altro passeggero. Beh, insomma, in 24 ore magari dovevano darsi un po' il cambio e magari, che sa, anche in caso di emergenza intervenire. Ci accompagna al break la rappresentante di Lista, restate lì.
1: A me non piace niente, non mi piace nessuno. Questo

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Questa è
2: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia,
2: non lavora
1: e non guarda la TV.
3: 20:47, arriva la novità di Gianna Nannini insieme a Marracash, che riscrivono quel grande successo che era stata America, appunto, di Gianna Nannini, e questa è America Inc.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

America Inc., Gian Nannini con l'inconfondibile voce di Marracash, una reinterpretazione dello storico successo del 1979 della regina Gianna Nannini, che vede per l'appunto la collaborazione di Marra ed è stata prodotta insieme a Dardust. È una nuova versione che vuole così fotografare, dopo ben 47 anni dall'uscita di questa, di quel grande successo, il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quella illusione, e lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marracash, che pensate è nato proprio nel 1979, alla stessa età della canzone. Le sonorità elettroniche contemporanee invece chiaramente sono opera di Dardust. Chissà se insomma si può ancora arrivare negli Stati Uniti con un volo senza scali che duri anche meno di 24 ore, ma a volte succedono anche cose molto molto brutte a proposito di aeroplani, e se la sono vista brutta non in qualche posto sperduto, non in qualche città, in qualche località, su qualche costa che non ci ricordiamo, o magari sì per qualche disastro aereo, ma pensate sopra i cieli di Londra, sopra i cieli di Londra se la sono vista molto molto brutta, ma molto molto brutta. Solo che la cosa è stata tenuta, come dire, nascosta per almeno 3 settimane. La notizia è trapelata soltanto ieri, oltre ieri e oggi praticamente, grazie al tabloid britannico The Sun, che ha svelato che insomma stava per succedere un gran bel pasticcio sui cieli di Londra.

Bud Spencer Blues Explosion, e tu ci saliresti sull'aereo dopo la notizia che sto per darti? Pensate, lo scorso 6 luglio questo Airbus 320 della British Airways, in arrivo da Düsseldorf con circa 180 persone sopra, ha rischiato un disastro aereo, ma di quelli che ci saremmo ricordati per l'eternità, mentre si trovava in fase di avvicinamento all'aeroporto di Heathrow, quindi a Londra. Secondo le ricostruzioni riprese da diverse testate britanniche, infatti, il velivolo, che stava sorvolando Canary Wharf, cioè il quartiere finanziario nella zona est della capitale inglese, quando è entrato in una condizione di stallo aerodinamico, pensate, a poco più un'inerzia, veramente un'unghia, di 1200 metri di altezza. Quindi questa condizione ha significato una caduta praticamente in picchiata velocissima per immagino insomma diverse centinaia di metri, e grazie a quanto pare al sangue freddo e all'esperienza, alla bravura del comandante, ha salvato 180 persone in extremis, perché il volo stava precipitando praticamente sopra Londra. La notizia è rimasta riservata per 3 settimane, poi è stata resa pubblica soltanto tra ieri e questa notte dal tabloid The Sun, che cita fonti del settore aeronautico. Insomma, si è sfiorato veramente qualcosa di molto molto pericoloso. Veramente, pensate che insomma saremmo stati qui a parlare di un disastro aereo di quelli veramente veramente incredibili. Dove ci può portare l'aeroplano? Molto lontano, anche in 24 ore senza scalo, ma ci può anche far cagare sotto alla grandissima leggendo queste notizie. Pensate a quei poveracci che stavano là sopra. Arriva Leonardo Angelucci, aeroplano. Non sei

0: L'aeroplano di Leonardo Angelucci, che è stata una delle nostre novità nel corso della stagione, ci stava bene parlando di aeroplani. E insomma, ne stanno succedendo un po', eh? Era di qualche giorno fa anche la notizia di quel finestrino esploso in volo con quel poveraccio che era seduto lì accanto, che ha rischiato di essere risucchiato fuori e se l'è vista veramente brutta. È stato trattenuto in quel caso dalla moglie e da una hostess, insomma, passeggeri, personale dell'aereo, che lo ha letteralmente trattenuto per non farlo risucchiare fuori. Ma non deve aver passato un bel quarto d'ora, eh? Tra l'altro ha subito grossi infortuni al viso, perché insomma, con la potenza dell'aria e anche la temperatura dell'aria a quell'altezza, insomma, non deve essere stata una bella cosa, eh? Insomma, mi ricordano qualcosa questi incidenti.
1: L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti, sì. 1915, in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali, sì. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo.
0: Proprio evidentemente non proprio da tutte, insomma. Questo era un estratto di Pappa e Ciccia con la voce chiaramente di Paolo Villaggio, il pilota di quell'aereo era interpretato da Lino Banfi. Vabbè, insomma, c'è poco da scherzare, sugli incidenti aerei fanno veramente molta molta paura. Vostre richieste al 3791 600 190, è arrivata anche quella di Roberto, che ci ha chiesto, tra le altre cose, in linea 77. Io, visto che sono generoso, ci infilo anche Tiziano Ferro. Vai, sogni risplendono.

Linea 77 e Tiziano Ferro, uno degli accoppiamenti più, boh, come dire, più bislacchi, potremmo dire, della musica probabilmente mondiale, ma che ha funzionato alla grande, devo dire, in questa Sogni risplendono, canzone di, beh, un po' di anni fa. Cioè, Roberto aveva chiesto qualcosa dei Linea 77 e io, così, per abbondare, ci ho messo anche Tiziano Ferro. L'ho messo insieme, insomma, dai, abbiamo trovato una sintesi. Sono contento che ti sia piaciuta, nonostante le accuse che non starò qui a ripetere. Adesso arriva anche quel genio di gigante con una delle poche guerre che ci piace ascoltare, la sua. Oh no.

Bella anche questa coda, la lascerei andare praticamente all'infinito in loop a riascoltarla. Gigante, è veramente un gigante, così di nome e di fatto. Lui che era tra l'altro non il cantante dei Mustache Brown, ma il bassista Mustache Brown, che tra l'altro sono tornati anche loro a farsi sentire non troppo tempo fa. Bisognerà poi integrarli anche loro tra la nostra musica made in Italy. Intanto arriva un'altra nostra ex novità, anche questa ha rappresentato insomma una delle migliori novità, delle migliori sorprese della stagione. Arriva Scaglia con il suo Serpente che si morde la coda.

0: Il serpente che si morde la coda di Scaglia. Mentre arrivano i vostri messaggi al 3791 600 190, mentre Roberto continua a contestarmi, buonanotte, ne approfittare che è l'ultima stagionale e non posso poi insomma vendicarmi durante tutto il resto dell'anno, perché tanto poi torniamo qui, insomma dovrai ascoltarci ancora e ancora. Intanto invece mi scrivete: gigante è il cognome di un mio collega veneto, troppo rompicoglioni. Vabbè, censuriamo un po' il resto, dai, sono gigante, magari c'è anche qualcosa di meglio. Adesso arriva Rancore con la sua freccia che ci accompagna anche al break delle 21:15, quindi restate lì.
1: Questa è una freccia, vola nel bosco,

0: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
1: 21 e 17 arriva un grandissimo classico di Ivan Graziani. Questa è Pigro,
0: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pigro, il pezzo che dava il titolo all'album di Ivan Graziani del 1978, era l'ultimo classico di oggi, Pigro di Ivan Graziani. Ivan Graziani, altro grandissimo autore che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Continuiamo a fare della gran bella Amarcord, perché dopo il classico proposto dalla nostra regia con Pigro di Ivan Graziani arriva un altro bel classicone. Passiamo dal 1978 a appena qualche anno dopo, il 1997, e arrivano i Blu Vertigo con Altre forme di vita.

0: Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita, cantano ancora, perché si sono riuniti, e incredibilmente stanno portando a termine il tour, non scherziamo, il Blu Vertigo, altre forme di vita dal 1997, c'è Roberto che mi scrive al 3791-600-190, oggi meglio meglio di qualcosa che avrebbe potuto generare qualche forma di vita e invece finisce probabilmente in un fazzoletto. Vabbè, chi ha dovuto capire ha capito, visto che abbiamo fatto suonare alcuni grandi campioni dei 90, tipo i Blu Vertigo, andiamo proprio al campione dei 90 con Caparezza che ci canta, ci rappa la sua campione dei 90, lo raccontava nel suo album Exuvia, questa sua storia, questo suo voler essere un grande rapper degli anni 90, ma poi insomma non gli è andata tanto male con la carriera al nostro Caparezza.
1: A scuola me dentro verso, mumia fuori, Narnia dentro. Ogni docente

E nei 90 restiamo, anche se insomma non proprio nei 90 ma nel 1900. Bisogna andare molto molto indietro, perché oggi che è l'ultima puntata inauguriamo anche questa nuova rubrica, mi pare giusto farlo all'ultima puntata, l'evento storico della settimana. E pensate, torniamo indietro, molto indietro, al 29 luglio, ma del 1900, 29 luglio che era ieri in realtà, non ho trovato un evento storico particolare per oggi, ma quello di ieri mi sembrava particolarmente importante. Beh, cosa succedeva nel 1900? Chiaramente iniziava il secolo più bello della storia, quello in cui tra l'altro anch'io ho avuto i natali, nel 1900. Beh, nel 1900 è nata anche la SS Lazio, ma insomma non è questo il motivo che mi porta a parlarvi di quell'anno nello specifico, perché invece nella storia d'Italia nel 1900 è successa una cosa importante, una cosa direi anche scioccante. Il re Umberto I venne assassinato, ci fu praticamente il primo probabilmente regicidio del Regno d'Italia, perché poi insomma i sovrani purtroppo spesso non se la sono vista benissimo, a cominciare da Giulio Cesare, il primo che mi viene in mente nella storia, ma probabilmente anche prima, insomma di qualche cosina era successa. E allora, visto che tra poco parliamo anche di questa uccisione di Umberto I nel 1900, ci prepariamo con un qualcosa che non c'entra assolutamente niente e dall'Italia ci porta all'Eurofestival con i Baustelle.

Di qualità oggi, che è l'ultimo appuntamento stagionale, mi sembra giusto cominciare le cose proprio nell'ultimo giorno, ma va bene. E insomma, era il 29 luglio del 1900, quindi insomma 126 anni fa, ecco, quando l'anarchico Gaetano Bresci assassinò in quel di Monza il re d'Italia, in quel momento insomma in carica, Umberto I di Savoia. Lui, pensate, Gaetano Bresci era un anarchico, era anche giovane, però era stato qualche anno negli Stati Uniti, dove chiaramente si era formato in ambienti italiani e anarchici, ovviamente, anche se a quanto pare era uno di quelli che parlava meglio l'inglese e riusciva a interagire con la popolazione locale, quindi anche magari così a, come dire, a far circolare qualche informazione in più, a tenere qualche contatto in più. Poi seppe della repressione violenta dei moti milanesi per la rivolta per il pane, i moti per il pane del 1898, e decise, non sappiamo se da solo o influenzato appunto dal gruppo degli anarchici che lui frequentava negli Stati Uniti, di andare a vendicarsi, di assassinare il re Umberto I di Savoia. E così fece il 29 luglio 1900 a Monza, approfittando di una parata con tre colpi di rivoltella che andarono tutti a segno. Insomma, riuscì nel suo intento e poi chiaramente fu arrestato e incarcerato, e però insomma non fece una bella fine, perché già nel 1901 morì in carcere. Ufficialmente fu suicidio, ma insomma lo sappiamo come vanno queste cose. Fu trovato impiccato. E a proposito di tirannicidi, risoluzione strategica numero 6.

Eurofestival dei Baustelle, ci ho pensato dopo, magari si poteva ascoltare la canzone della rivoluzione dei Baustelle, visto l'argomento che stiamo toccando oggi, anche lezione di storia a una questione.

Gaetano Bresci, dicevamo, non abbiamo ancora finito di celebrare questa figura chiaramente non positiva, ovviamente lui che ha compiuto un omicidio, un regicidio per l'appunto nel 1900. Il suo intento era chiaramente, come dire, smuovere un po' una sollevazione popolare, perché secondo tanti dell'ambiente anarchico e non solo, il re Umberto I di Savoia era colpevole di aver, come dire, appoggiato la violenta repressione dei moti per il pane di Milano del 1898, gente che insomma protestava anche molto veementemente, potremmo dire vere e proprie guerriglie urbane, per l'aumento improvviso dei prezzi del pane. Quella rivolta fu sedata, fu repressa con le cattive, potremmo dire, nel sangue, ecco, dalle guardie reali dell'epoca, e il re insomma premiò anche e fece fare carriera a colui che aveva comandato, ecco, questa reazione violenta delle guardie dell'epoca. Insomma, evidentemente è un'abitudine che, insomma, si perde un po' nella notte dei tempi questa, però appunto non andò benissimo purtroppo a Gaetano Bresci, perché sì, riuscì a uccidere Umberto I. Tra l'altro lui dichiarò: non ho ucciso Umberto, ho ucciso il re, ho ucciso un concetto. Peccato però che il popolo scioccato non gli andò dietro, insomma quella mossa non fece altro poi che rafforzare ancora di più la monarchia, e poi sappiamo com'è andata. Insomma, ci volle un famoso e importantissimo referendum ancora diversi anni dopo per togliere l'Italia dalla monarchia e consegnarla alla Repubblica. Ancora un po' di aria di rivoluzione, anche se questa è una cover, eh? Vasco Rossi, Gli Spari Sopra, Celebrate!

Celebrate, andiamo veloci, veloci verso l'ultimo break e preparatevi per un finale scoppiettante a dire poco. Gli After Hour, yeah!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Questa è
3: una questione di qualità.
2: Il programma per chi non studia,
3: non lavora
2: e non guarda la TV.
4: 21:46, arriva l'ultima novità della stagione di una questione di qualità e l'onore e l'onere spetta The Crow con la sua parole.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E questo era The Crow con la sua parola, lui che ha scelto il nome d'arte in omaggio a The Crow, cioè il film con Brandon Lee. Era l'ultima novità insieme per questa stagione, stiamo arrivando alle battute finali. Intanto un saluto, un abbraccio anche a Isabella, assente più che giustificata, giustificatissima nella prima parte di trasmissione oggi, che ci ringrazia, ci fa tanti complimenti, è stato un piacere, ma godiamoci ancora qualche minuto di ottima musica made in Italy insieme. Volevo per forza infilarceli anche loro, e allora eccoli qua, anche i Verdena nei nostri ultimi minuti insieme. Si parla anche di ritardi, tra l'altro. Muori di lei.

E non potevano mancare i Verdena nel nostro ultimo appuntamento stagionale. Allora, è arrivato il momento di prendersi un attimo, perché bisogna un attimino raccogliere le forze e la lucidità, perché anche oggi è arrivato il momento dei saluti. Allora, è stata una stagione stupenda, lunghissima, a volte anche stancante, però ci siamo fatti compagnia a vicenda e io non posso che ringraziare tutte quante e tutti quanti voi, sia chi è stato molto presente al 3791 600 190, come appunto Isabella, come Roberto, come Marco, come Anita, come Silvia, e scusate se ne sto dimenticando ancora qualcuno. Ah, tra l'altro, ecco, ne approfitto, Anita mandava un saluto a Roberto e Rita, qua ormai facciamo proprio, vabbè, andiamo avanti così. Vi ringrazio chiaramente per essere stati in nostra compagnia, ce l'abbiamo messa tutta anche in questa stagione per offrirvi anche io, a me anche è piaciuta la migliore musica made in Italy di Radio Rock Italia. Chiaramente è un arrivederci, perché Radio Rock Italia da domani sera si prenderà una piccola pausa per quanto riguarda agosto. Torneremo su Radio Rock Italia nella seconda metà di settembre. Occhio ai nostri canali social, perché lì conoscerete tutte quante le novità, ma con me e con qualcun altro di noi, delle voci di Radio Rock Italia, l'appuntamento si rinnova anche nei weekend di agosto di Radio Rock. Insomma, quindi veniteci a trovare anche dall'altra parte della barricata, magari ci ascoltiamo anche un po' di musica internazionale insieme, oltre chiaramente a fare qualche piccola sortita anche nel rock italiano. Ecco, non dovrei dirlo, però sì, lo faremo, dai. Nei weekend di Radio Rock ci ritroverete appunto sui 106.6. Nel frattempo io vi saluto nuovamente, vi ringrazio, da Riccardo Magni è davvero tutto per quanto riguarda la stagione 2025-2026. Ci lasciamo con i CSI, unità di produzione. Grazie, ciao.

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: È rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Rock Spot.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Radio Rock Italia. Italia, musica made in Italy.
2: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cinino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si

0: 1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare evento e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di...
1: Canta mio diva del pelide Achille, lira

Il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a pane e Nutella. Pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi siamo creduti ogni volta che ce lo danno, sostanzialmente se mettiamo a piangere, solo che mamma non ce se cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, se sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci. Pensione. Dice ma io contributi bimba boh e no bello mio non ce l'avrei la pensione ma mica è colpa nostra potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo perché dopo ripristino il sistema no è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager dei nuovi businessmen dei quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente sei rimasto indietro mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: Quando ero in Russia?
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni, dopo genizzati, ma comincia pure usci fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti, ma non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Molly, Cecolò e Paolo Bonolis, da noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag, skills, freakers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il treno, non se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

d'identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore.

Di castità la cintura, ahimè, grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

trecce bionde, il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pur

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Siamo ombre lunghe che si fanno largo dentro il buio in una notte.

0: porta. Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria. Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa.

fosse figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico. Non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino.

mesi e poi è come se esistessimo soltanto noi. In frigo che ci sta qualcosa troverai. Che belle certe sere con gli amici miei. Non so se era settembre, agosto, giù di lì. È tardi, devo andare, no, rimani qui.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.